0: L'indagine per omicidio, l'uomo che ha sparato e ucciso un ladro mentre si trovava all'interno del suo casolare, un casolare che era in via di ristrutturazione, si chiama Roberto Mollo, il camionista appunto che ha sparato, un fatto che ricorda quello che è accaduto a Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per omicidio volontario, sempre per aver sparato a un ladro. Fra un attimo facciamo il punto su quello che sta accadendo nelle ultime ore proprio lì con l'inviata. Oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer, nel nostro paese 600.000 i malati, farmaci ancora lontani dal bloccare la progressione, poca e frammentaria l'assistenza pubblica sul territorio. Purtroppo ogni volta che parliamo di sanità questa è la condizione. Gerardo D'Amico.
1: Metà del 1.200.000 che in Italia soffrono di una demenza, malattia di Alzheimer, sinapsi neuronali soffocate dalla proteina tau e dalla beta amiloide che si accumulano nel cervello ed ancora non si sa perché, e neppure perché una volta eliminate con uno dei farmaci, i costosissimi anticorpi monoclonali riservati all'esordio della malattia, ma con parecchi effetti collaterali, non servano a ristabilire la normale funzionalità. Il reset della memoria a breve, quella che ti fa ricordare come si porta il cucchiaio alla bocca o dove sia il bagno di casa o che quella signora che ti sta aiutando è tua figlia. 180 le molecole in studio, la strada tutta in salita, finora un cumulo di fallimenti, ma bisogna provarci per il benessere dei malati e per la società. L'Alzheimer costa 23 miliardi all'anno in Italia, il 63% a carico delle famiglie. Inibitori dell'acetilcolinesterasi per le fasi iniziali, la memantina per quelle moderate e severe, poi la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale RAROT per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, nello spazio. Ma il grande problema è l'assistenza alle famiglie. Sono più di 3 milioni i congiunti che si prendono carico di un malato di Alzheimer fino a 12 ore al giorno. Sono soprattutto donne, sono persone devastate dal dolore, dalla fatica. Risale al 2014 il Piano Nazionale Demenze di riferimento. Finalmente c'è l'aggiornamento, prevenzione, una rete di servizi territoriali, appropriatezza delle cure, l'azione sullo stigma sociale, il tutto finanziato finora con 15 milioni all'anno.
0: Cambiamo completamente pagina al calcio, la Serie A, la Juve che batte 2-0 l'Atalanta, vince anche il Milan su Lecce, il Frosinone supera 2-0 il Como, pari del Napoli a Firenze, sconfitto ancora il Genoa, ci dice tutto Aurelio Capaldi.
2: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza che fa crescere la pressione su De Rossi.
0: Ed è il momento di collegarci con i nostri inviati subito sul voto in Germania. Ripartiamo da qui, andiamo da Emma Farney, il disastro della CDU. Emma, per dirla con le parole di Friedrich Merz, che però è deciso ad andare avanti.
3: Non è un disastro, è un cataclisma, così lo definiscono anche i quotidiani locali, perché nella notte è successo qualcosa che non è mai avvenuto nella storia della Germania. La CDU

0: non è entrata nel parlamentino del Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 4,9%, non ha superato la soglia di sbarramento. 28.000 almeno gli elettori delusi, secondo le prime analisi di voto, che dalla CDU hanno votato il partito di estrema destra AfD, che qui è arrivato primo con oltre il 37% dei consensi, replicando il successo della Sassonia-Anhalt di 10 giorni fa. Seconda la SPD di Manuela Schwesig, la governatrice uscente dovrebbe comunque avere i numeri per governare, per una coalizione con la Linke, la sinistra radicale, con i Verdi. A Berlino invece la CDU è arrivata seconda, prima anche qui la sinistra radicale con Elif Enak, la giovane candidata che sarà molto probabilmente la prima sindaca di origine turca. Un voto, quello in Germania, che segnala uno spostamento dell'elettorato qui nel Mecklenburg-Pomerania anteriore verso l'estrema destra e invece a Berlino che fa l'andasse verso la sinistra radicale. A te.
1: Ma possiamo provare ad analizzarlo velocissimamente, naturalmente tu che sei lì, questo successo, tutti questi elettori per l'AfD in Mecklenburgo e poi a Berlino, questa, la vittoria dunque delle forze estremiste a Berlino, dicevo, la Linke.
0: A livello federale, ma anche soprattutto qui nell'est del paese, ha pesato molto l'impopolarità del cancelliere Merz. Noi abbiamo parlato con tantissimi elettori, non solo qua ma anche in Sassonia-Anhalt, tutti si dicono delusi da un Merz che dicono è un Pinocchio, che non ha aiutato il lavoro, le imprese, le scuole. Con questo qua Manuela Schwesig, con proposte concrete, è riuscita a convincere il suo elettorato. Invece a Berlino questa giovane candidata ha puntato molto sul tetto agli affitti. Ricordiamo, a Berlino c'è un'esplosione dei costi degli affitti, molte persone hanno voluto abbandonare la città. Ebbene, lei ha puntato la campagna elettorale su questa, ha conquistato la fiducia degli elettori.
1: Emma, grazie, ti ritroviamo più tardi. Torniamo invece a questo punto alla cronaca, torniamo nel nostro paese. Do il buongiorno agli inviati, Giulia Paltrinieri che si trova a Bra per tornare a fotografare ancora una volta quello che è successo a Baldissero d'Alba. C'è Stefano Corradino, lo vedo collegato da Amatrice, oggi l'inaugurazione dell'anno scolastico. Ci sarà anche il capo dello Stato, Viviana Spinella, invece, che si trova a Centocelle perché si ritorna in classe dopo quello che è accaduto venerdì. Giulia Paltrinieri, collegati con te a Bra, ripartiamo da lì, dalla caserma, perché Roberto Mollo, 35 anni,

0: momento è centrale capire se ci sono i presupposti per parlare di legittima difesa.
1: Giulia, vogliamo come dire, puntare i riflettori su quella che intanto è stata la vittima di quei colpi di pistola, senza troppo voler puntare il dito contro Roberto Mollo. Lo registriamo il fatto che lui ha detto ho sbagliato, appunto, ma tornando alla vittima, che cosa sappiamo?
0: Sì, noi della vittima sappiamo che si chiama Giovalin Lazrin, 36 anni, origini albanesi, e viveva a Torino nella periferia nord, dove aveva un bar, era titolare di un bar in Corso Taranto, moglie, un figlio. Da quello che sappiamo anche attraverso la sua legale, aveva avuto in passato dei precedenti per reati patrimoniali, ma dice la sua legale si stava reintegrando e stava cercando di migliorare la sua vita.
1: Da quando è accaduto tu stai seguendo lì che cosa, come si sta reagendo, come sta reagendo anche Bordighero d'Alba? Hai sentito anche delle voci più volte questa mattina? Siamo tornati sul parallelismo di questa vicenda che subito fa tornare alla memoria il caso di Mario Roggero. Vogliamo sentirle proprio le voci che tu hai raccolto anche per appunto capire come sta reagendo quel territorio. Vediamo.
2: Il paese è successo che ci sono qualche furto ogni tanto, ma niente di proprio tanto grave, non è mai successo. Lui è proprio bravissimo, è dedicato a, passa tutto il suo tempo lavorando, se non per il lavoro che fa al suo professionale è a casa sua, quindi è un ragazzo che lavora di continuo. Ah, io perché si trovasse lì non lo so.
3: Però diciamo lui non è ancora la casa finita.
2: Sì, c'è questa casa che sta restaurando, io non so se stava lì di notte o che, questo non lo sapevo.
1: Giulia, insomma, questa è la sensazione, un territorio che si stringe attorno a Roberto Mollo con una richiesta forte anche di maggiore sicurezza.
0: Sì, assolutamente, in paese devo dire che tutti sono compatti a difesa di Roberto Mollo, hanno detto una brava persona, un grande lavoratore. Il riferimento che hanno fatto è appunto, come dicevi, alla vicenda di Mario Roggero. C'è chi ha chiesto una nuova legge, c'è chi ha detto che non possono, diciamo, passarla liscia i rapinatori e non chi cerca di difendersi, però comunque è certo che la giustizia invece dovrà valutare i fatti, e quindi per capire effettivamente se ci sono i presupposti o meno per la legittima difesa bisogna capire la dinamica della sparatoria, e quindi sono previste proprio in queste ore l'autopsia sul corpo della vittima per capire appunto dove sia stato colpito e soprattutto la perizia balistica per capire quale fosse la traiettoria degli spari.
1: Allora Giulia, intanto grazie per gli spettatori di Rai 3, fra poco altri aggiornamenti con te. Buongiorno Italia, intanto vado anche da Viviana Spinella, perché si torna a scuola oggi a Centocelle dopo quello che è accaduto venerdì. Viviana, ancora naturalmente è un pochino presto, ma fra poco torneranno in classe i ragazzi. Tu hai sentito di recente anche la professoressa che è stata colpita, che ha perdonato, ha detto subito il suo aggressore, ha detto addirittura che vorrebbe abbracciarlo. Che cosa c'è da attendersi da questa giornata?
4: Sì, è un lunedì decisamente particolare per gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Verga di Centocelle qui a Roma. Rientreranno in classe tra poco, una comunità scossa. Innanzitutto la preside ci ha comunicato che ci sarà una riunione di direzione per coordinare la situazione, mentre gli studenti sono pronti ad abbracciare e ad accogliere con calore lo studente di 14 anni originario del Congo, che è poi il loro compagno di classe che ha fermato l'aggressore, come abbiamo visto tutti nel video che è stato trasmesso, che l'ha fermato proprio mentre si stava scagliando venerdì mattina contro l'insegnante, colpendola con tre fendenti in classe proprio davanti a tutti. Lo studente vive in una casa famiglia qui vicino da un paio d'anni. Intorno a lui è stata alzata una rete di protezione, perché i loro tutori ci hanno detto vogliono proteggerlo anche dalle conseguenze psicologiche di quanto accaduto, ma probabilmente oggi potrebbe già tornare in classe. La professoressa ferita, lo dicevi, ci ha confermato al telefono di voler perdonare il suo studente aggressore. Non ha capito i motivi del gesto, ma ha provato profonda tristezza. Per quanto riguarda invece lo studente che l'ha salvata, soltanto parole di elogio, ha detto che è un bravissimo ragazzo.

0: E le stesse parole, Viviana, che ha utilizzato, lo dobbiamo ricordare, anche la Premier, che ha ricordato proprio questo ragazzo che ha aiutato la professoressa. Per gli spettatori di Rai 3, si continua con Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24, canale 48.
1: Il mio stile, la mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL. In un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
5: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1550 euro.
12: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
13: Verti!
12: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
14: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
15: Lei chi?
14: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
15: e... Non la cambiamo mai.
16: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.

0: Spara e uccide un ladro nel cortile della casa in ristrutturazione. L'uomo è indagato per omicidio. La tragedia in provincia di Cuneo a Val di Sero d'Alba. Tornano in classe gli studenti della scuola romana dove un ragazzo ha accoltellato un insegnante. Le scuse dei genitori dell'alunno. Si ferma per una settimana lo stabilimento Stellantis di Cassino. A Genova arriva la delegazione italiana per salvare l'ex Ilva. Nel pomeriggio a Milano l'addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Ieri un minuto di silenzio, la curva della Juventus non lo rispetta. Il Milan vince e si affaccia ai piani alti della classifica. 3 punti anche per i bianconeri di Spalletti. Europei di volley, azzurri ai quarti, battuta 3-0 la Danimarca. Questi titoli di Buongiorno Italia di lunedì 21 settembre, giornata internazionale della pace. Comincia una nuova settimana in compagnia dell'informazione del mattino della TGR. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da quelli di Milano, dove c'è Francesca Jacquot. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a

0: Ciao Andrea, a tutti i nostri telespettatori, sono le 7, iniziamo una nuova settimana insieme. In tanti stanno per uscire di casa, allora diamo un primo sguardo alle previsioni del tempo. In questo ci aiuta Rai Meteo, ci colleghiamo con Sabina Angeloni.
1: Sì, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti. Avremo una giornata che, come vediamo brevemente dalla grafica, sarà caratterizzata da bel tempo, un po' di instabilità nelle ore pomeridiane al sud tra Sicilia e Calabria, ma questo lo vedremo più tardi. Per ora la linea torna a voi.
0: Ci spostiamo ora in Piemonte perché un uomo è stato ha sorpreso dei ladri nel cortile del suo cascinale, ha sparato e ha ucciso uno degli intrusi. Una vicenda da meglio definire. Allora chiediamo a Giulia Paltrinieri in diretta da Bra che cosa sta succedendo, che cosa è successo.
2: Sì, buongiorno a voi. Qui a Bra i carabinieri continuano a indagare per capire cosa sia esattamente successo ieri a Baldissero d'Alba. Riepiloghiamo brevemente i fatti. Notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, una banda di ladri si introduce all'interno di un cantiere, un cascinale familiare in ristrutturazione, probabilmente per cercare di rubare del materiale edile. All'interno del casolare, al piano superiore, c'era il proprietario Roberto Mollo, che avrebbe a quel punto estratto, sentendo dei rumori, la pistola, avrebbe sparato dal primo piano appunto verso la banda e in questo modo ha ucciso uno di questi ladri, gli altri sono in fuga. La vittima è un ragazzo albanese di 36 anni e ora appunto per oggi, per questi giorni, sono previste la perizia balistica e l'autopsia sul corpo della vittima, perché centrale è capire quale sia stata la dinamica della sparatoria per capire se si possa o meno parlare di legittima difesa. Ovviamente il riferimento va in questi giorni al caso di Mario Roggero. In paese tutti si stringono intorno a chi ha sparato, ma la giustizia deve guardare i fatti e quindi saranno solo le prove scientifiche a definire se si sia trattata di legittima difesa o no.
0: E siamo ora alla nostra rassegna stampa, prime pagine nazionali che si dividono tra la cronaca degli interni e la politica estera. Siamo sul Corriere della Sera, allarghiamo tetto agli stranieri in classe. La premier Meloni e la stretta sulla scuola, stop al burka. Per il vice premier Matteo Salvini dal raduno di Pontida, annuncio congresso a ottobre. L'annuncio da parte della premier di un decreto con un affondo anche a Schlein, la leader Dem. L'opposizione sta solo facendo propaganda. Abbiamo detto ampio spazio alla politica estera, lo vediamo in particolar modo perché ieri ci sono state le elezioni nel Mecklenburgo in Germania, in evidenza l'avanzata dell'ultradestra AfD e della ultrasinistra Merz, il cancelliere Friedrich Merz, un disastro ma non mi dimetto, infatti elezioni a Berlino e nel Mecklenburgo. Lo vediamo meglio su La Repubblica, l'onda nera travolge Merz nella falsa apertura, Berlino va alla sinistra radicale. Ma ieri anche le elezioni in Russia, la Duma è di Vladimir Putin, un voto farsa, viene definito dal giornale, a favore della guerra. Interni anche su Repubblica, che dopo l'intervento della premier titola scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. Per i presidi sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, e per le opposizioni un'accusa insegue Vannacci. Un tetto del 30% abbiamo detto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. Il Messaggero, questo, il tema è il medesimo, scuola, tetto agli stranieri in evidenza. La premier Meloni chiude la festa Fenix dei giovani Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta nel Consiglio dei Ministri. La replica di Schlein, Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci e per quanto riguarda l'ex generale andava fatto prima. Mossa di Meloni, limite agli studenti non italiani in classe e burka vietato. E ora andiamo al centro-sud, dove continuano le indagini sulla docente accoltellata a scuola.
3: Si torna in classe all'istituto Giovanni Verga della capitale, comunità studentesca ancora sotto shock per quanto accaduto. Andiamo all'esterno dell'istituto dove c'è in diretta Viviana Spinella. Viviana.
4: Sì, sul fronte delle indagini, innanzitutto nella sua stanza, nella stanza del ragazzo, i carabinieri hanno trovato un vero arsenale da guerra, un fucile con caricatore da soft air, una pistola ad aria compressa, elmetto e coltelli, probabilmente anche questi acquistati con le carte di credito registrate sul telefono della madre. Il tredicenne che ha colpito con tre fendenti l'insegnante in classe è ancora ricoverato.

0: operato in neuropsichiatria infantile, i suoi genitori hanno inviato una mail di scuse all'insegnante. La pista, seguita dagli investigatori, porta all'estero, probabilmente in Russia. Si passa al setaccio il cellulare del ragazzo per capire chi erano quelle quattro persone collegate con lui nella videochiamata Telegram attivata proprio prima di scagliarsi sulla professoressa. E quella di oggi, lo dicevi, è una giornata particolare qui all'Istituto Verga. Tra poco rientreranno in classe studenti e insegnanti pronti ad accogliere il 14enne di origini congolesi che si è gettato per salvare l'insegnante e salvarla così dai colpi del compagno. E da qui è tutto, a voi.
1: Andiamo al touchscreen per leggere un titolo dal sito della TGR Lazio. Donna investita e uccisa, 37enne positivo ad alcol e droga. La vittima aveva 76 anni. Arrestato un uomo di Tivoli per omicidio stradale aggravato. Aveva già la patente sospesa. Restiamo nella capitale, altra vicenda di cronaca, una 48enne russa coltellata in casa nel quartiere Prati, non lontano dal Vaticano. In collegamento da Roma, Ines Siano. Ines, una lite che sembra riconducibile a un dissidio tra coinquilini.
2: Una lite sì, nata per motivi banali, forse l'ultima di una serie, dietro l'aggressione, poi la richiesta di aiuto, ferita alla schiena e al braccio, la 48enne è riuscita a scendere in strada subito dopo i fatti, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Ha raccontato appunto di essere stata colpita con un coltello dal suo coinquilino nell'abitazione che divideva con lui, un 53enne italiano e un'altra donna di origini russe. Ora è ricoverata ma non è in pericolo di vita. È invece in gravi condizioni in ospedale l'aggressore. Dopo la lite furiosa con la donna, si è barricato in casa. I carabinieri hanno sfondato la porta per entrare e fermarlo. Lì lui li ha subito seguiti, ma durante il tragitto verso la caserma ha accusato un malore. Solo allora ha raccontato che aveva ingerito della candeggina. Dunque si indaga, i carabinieri hanno effettuato rilievi e ascoltato testimoni.
1: Andiamo alla rassegna stampa, siamo sulla prima pagina del dorso romano del Corriere della Sera, parliamo di maltempo, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite e concerti. Di maltempo si occupa anche il sito della TGR Sicilia, i danni della prima pioggia di stagione nell'Agrigentino, allerta gialla, il meteo si concede una pausa. Qui invece siamo sul sito della TGR Sardegna per una vicenda di cronaca, Calagonone affoga un 23enne, la vittima è un impiegato di un villaggio turistico, si è tuffato in acqua ma non sapeva nuotare. Cambiamo giornale, anche argomento, parliamo di economia, andiamo a vedere l'approfondimento del lunedì consueto del Sole 24 Ore, dedicato questa settimana a mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Sempre sul giornale economico finanziario leggiamo anche un altro titolo basato su dati dello scorso anno, auto elettrica quota 12,6%, da domani bonus sulle colonnine di ricarica. E continuiamo a parlare di automotive. Nello stabilimento Stellantis di Cassino in provincia di Frosinone si ferma di nuovo la produzione da oggi fino al 25 settembre. In diretta all'esterno della fabbrica c'è Pasquale Notar Giacomo. Pasquale, una produzione che nell'ultima settimana è andata particolarmente a singhiozzo.
3: Sì, cancelli chiusi, lo stradone di Viale Giovanni Agnelli praticamente deserto, l'atmosfera fantasma di uno stabilimento, pensate, che nel 2026 potrebbe battere tutti i primati negativi dei suoi 54 anni di storia. Quella che una volta era nota come la Mirafiori del Sud, quest'anno ha lavorato finora 45 giorni. E sono state prodotte appena 7.000 vetture, non un tempo lontanissimo, nel 2017 erano 135.000. L'incertezza penalizza fortemente questo territorio che è legato all'automotive, 2.100 sono i lavoratori diretti di Stellantis, ma c'è un tessuto di imprese dell'indotto che soffrono anche di più e vale almeno 3.000 lavoratori e lavoratrici. Una grande incertezza su cui c'è molta preoccupazione da parte della politica regionale e locale. Pensate che qui l'era Stellantis di fatto non si è mai aperta, perché gli ultimi modelli annunciati furono annunciati nel 2016 da Sergio Marchionni e sono quelli ancora prodotti, la Giulia e lo Stelvio per Alfa Romeo e Grecale per Maserati. Si aspettavano notizie dal piano industriale che è stato presentato a maggio a Detroit dall'amministratore delegato Antonio Filosa, ma in quell'occasione è stato detto che il sito non chiude, ma la missione industriale non è stata ancora chiarita e verrà presentata soltanto a dicembre. Vi restituisco la linea.
1: E noi torniamo a Milano da te, Francesca, per parlare dell'ex Ilva.
4: Esatto, nella prospettiva di un rilancio produttivo.

0: Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai oggi visiterà lo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Ma ci dice di più da Genova Marco Gervino.
1: E sì, c'è attesa per questa visita dopo il sopralluogo durato 2 giorni nel sito centrale, quello di Taranto. Dunque oggi la tappa è a Genova, in questo sito dove c'è la produzione cosiddetta a freddo della latta, e allora manager e tecnici guidati proprio dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi valuteranno proprio lo stato anche di salute di questo sito e di questa produzione. I sindacati dicono che le scorte ci sono ma solo fino a novembre, e dunque qui sarà anche decisiva la decisione sullo spegnimento dell'altoforno. I giudici di Milano l'hanno stabilito per il 26 di ottobre, ma incombe anche la decisione da parte della Corte di Cassazione, che si è riservata appunto di pronunciarsi il prossimo 20 ottobre. Quindi una situazione davvero molto complessa. Vedremo cosa porterà questo sopralluogo previsto per oggi.
0: Ancora rassegna stampa a proposito di grandi investimenti. Fincantieri, questo è il piccolo di Trieste. Cani robot e droni, così la tecnologia si mette al lavoro. E infatti vediamo un cane robot che si muove sul ponte di una nave in costruzione. E in un altro punto del cantiere un drone in volo e la verifica dei tagli e delle saldature sulle lamiere. Cambiamo totalmente approccio e siamo sulla Libertà di Piacenza, in particolar modo un affondo di cronaca. Intanto a San Lazzaro un appartamento in fiamme, la salvezza sul balcone. Ci sono stati dei momenti di paura, l'allarme è stato lanciato dai passanti, il padrone di casa è stato intossicato dal fumo, un 56enne che è stato subito soccorso dai vigili del fuoco. E poi ancora a Piacenza si rovescia la tazza del tè, ustionato un bambino di 1 anno. E questo è accaduto mentre era in braccio alla mamma, il contenuto bollente della, ustionato su più parti del corpo. Ancora cronaca e andiamo a Venezia, perché è stato aggredito davanti a un bar in provincia di Rovigo. Un 40enne ora in ospedale ed è in gravi condizioni. Ma ci spiega cosa è accaduto dalla sede veneziana Federica Riva.
2: Si è trattato di una violenta lite fra 2 clienti di un bar a Villadose, culminata in un grave accoltellamento, probabilmente alla base un regolamento di conti. Vittima un 40enne gravemente ferito alla spalla e al collo, ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Rovigo dopo essere stato operato d'urgenza. L'uomo era seduto fuori dal locale quando è stato raggiunto dall'aggressore. Ne è nata una colluttazione, poi i fendenti, il tutto ripreso dalle telecamere della zona. L'aggressore è stato poi rintracciato dalle forze dell'ordine, cure mediche anche per lui per le ferite al volto e al naso. Si procede per tentato omicidio.
0: Ancora cronaca dal centro-sud, andiamo ad Andrea perché ci sono stati dei gravi incidenti stradali.
3: Ne parliamo tra pochissimo, ma prima un'ultima ora di cronaca, sempre dalla campagna, operazione anticamorra dei carabinieri in provincia di Napoli, 34 misure cautelari, operazione anticamorra contro il clan Angelino operante nei comuni di Caivano e Casoria. E come dicevi Francesca, incidenti stradali, 2 vittime nelle ultime ore in Campania. Ci dice di più qui in studio a Napoli Ivan Palumbo.
4: Partiamo dal primo, vittima un ragazzo di 22 anni, la sua intenzione era aprire il portavagagli per prendere il triangolo di emergenza segnalando che la sua auto era in panne. Era finito contro un guardrail sulla Domiziana, strada statale scarsamente illuminata all'altezza di Giugliano, provincia di Napoli. Così è uscito dalla vettura ed è stato travolto da un altro veicolo sotto gli occhi dell'amico che viaggiava con lui. La carambola ha poi coinvolto altre 2 auto, le telecamere aiuteranno a stabilire eventuali responsabilità. Un altro incidente mortale è avvenuto a Ischia, uno scontro frontale con una bici elettrica che circolava in senso opposto è costato la vita a un motociclista.
3: In Sicilia ora il caso delle sorelline scomparse a San Cataldo. Facciamo il punto sulle indagini con Salvatore Fazio collegato da Palermo.
5: Gli inquirenti stanno verificando circostanze ritenute poco chiare. Le 2 sorelle di 12 e 8 anni, secondo il racconto del padre, sarebbero rimaste dalle 20 di venerdì alle 17 del sabato chiuse nel negozio gestito da una donna. Parla di Marachella, il papà in via di separazione dalla moglie. In un audiomessaggio la negoziante con cui avrebbe un rapporto l'avrebbe avvertito del ritrovamento. Lui sostiene di non aver denunciato subito la scomparsa per non fare allarmismo. terrorismo. Intanto le bambine sono state portate in una comunità protetta con altri 4 fratelli. Al vaglio degli investigatori anche i presunti maltrattamenti per cui in passato i genitori sarebbero stati denunciati.

0: ora in Sardegna, ad Olbia, un atto vandalico perpetrato da più di 100 ragazzini. Particolari in collegamento da Cagliari c'è Daniele Guido Gessa. Daniele.
1: Mentre i locali del divertimento erano affollati di clienti, circa 150 ragazzi in scooter hanno lanciato bottiglie contro le vetrate del municipio, del comune, infrangendole e utilizzato bombolette spray per imbrattare i vetri. La polizia locale è subito intervenuta, allertata anche da alcuni cittadini, ma la maggior parte dei giovani si è dileguata. Le forze dell'ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Già lo scorso 2 settembre la sede comunale era stata presa di mira, due grosse pietre erano state scagliate contro le vetrate del palazzo.
0: Altre notizie dal centro nord, torniamo da te Francesca.
2: E la prima cosa bella ci porta a Bologna ed Avellino, dove si sono svolte due affollatissime marce non competitive dedicate alla prevenzione contro il tumore al seno. Nel capoluogo emiliano, 20ª edizione di Race for the Cure, voluta da Come in Italia, 20.000 i partecipanti. E poi marcia in rosa da 8 km anche ad Avellino, un fiume colorato da 10.000 runner riuniti dall'Associazione Meridionale delle Donne Operate. E ci spostiamo a Vicenza, dove c'è stata un'iniziativa di Lega Ambiente contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Impegno voluto nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna alla quale la TGR ha dato ampio spazio. Il racconto di Alessia Piovesan.
3: Marco, io vedo che lei è un fumatore, mi conferma?
4: Sì. Sì.
5: Si fermano i fumatori in centro a Vicenza e lì si informano sul perché buttare un mozzicone a terra non è un gesto banale né innocuo, un piccolo rifiuto pieno di microplastiche che impiega 12 anni a decomporsi, miliardi e miliardi di mozziconi nei fiumi e sui fondali marini.
6: Basta un mozzicone per distruggere l'intera vita all'interno di un solo litro d'acqua.
5: Il flash mob vestiti da mozziconi donando porta mozziconi è una delle azioni di Puliamo il Mondo, edizione numero 34, volontariato ambientale che si fa con soci e cittadini anche nell'area dell'Astichello, fiume che per 14 km attraversa la città.
7: Il fiume inizia nelle piazze, inizia nelle città dove un mozzicone va nel tombino.
5: Lattine, tappi, calzini e anche due siringhe lungo il fiume.
8: Come cittadino e comunque anche come persona mi piace comunque lasciare qualcosa nel mondo, anche se piccolo.
5: Il comune lavora ad un contratto di fiume per l'Astichello come per il Retrone, che valorizzi sponde ed acque.
2: Ancora ambiente, nel Livornese un fatto curioso, sono arrivate sulla spiaggia migliaia di palline di plastica bianche, una vicenda da chiarire. E allora sentiamo in merito da Firenze Ilaria Esposito.
9: L'Università di Firenze e l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale sono al lavoro proprio per capire da dove arrivino queste piccole sfere. Pochi millimetri di diametro in alcuni tratti di spiaggia sono accumulate in maniera evidente, invece in altri il bianco si confonde in mezzo ai granelli del Parco Naturale Costiero di Rimigliano e del Golfo di Baratti. Legambiente sostiene che sia plastica non trattata fuoriuscita durante il lavaggio di una stiva di una nave. L'associazione dunque chiede un provvedimento che vieti il trasporto via mare di questi materiali e maggiore sostegno alle aziende della filiera del riciclo su cui gravano i costi dell'energia. Ora la parola passa ai tecnici.
2: E torniamo al centro-sud perché in Puglia ci sono stati diversi casi di infezione tra bambini che frequentano lo stesso asilo nido. Andrea.
0: 6 casi di salmonellosi diagnosticati, altri 7 sotto esame. Andiamo a Bari da Luca Ristodemo Gentile. Luca, innanzitutto le condizioni di salute dei piccoli.
10: Le condizioni non sono preoccupanti, ma ci si interroga su quale sia la causa, perché i bambini avrebbero tutti mangiato all'interno della mensa di un asilo di Brindisi, che è il luogo nel quale adesso si sta cercando di rintracciare l'alimento che potrebbe essere il colpevole dell'infezione. Sono 6 casi accertati, lo dicevate, con vomito, febbre, dolori addominali e diarrea. Sono sintomi associabili alla salmonella, il batterio alla quale alcuni dei bambini sono anche risultati positivi, ma ci sarebbero anche altri 7 casi sospetti. Il locale all'interno dell'asilo dove si preparano i pasti da oggi è chiuso mentre proseguono i controlli e il comune di Brindisi ha predisposto che a servire i pasti sia un servizio alternativo di catering, evitare così che ci siano altre contaminazioni.
0: Francesca, torniamo a Milano per parlare dell'addio a un grande campione del calcio.
2: Esatto, oggi a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter e della Nazionale, Sandro Mazzola. Sentiamo dallo studio Luigina Venturelli.
4: Sì, oggi a Milano l'addio ad un uomo di grande qualità, ad un giocatore immenso, come l'hanno definito i tifosi, gli storici compagni e avversari sportivi. Alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La famiglia, dopo aver rinunciato alla camera ardente, ha detto no anche a telecamere e a macchine fotografiche, una scelta di riservatezza che del resto ha caratterizzato tutta la vita della grande bandiera nera-azzurra. A Milano sarà lutto cittadino con bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici comunali, così come a Vedano all'Ambro, il paese alle porte di Monza, dove ha vissuto circondato dall'affetto di un'intera comunità.
2: E a proposito di Sandro Mazzola, sulla Gazzetta dello Sport si dà conto di un fatto avvenuto ieri allo Juventus Stadium a Torino. La curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola, durante il minuto di raccoglimento, un fatto evidente. E poi ancora siamo al calcio, i risultati della quinta giornata di Serie A nel servizio di Aurelio Capaldi.
11: Il Milan si sveglia e rifila 3 gol a Lecce. Ruben Amorim si regala una sosta un po' più serena dopo la lezione europea ricevuta dal Benfica. Prima rete del 2026 per Christian Pulisic, l'americano segna e fa rivedere ottime cose dopo un lungo letargo. C'è pure lui nello scambio con Rabiot, che porta al raddoppio del francese, epilogo di un'azione d'applausi. Il tris lo firma Diego Moreira, subentrato e caparbio al momento di rubare palla e arrivare in fondo all'obiettivo. Per il belga, impatto positivo. La Juventus colpisce l'Atalanta con un gol per tempo, prima un acuto di Francisco Conceição, poi la testa di Bremer. 2-0, un successo che dà continuità dopo quello in Europa League con il NEC. Ossigeno per Spalletti, terza sconfitta consecutiva per Sarri, sconcertante l'atteggiamento di una parte della curva bianconera che gira le spalle durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Il Napoli si porta avanti a Firenze grazie allo scozzese Gilmour, ma si fa raggiungere dalla Viola, che pareggia con un tiro di Jimenez, in grado di beffare Milinkovic-Savic anche grazie alla deviazione di Marin. Finisce 1-1, Napoli a meno 6 dalla vetta. Un gol di Holmquist regala la prima vittoria al Parma, che supera il Genoa 2-1, la firma finale dello svedese. Si rivela decisiva nello scontro salvezza, che fa crescere la pressione su De Rossi.
2: Ancora sport, continuano gli europei per i ragazzi dell'Italia del Volley, che vincono contro la Danimarca e si qualificano per i quarti di finale. Ci racconta com'è andata da Torino Lorenza Castagnieri.
12: Grande festa a Torino in un palavela esaurito per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi. L'Italia ha battuto 3-0 la Danimarca negli ottavi di finale degli europei maschili di pallavolo. Per gli azzurri, sesta vittoria di fila nella rassegna continentale. Ai quarti di finale affronteranno la Finlandia, che ieri pomeriggio ha superato la Grecia per 3-2. La sfida mercoledì sera ancora a Torino. Abbiamo spinto bene, siamo rimasti sempre lucidi, ha commentato De Giorgi. Ci aspettavamo anche la loro aggressività. La gara è andata come l'avevamo preparata.
2: E siamo a nord-ovest, ma saliamo in quota sulle quote della Valle d'Aosta. 4.810 è l'altezza solitamente associata al Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa. La vetta che però, dopo un'estate di temperature estreme, viene di nuovo misurata. Negli ultimi anni la quota infatti è progressivamente diminuita. I risultati delle rilevazioni, che sono condotte in queste settimane da Fondazione Montagna Sicura e l'Université Savoie-Mont-Blanc, saranno presentati a metà ottobre. E c'è ancora spazio per un faccio di rassegna stampa. Siamo sul Corriere Milano oggi, un importante anniversario per la sanità pubblica della città, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco. Un ospedale che a presto sarà portato presso il nuovo Policlinico. Ed ora è il momento delle previsioni del tempo insieme a Sabina Angeloni.
13: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come anticipato anche prima, avremo una giornata che vedrà prevalenza di bel tempo soprattutto al centro-nord e ancora un po' di instabilità al sud. Ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che appunto ci mostra tanto sole sulle regioni settentrionali, su quelle centrali ed anche sulla Sardegna, dove avremo solo il transito di qualche velatura o qualche nube alta, quindi non associata a piogge. Per le regioni meridionali e per la Sicilia la giornata inizierà con il bel tempo, ma nelle ore pomeridiane avremo possibilità di rovesci e temporali su Sicilia, Calabria ed anche Puglia Salentina. Concludiamo con uno sguardo alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature

0: temperature che in generale nei valori massimi non subiranno grandi variazioni saranno in lieve aumento sulle regioni centro-meridionali e nella giornata odierna potranno essere raggiunti anche picchi locali di 31-32 gradi. Con questo per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto, buongiorno Italia, torna domattina, un minuto prima delle 7 su Rai 3.
2: Restate su Rai 3 perché dopo la pubblicità comincia Buongiorno Regione.

0: colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
1: Lei chi?
0: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
1: e... Non la cambiamo mai.
2: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
3: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale. Imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
12: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
13: Torta salata?
14: Soffro di acidità.
13: E se ti dico Jeffer?
15: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

Italo is magic. Vai su italotreno.com. Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Lunedì 21 settembre, buongiorno, ben ritrovati. Inizia una nuova settimana in compagnia dell'informazione del mattino della TGR Campania. Andiamo subito da Vincenzo Capozzi per chiedergli che meteo ci aspetta in questo avvio di settimana. Buongiorno Vincenzo.
1: Grazie Andrea, buongiorno. La giornata odierna segna l'inizio della terza decade di settembre che si apre sulla nostra regione all'insegna del bel tempo. E apriamo dunque proprio una finestra, almeno virtualmente, sul nostro territorio attraverso queste immagini che vedete alle mie spalle, provenienti da Sapri. Siamo dunque nel basso salernitano, osserviamo una condizione meteorologica stabile, il cielo è terso se si fa eccezione per la presenza di sottili velature, uno scenario questo che ritroviamo un po' su tutto il nostro territorio e che ci accompagnerà anche nelle prossime ore. Segnaliamo soltanto la formazione di locali nubi pomeridiane nelle zone interne ed in particolare proprio nel basso Cilento. Respireremo, al pari di quanto avvenuto ieri, aria molto mite, moderatamente calda nelle ore centrali del giorno, ma su questo fronte, quello delle temperature, c'è qualche novità in vista di cui parleremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, allora ti ritroveremo più tardi nel corso di una puntata dove, come di consueto, ogni lunedì daremo ampio spazio allo sport. Parleremo del pareggio del Napoli a Firenze, ma anche di ciclismo con il ritorno del Giro della Campania. E poi questa è una settimana che si concluderà con le regate preliminari di America's Cup, lo faremo con un ospite, ma intanto do la parola a Ivan Palumbo. Ivan, buongiorno, per tutte le notizie di cronaca all'ultima ora e la rassegna stampa. Ivan.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo appunto proprio da un'ultima ora perché nelle prime luci dell'alba c'è stato un blitz anticamorra tra Caivano e Casoria. Ci racconta tutto con questi dettagli Claudio Pappaianni.
3: Il Parco Verde non era più una zona sicura per i traffici del clan Angelino dopo le numerose inchieste coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che avevano decapitato l'organizzazione e smantellato una trentina di piazze di spaccio. Per questo il cuore dello smercio di droga al dettaglio si era spostato di qualche isolato dove i riflettori e le luci della ribalta non erano accesi, il rione di case popolari ACP, per tutti noto come Bronx di Caivano. È lì che arrivavano fiumi di droga anche attraverso gli stretti rapporti con potenti famiglie dell''Ndrangheta. Lì si era spostato il supermarket degli stupefacenti a nord di Napoli. Nella notte i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 34 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Tra loro anche donne. A vario titolo le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni. I colpi al clan, l'arresto del presunto boss Antonio Angelino e gli altri affiliati non avevano fermato l'organizzazione. Secondo le ipotesi investigative, era lo stesso capo a impartire gli ordini dal carcere al gruppo che gestiva i traffici illeciti e che i carabinieri nella notte hanno smantellato.
2: E alle 10.30 si terrà una conferenza stampa in procura proprio su questa operazione. Ve ne daremo conto ovviamente sul nostro sito nel corso del telegiornale delle 14. Ma ora andiamo a cominciare la rassegna stampa partendo dall'edizione napoletana del mattino. Si parla di America's Cup. Il titolo è Rinasce Castel dell'Ovo in vista appunto delle pre-regate che si terranno da giovedì. La fortezza ospiterà monitor e sale di rappresentanza dei neozelandesi, torna a splendere dunque l'isolotto di Megari, del restauro rispettato. Più in basso si parla di viabilità perché c'è un piano per 7 giorni, stop a via Caracciolo, ma proprio di questo piano ci parla Daniele Meloni. Andiamo a vedere il servizio.
4: Cresce l'attesa per le pre-regate dell'America's Cup, evento di Napoli Città Globale, che avrà anche ripercussioni sul territorio ben prima del via di giovedì 24. In vista delle pre-regate, il Comune ha varato un piano traffico che sarà in vigore da questa mattina. Viale Dorn sarà vietata alle auto. La riviera di Chiaia diventerà la principale arteria di collegamento sull'asse est-ovest, insieme a Corso Vittorio Emanuele. Per percorrere il tratto da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza Vittoria, si potrà usare la corsia preferenziale normalmente riservata a mezzi pubblici e in futuro al nuovo tram. Sempre domattina scatterà l'ordinanza dell'autorità portuale che modificherà le rotte di traghetti agli scafi da e per le isole del Golfo, in modo da non creare intralcio e moto ondoso allo specchio d'acqua che sarà il campo di regata. Per gli utenti dei trasporti marittimi questo si tradurrà in tempi di traversata leggermente più lunghi, stimati in 10 minuti sugli aliscafi e 20 sui traghetti. Pedane, piattaforme e maxi schermi lungo via Caracciolo sono in fase di montaggio. Il villaggio dell'America's Cup, che si sviluppa tra la rotonda Diaz e la villa comunale, tra pochi giorni aprirà le porte agli amanti della vela e ai curiosi per le regate preliminari del trofeo sportivo più antico del mondo.
2: E c'è un piano traffico speciale oggi anche a Salerno per la festa del Santo Patrono, San Matteo. Andiamo a vedere cosa ci racconta su questo l'edizione salernitana del Mattino. Salerno si ferma appunto tra corteo, preghiere e fuochi. Questo il titolo, il giorno più lungo dal pontificale solenne alla processione in centro di Spalla. Invece un'altra notizia di cronaca, coltelli e droga a scuola, via ai controlli a Campione. E proprio su questo tema, a proposito di coltelli, l'edizione del Roma, quotidiano di Napoli, andiamo a vederlo: arrestato un 19enne accusato di tentato omicidio. Si riferisce a un episodio di fine agosto ai giardini del Molosiglio, quando appunto questo ragazzo accoltellò un ucraino che era intervenuto per sedare una lite. E parliamo di cronaca anche su Cronache di Caserta. Andiamo a vedere prima questa notizia: risse e aggressioni nella notte, due episodi in poche ore ad Aversa. Appunto, un giovane finisce in ospedale e un negozio viene danneggiato. Ma in apertura, sullo stesso quotidiano, trova spazio un incidente stradale travolto sulla Domiziana. Muore un ragazzo di 22 anni. Per i dettagli andiamo a vedere il servizio di Claudia Marra.
5: Era appena sceso dall'auto per segnalare agli altri automobilisti in transito di essere in panne, per essere finito contro un guardrail. Ma non ha fatto in tempo ad aprire il cofano posteriore e posizionare la segnaletica d'emergenza, perché una seconda auto lo travolge in pieno. È morto sul colpo a 22 anni un giovane di San Cipriano d'Aversa mentre tornava a casa alle 6:30 del mattino sotto gli occhi dell'amico di 20 anni che viaggiava con lui. È accaduto all'alba, sulla statale 77 Quater, nel tratto che da Varcaturo si ricongiunge alla Domiziana, dove nei fine settimana si assiste a un'escalation di incidenti. Saranno le telecamere della statale, dove di notte la strada è buia e di giorno la visibilità è ridotta per la fitta vegetazione che restringe le carreggiate, a chiarire la dinamica di un incidente trasformato in pochi attimi in tragedia. Sulle cause dell'incidente mortale trasformato poi in una carambola a quattro auto, indagano i carabinieri.
2: Una strada pericolosa, la Domiziana, spesso incidenti. Su questo tema è particolarmente sentita appunto la sensibilizzazione, non solo però su questo tema. Andiamo a vedere sul Mattino di Avellino di cosa si parla. Qui sensibilizzazione per combattere i tumori al seno, perché ieri c'è stata una marcia per la prevenzione, la Camminata Rosa, che ha colorato appunto le strade tra Avellino e Mercogliano con migliaia di partecipanti. E si parla di salute anche sulla Repubblica di Napoli, con la protesta della sanità privata, scontro con la Regione sui fondi. Da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione, dicono inadeguate le risorse messe a disposizione. E di sanità si parla anche sul Sannio Quotidiano. Andiamo a vedere una notizia in basso: case e ospedali di comunità, reclutare medici è un'impresa, l'ultimo bando per 11 specialisti, 6 ammessi, 2 soli vincitori. Insomma, domanda e offerta di lavoro non si incontrano, accade spesso di solito al contrario, Andrea.
0: Esatto, parliamo spesso delle tante vertenze di lavoro che colpiscono il tessuto produttivo della Campania. Oggi ci occupiamo della Mibex, azienda di Somma Vesuviana. Da novembre potrebbe fermarsi l'attività, a rischio 59 posizioni lavorative. Ci racconta tutto in diretta da Somma Vesuviana Nello Di Costanzo. Nello, buongiorno.
6: Buongiorno, come dicevi è l'ennesima vertenza lavoro in Campania. Sarà un autunno caldo per i circa 60 lavoratori della Mibex qui di Somma Vesuviana, che come dicevate da studio rischiano il posto di lavoro, un'azienda che appunto rischia di chiudere tra circa un mese, il prossimo novembre. E questo perché? Per mancanza di commesse. Lo chiediamo a Mario Di Costanzo della FIOM.
7: Sì, la Mibex è un'azienda specializzata nella produzione di cuscinetti, il nostro principale cliente.
6: Ricordiamo che sono cuscinetti a sfera di precisione che vengono installati sui treni, che danno stabilità ai treni riducendo anche i rumori e gli attriti. Quindi la Mibex ha tutto personale altamente qualificato. È un'azienda, questa azienda è una vera e propria eccellenza sul territorio.
7: È un gioiello. È leader nella produzione appunto dei cuscinetti. Il paradosso è che noi produciamo per la Schaeffler, un'azienda tedesca che oggi ci ha definitivamente chiuso la commessa, mentre noi sul territorio italiano abbiamo Hitachi che produce vagoni e potremmo dare i nostri cuscinetti a Hitachi. Il punto è che la politica ha difficoltà a mettere insieme le aziende. Ecco, oggi a noi ci serve proprio la presenza della politica e quindi chiediamo un intervento forte da parte della Regione, che è stata sollecitata già più volte per convocare le parti e soprattutto per dare le responsabilità ai proprietari, al direttore di questo stabilimento, Masucco, che praticamente è il proprietario di questo stabilimento, non ha sentito il bisogno di parlare con i lavoratori. Ancora oggi i lavoratori aspettano una visita da parte della proprietà e per vedere quale commessa dovranno produrre questi lavoratori per avere una continuità lavorativa.
6: Il 95% del fatturato di questa fabbrica proviene dalla Germania.

0: sono mesi che ribadiamo un concetto semplice: dobbiamo essere ascoltati, conoscere la verità e conoscere il futuro di queste famiglie, perché non è possibile assistere ad un omicidio industriale in questo modo, perché noi abbiamo chiesto da mesi quali fossero gli sbocchi, le possibilità. 59 famiglie stanno attendendo queste risposte dalla proprietà. Abbiamo una convocazione tra un paio di giorni dal prefetto e ci auguriamo che il prefetto chiami.
1: Ecco, diciamolo, mercoledì avete questo incontro con il prefetto, con un presidio in Piazza del Plebiscito a Napoli.
0: Assolutissimamente sì, abbiamo questa convocazione dove ci aspettiamo delle risposte serie, che a quel tavolo vengano i protagonisti che sanno cosa dire e cosa fare.
1: Luigi Marino, UGL, si può ipotizzare una riconversione?
2: Ma guardi, la Mibex è un'azienda che anche in passato si è occupata della produzione di cuscinetti, non solo per quanto riguarda il settore ferroviario, ma anche per il settore automotive, e ultimamente l'azienda è riuscita ad acquisire delle certificazioni per lavorare anche nell'aerospazio. Quindi, con una sensibilizzazione della politica, noi potremmo cercare con intermediazione loro delle lavorazioni anche nell'ambito di questi altri settori, per dare un po' di respiro a questa azienda.
1: Lo dicevamo, voi siete degli operai altamente qualificati.
2: Certo, altamente specializzati, e queste sono le due cose gravi, che si rischia di perdere 59 posti di lavoro, e ricordiamo che 59 lavoratori, la maggior parte di loro sono monoreddito, quindi andrebbero in difficoltà 59 famiglie, e per di più ci sarebbe la perdita di una lavorazione su un territorio di somma vesuviana già martoriato negli anni da una desertificazione industriale.
1: Silvia Svanera, sindaca di Somma Vesuviana, questa già di per sé è una zona depressa, dove diciamo le industrie chiudono, questa fabbrica non è l'unico caso, però l'amministrazione comunale, il sindaco stanno vicino a questi lavoratori e pronti a dare battaglia per loro.
3: Assolutamente sì, lo scorso venerdì ho prontamente ricevuto una delegazione di lavoratori e la rappresentanza sindacale di questi lavoratori presso l'ente, non solo per l'ascolto ma anche per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà in un momento particolarmente delicato per il tessuto produttivo della nostra città, che rischia di essere ulteriormente minato da questa perdita, ma quello che preoccupa ancora di più è minare il tessuto sociale. 59 famiglie che vanno a casa significa 59 nuclei familiari ancora una volta messi gravemente in crisi. Proprio per questo ci siamo prontamente mossi per attivare un tavolo di confronto regionale e faremo tutto il nostro possibile per arrivare anche a livello governativo, sostenendo le azioni dei politici che già si stanno in questi mesi e queste ultime settimane attivando.
1: Grazie, grazie mille sindaco, e da Somma Vesuviana è tutto, a voi.
4: Grazie Nello Di Costanzo, continueremo a seguire gli sviluppi di questa vertenza. Nel frattempo, Ivan, torniamo da te, cambiamo argomento e anche tono.
5: Sì, perché è il momento della prima cosa bella, che ci introduce alla pagina sportiva e ci porta a Casalnuovo, dove nel pomeriggio verrà inaugurato un playground nell'ambito del progetto Sport Illumina, spazi gratuiti dedicati a basket, arrampicata e calcio. E a proposito di calcio, torniamo alla rassegna stampa e andiamo a vedere il titolo dell'edizione nazionale del mattino, Viola di rabbia. A Firenze il Napoli raggiunto dopo il vantaggio di Gilmour, la sferzata di Allegri, voglio più cattiveria. Andiamo a vedere il resoconto della partita e le parole del tecnico nel servizio di Fabio Forlano.
6: 5 giornate e già 5 punti di distacco dalla zona Champions. Il match di Firenze non modifica l'andamento lento del Napoli. 7 punti finora e peggior partenza dal 2015, prima stagione con Sarri in panchina. La Fiorentina parte meglio e centra 2 volte la traversa con Attà e con un gran destro di Fagioli. Poi gli azzurri si svegliano, il palo e De Gea negano il gol a Olivera. E allora ci pensa Gilmour, ultima rete un anno fa contro il Pisa, ancora una rivale toscana. Nell'abbraccio con la panchina, dice lo scozzese, la soddisfazione per lo schema riuscito su calcio d'angolo. A inizio ripresa la Fiorentina pareggia dopo 6 minuti, decisiva la deviazione di Marin sul tiro dell'ex Milan Jimenez. Allegri inserisce Lucca, Neres e Favasuli, ma i protagonisti da entrambe le parti diventano i portieri. L'ultimo cambio è Anghissà per Lobotka, Vergara da oggi in nazionale resta invece in panchina.
7: Ha lasciato dentro De Bruyne, che comunque con la qualità che ha si poteva trovare una

0: giocata un'imbucata importante.
1: Si torna in campo il 10 ottobre, nel frattempo Allegri spera di recuperare chi è indietro di condizione, due le amichevoli programmate in queste tre settimane.
2: E allora, per parlare di Napoli, diamo il benvenuto a Carlo Zazzera, giornalista, nostro ospite di oggi. Buongiorno Carlo.
3: Buongiorno Ivan, buongiorno ai telespettatori.
2: Un solo punto per il Napoli nella trasferta di Firenze, sembra che Allegri non abbia ancora trovato la soluzione giusta.
3: È un momento sicuramente complesso, il Napoli non sta giocando come ci si aspettava, c'è un'attenuante che è quella degli infortuni, perché comunque il Napoli ha perso nell'arco dei due mesi da quando è iniziata la preparazione, prima Buongiorno che era il perno della difesa, poi McTominay in queste settimane che era un po' il giocatore simbolo del centrocampo, Alisson ultimamente che insomma era quello che poteva saltando l'uomo creare qualcosa di diverso in attacco, quindi ci sono delle attenuanti, però sicuramente il Napoli non sta rendendo come ci si aspettava. E la partita di ieri a Firenze è sicuramente un'occasione persa, perché per quanto la Fiorentina abbia fatto un'ottima partita e con il cambio di allenatore con Manoli sta mostrando tutte le sue qualità, ma il Napoli sicuramente poteva fare un risultato pieno, ci sono state delle occasioni, è stato anche bravissimo il portiere della Fiorentina De Gea, che è un campione, l'ha dimostrato anche ieri riscattandosi da alcune prove un po' sottotono delle settimane scorse. Questa pausa probabilmente aiuterà il Napoli a recuperare alcuni uomini e soprattutto darà ad Allegri la possibilità di studiare un po' meglio gli uomini a disposizione per cercare di trovare una quadra e rimettere la squadra in carreggiata, perché comunque la serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa
2: ha pesato
3: e anche sul morale questo ovviamente incide per i giocatori.
2: E allora andiamo a vedere cosa ha detto Matteo Politano sulla partita di ieri.
4: Ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto due o tre parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti. Naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi due mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto soprattutto il primo tempo alla fine, il secondo tempo alla fine, che le squadre erano lunghe, era diventato un attacco contro difesa, quindi anche quello va a influire nello spettacolo comunque del calcio, di quello che si aspettano i tifosi. E per quanto riguarda la cattiveria in aria c'è da migliorare tanto, perché in queste giornate abbiamo, come ho detto, abbiamo creato, però non abbiamo finalizzato al meglio, manca, come si dice a Napoli, quella cazzimma in più che dobbiamo metterci assolutamente, anche perché sennò le partite come oggi non le porti a casa.
2: Manca cattiveria in area, dunque, forse non solo quella, però Carlo, due tocchi soltanto in area ieri di Højlund nei 60 minuti in cui ha giocato.
3: Sicuramente Højlund è il giocatore determinante per il Napoli in fase d'attacco e probabilmente non viene servito in questo momento come dovrebbe. Le parziali attenuanti di cui dicevo prima non bastano, perché comunque è necessario probabilmente rifornire di più un attaccante che è comunque tra i migliori 3 o 4 del campionato e comunque tra i migliori d'Europa, quindi un patrimonio che il Napoli non può sprecare, e sicuramente il modo di giocare della squadra in questo momento non lo sta aiutando. E, ripeto, probabilmente la pausa per le nazionali potrà servire ad Allegri per cercare quelle soluzioni che lo mettano in condizione di dare qualcosa in più e offrire quei gol alla squadra che servono per ottenere dei risultati migliori, anche considerando il fatto che l'alternativa è Lucca, che è un buon giocatore, ma non sta rendendo sicuramente come dovrebbe.
2: E per assurdo,
3: per quanto è stato pagato, ma per assurdo nel poco tempo a disposizione ha avuto anche più palle a disposizione rispetto a Højlund, ma il risultato è stato decisamente inferiore.
2: Tre settimane di pausa ci saranno anche in Serie B, andiamo a vedere come è andato il weekend sia in Serie B che in Serie C con Giorgio Saracino.
5: Una quinta giornata di Serie B in cui tre campani, gli unici a esultare, sono stati i tifosi del Benevento. 1-0 fuori casa contro la Carrarese, Antonio Prisco al 66esimo la mette in rete e regala tre punti ai Sanniti, che per la prima volta chiudono i 90 minuti con la porta inviolata. Battuta d'arresto per l'Avellino, che si ferma prima della sosta a 7 punti. I Lupi sconfitti per 3-1, prima in vantaggio con Raffaele Russo, poi l'autogol di Enrici e due volte Siripo fermano la squadra guidata da Alessandro Nesta. Resta in zona retrocessiva retrocessione la Juve Stabia, 1-1 col Cesena e terz'ultima in classifica. In Serie C si ferma la corsa del Sorrento dopo 5 vittorie consecutive, sconfitto 2-1 dal Bari, 0-0 per la Casertana che da Cerignola porta via solo un punto, la Salernitana risale alla classifica, Granata ottavi con il quinto risultato utile consecutivo grazie a Daniele Celiento che ferma il Giuliano al 15° minuto, 1-1 tra Cosenza e Scafatese, stesso risultato tra Savoia e Casarano, Meola in vantaggio al 71° ma gli ospiti all'86° stoppano i ragazzi di Torrannunziata. Niente da fare per la Cavese che ci prova, ieri fuori casa va sotto di 2 gol, poi inizialmente recupera ma al 63° prima Castrorani firma il 3-2 e poi nei minuti di recupero Seleri dà il colpo finale, 4-2, 5 punti in 5 partite per la squadra di Cava dei Tirreni.
2: Cambiamo sport e passiamo alla vela, di cui Carlo è un grande esperto. Carlo, tu hai scritto un libro, Storie e campioni di Napoli nell'America's Cup. Cosa ci aspetta in questo fine settimana con le pre-regate?
3: Ma Napoli ospiterà l'anno prossimo uno dei più grandi eventi al mondo sportivi. La vela sarà protagonista di questo golfo e avremo un'anteprima nei prossimi giorni con questo libro fatto con l'editore Le Varie. Noi abbiamo voluto creare una sorta di guida che permette ai napoletani di capire la portata di questo evento, perché la Coppa America è un qualcosa che cambia il volto della città e lo spettacolo che noi vedremo in mare con queste barche, avremo 9 barche, sono tutti monotipi, quindi barche uguali che permetteranno di affrontarsi alla pari tutti questi team.
2: Sarà un grande spettacolo, insomma,
3: uno spettacolo
2: puoi mostrare
3: enorme.
2: Anche il tuo libro, sì. Carlo, grazie mille, grazie per essere intervenuto. Sono giorni di grande sport a Napoli, tra la pallavolo e la vela, però ieri ci sono stati 2 grandi eventi di ciclismo tra il Giro di Campania e il Giro del Mediterraneo in rosa. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti e delle istituzioni, poi ritroverete in studio Andrea Caruso.
6: Il Giro della Campania ha portato e ha toccato tutte le province della Campania, proprio perché noi vogliamo che tutti i cittadini della Campania siano coinvolti in questo momento spettacolare per lo sport a Napoli.
7: Una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione e della grande festa, con un panorama mozzafiato che soltanto la nostra regione può offrire.
8: Assolutamente deve diventare un appuntamento fisso, perché non è una manifestazione sportiva, questa è una macchina stupenda, meravigliosa di promozione del territorio.
9: La Coppa Caivano per Caivano è tutto, è identità, è storia, sono valori ed è la capacità del nostro territorio di comunicarsi positivamente verso l'esterno dopo anni bui.
10: Ricordiamo che è una manifestazione che accompagna, se non addirittura precedente, il Giro d'Italia, è qualcosa di straordinario.
11: Un'emozione bellissima correre qui per le strade mie e rifarei tutto da capo.
12: Sono venuti i parenti a vederti?
11: Sì, tutta la mia famiglia.
12: Come sono andati questi 3 giorni di gara?
13: È andato tutto alla perfezione e abbiamo fatto i nostri sforzi per completare questo giro al meglio.
14: Parliamo di ambiente. Nei giorni scorsi le iniziative di Puliamo il Mondo. Nel servizio l'inviato Rino Genovese scopriamo come si pulisce un canyon. Vediamo.
15: È il The Power of Pink, il potere delle donne in rosa, l'immenso fiume colorato delle 10.000 guerriere dell'AMDOS, l'associazione meridionale delle donne operate di tumori al seno, la Camminata Rosa. Un corale ed allegro inno alla vita, un fiume di danze, sorrisi, canti che da Mercogliano scende per 8 km fino ad Avellino. Si marcia per testimoniare che la lotta contro il cancro è possibile, ma fondamentale è la prevenzione.
16: Noi ci crediamo nella prevenzione, siamo reduci di queste, abbiamo tanta fede.
17: Noi vinceremo grazie alla prevenzione.
15: Oltre 50.000 le donne iscritte all'AMDOS in Campania, un mondo di volontariato, testimonianze, solidarietà.
18: Ad accogliere la Camminata Rosa, ancora una volta lo spumante rosa per tutte noi donne.
19: Il tema della prevenzione colpisce anche il mondo del lavoro. Noi siamo molto attenti all'interno delle fabbriche su questo aspetto.
15: In marcia le donne dell'AMDOS, gli uomini dell'AMOS, istituzioni, associazioni provenienti da tutta la Campania, cittadini di tutte le età. Benedetta, quanti anni hai?
20: 6.
15: E questa è la tua prima camminata rosa?
20: No, ne fate già 4.
15: Camminare anche gli uomini?
21: Sì, è non solo solidarietà ma anche stimolo per la prevenzione.
22: Insieme riusciamo a fare prevenzione e ad andare avanti.
15: Tantissime le donne che quest'anno si sono salvate grazie agli screening gratuiti effettuati sul territorio.
0: Non dimenticate che il tumore alla mammella è subdolo, molto, a volte non si nasconde, a volte è difficile da diagnosticare, ma quando uno trova una cosa piccola si guarisce.
18: La camminata rosa è contagiosa e l'amore fa miracoli. Grazie dottore!
14: Allora, faccio ammenda per l'errore nel lancio, parlavamo ovviamente di prevenzione senologica, tema altrettanto importante. Noi adesso torniamo da Vincenzo Capozzi per un approfondimento sul meteo di oggi. Vincenzo.
1: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Come abbiamo anticipato in precedenza, ci aspetta una giornata contraddistinta da bel tempo e da temperature pressoché coincidenti con quelle che abbiamo registrato nella giornata di ieri. Diamo uno sguardo insieme innanzitutto alle immagini che giungono dallo spazio, le state vedendo alle mie spalle, immagini che ci mostrano un po' di nubi in transito sulla penisola italiana, le stiamo evidenziando, nubi che si muovono da nord verso sud, si tratta di nuvolosità di modesta rilevanza ma che preannuncia un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Domani infatti già a partire dalle ore notturne interverranno correnti provenienti dai Balcani che saranno responsabili di una diminuzione delle temperature più significativa nelle zone interne. Entriamo dunque insieme nei dettagli dell'evoluzione partendo come di consueto dalla giornata di oggi che proseguirà un po' dappertutto all'insieme del bel tempo. Segnaliamo solo il transito di sottili velature e la formazione di qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi del basso Cilento, nubi che non saranno responsabili di alcuna precipitazione. I venti nelle prossime ore soffieranno con debole o al più moderata intensità, lo faranno a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra da nord nei settori interni. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, il termometro nelle ore centrali della giornata si porterà agevolmente al di sopra dei 25 gradi su gran parte del territorio e lo vediamo nel primo pomeriggio, ci aspettiamo picchi fino a 31 gradi nel Beneventano e anche nelle aree pianeggianti delle province di Napoli e Caserta. Diamo adesso uno sguardo insieme all'evoluzione per la giornata di domani che come detto riserverà qualche novità perché dalla notte inizieranno ad affluire correnti provenienti dai Balcani che daranno luogo a condizioni di variabilità e dunque in mattinata soprattutto nel pomeriggio il cielo si presenterà nuvoloso, irregolarmente nuvoloso, abbiamo segnalato la possibilità di qualche isolata e debole pioggia in Irpinia e a ridosso dei rilievi del basso Cilento. Le nubi tenderanno progressivamente a diradarsi a partire dalle ore pomeridiane. Attenzione ai venti che domani saranno sostenuti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino a 60-70 km orari soprattutto nella seconda parte della giornata. Il moto ondoso si tenderà a peggiorare e diverrà mosso. Per quanto riguarda le temperature diminuiranno un po' su tutta la regione. È tutto Andrea, a te.
14: Grazie Vincenzo Capozzi, è tutto anche per questa puntata, continuate a seguire la TGR Campania sul web e sui social. Buona giornata, linea ora ad Agora.

0: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.
1: Tetto agli stranieri in classe, l'annuncio della Premier Giorgia Meloni durante la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia. Ma è stato un fine settimana di incontri e di confronto tra vari leader politici. A Pontida Salvini fa l'annuncio a sorpresa del congresso della Lega. A Milano Conte ribadisce no al riarmo all'Ucraina. Ma ci sono state le elezioni anche in Germania, l'onda nera travolge il cancelliere Merz che dice sì, un disastro, ma non lancio. Agora.
2: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
3: Funziona?
2: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
3: Ci si sente sazi?
2: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
3: È facile preparare i pasti?
2: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
3: Posso provarlo?
2: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
4: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
5: Senti che profumo.
4: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
6: Senti che buono.
4: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
11: Sex symbol?
10: No,
11: ha solo dormito meglio.
10: Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
13: Tipo zero sprechi, zero residui.
14: Arrestare terra a terra.
13: Scusate.
14: Per sostenere chi se ne prende cura.
13: Non provateci a casa.
15: Ci teniamo a risparmiare le energie,
13: preferendo quelle alternative rinnovabili.
16: Perché al pianeta teniamo un mondo.
15: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
17: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
18: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
19: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
20: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
21: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
22: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.

0: Cara Berlino, care berlinesi e cari berlinesi, da oggi cambiamo insieme la nostra città e la rendiamo un posto migliore tutti insieme.
1: Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
2: Quando andremo al governo, perché tocca a noi, come prima cosa no a riarmo.
3: Nave Bergamini ora è proprio in navigazione nel Mar Rosso con un mercantile qui a vicino che stiamo accompagnando. Il percorso prestabilito è di circa 340 miglia attraverso il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb.
4: La gente non vuole che l'Iran abbia un'arma nucleare e sapete una cosa? Non l'avrà.
5: Gli USA non devono collaborare con gli oppositori della nostra rivoluzione e devono fermare qualsiasi forma

0: di aggressione contro il territorio iraniano.
1: Buongiorno, benvenuti ad Agora. Partiamo dalla pagina internazionale. Molte le novità partendo dalla Germania, appunto. Do il benvenuto a Dario Fabbri.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto, direttore.
2: Grazie.
1: Direttore della rivista Domino. Generale Paolo Capitini, benvenuto.
2: Buongiorno,
1: anche
2: grazie.
1: A lei, generale, docente di storia militare. E poi abbiamo la direttrice Agnese Pine, direttrice di QN. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, ciao.
1: Il nostro ovviamente Marco Carrara.
4: Buongiorno Elisa, ricordiamo sempre tanti argomenti di cui dibatteremo tra poco, diteci la vostra, noi la leggeremo ovviamente qui in studio. A te Annalisa.
1: Allora, io voglio subito partire da quello che è il voto che c'è stato in Germania, quindi che cosa significa? Merz è stato travolto nuovamente da quest'onda nera, un disastro ha detto, ma non lascio.
2: Sì, un disastro soprattutto in Pomerania. Quindi siamo in un land settentrionale orientale, per intenderci, perché io specifico questo come ormai arcinoto, perché siamo nel recinto di Alternative für Deutschland, che si muove soprattutto in quella che noi chiamiamo ex Germania Est, la situazione è un po' più complessa di così, ma adesso teniamocela in questo modo. Quindi è un exploit atteso, soprattutto per quanto riguarda a Fede, Alternative für Deutschland, meno per il tracollo a cui fa riferimento Merz del suo partito, anche laggiù o lassù. Un po' diversa la situazione a Berlino, dove invece si è imposta, vediamo anche dalla copertina, di Linke, che è un partito forse estrema sinistra eccessivo, certo estrema sinistra per i nostri standard, questo sì, non per gli standard assoluti dell'Europa centro-orientale, che vede peraltro eletta una personalità di origine turca. E quindi è di per sé già una differenza. In Germania, sebbene non a Berlino, dove comunque la comunità è molto nutrita, eccetera, ne parlavamo anche prima di entrare in studio, mai prendere come metro le grandi città, specialmente le grandi metropoli occidentali.
1: Che non sono specchio del paese, no?
2: Mediamente no, è proprio questo il punto. Se noi vediamo in questo momento New York, Londra e Berlino hanno o avranno sindaci di religione musulmana, di origini composite, ma comunque di religione musulmana, perché noi da questo possiamo trarre chissà quali giudizi sui paesi in questione. E più o meno vale lo stesso per Berlino, dove comunque Alternative für Deutschland è cresciuta, ma sotto le previsioni. Se questo può avere un suo senso, ma ripeto e mi fermo, siamo in un ambito diverso, che è quello della grande città composta di immigrati, di quelli che noi chiamiamo
1: migranti. Quindi è meno indicativa,
2: migranti,
1: no?
2: Quindi è meno indicativa. Ultimissimo dato, la Pomerania è certamente un luogo, come dire, canonico per l'Alternative für Deutschland, siamo nell'ex DDR, soprattutto quello che conta di più, la Germania non è una nazione, per chi ci ascolta, questo non è chiarissimo di solito, è composta da molte nazioni, non è l'Italia, ecco così per intenderci, è più simile che so alla Spagna in un certo qual senso, o al Regno Unito. Queste nazioni spesso sono contro le une contro le altre, e i sassoni, i turingi, una volta quelli che chiamavamo i prussiani, la Prussia è stata abolita per legge alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ultimo atto che fecero insieme ai sovietici americani, oggi si muovono contro gli altri tedeschi, che sono quelli che noi chiamiamo occidentali, Alternative für Deutschland, che la Germania dell'Ovest conosce molto bene perché è nata lì, ma si è spostata dall'altra parte, pretende potere. Qual è il dato ultimissimo? Che sono pochi. Cioè gli ex tedeschi orientali sono demograficamente pochi.
1: Sono molti meno, esatto.
2: Se noi li prendiamo spesso, la loro totalità non raggiungono neanche la Baviera, che è un dato non da poco, escludendo Berlino. Quindi attenzione anche a immaginare valanghe, a patto che Alternative für Deutschland rimanga confinata in quel recinto, ed è tutto da dimostrare.
1: È tutto da dimostrare, insomma, la preoccupazione è tanta, soprattutto la sconfitta di Merz. Vogliamo sentire, Marco, le parole del cancelliere?
4: Lo ascoltiamo, sì, in questo caso è la clip 3, ascoltiamo il vero sconfitto, come scrivono i giornali questa mattina, di queste elezioni, un altro Land da AfD, ma Merz non sembra voler lasciare, tant'è che si parla già di un sostituto in Germania, ma lui comunque dice non lascio.
5: Oggi abbiamo avuto due elezioni con risultati molto diversi. Non possiamo minimizzare il risultato. In Pomerania anteriore un disastro. La CDU ha combattuto, ma alla fine è stata schiacciata dall'escalation tra SPD e AfD. Le riforme sono necessarie.
1: Allora, queste le parole del cancelliere Merz, ma vedo collegata Barbara Gruden per tutti gli aggiornamenti, un po' un commento di questo voto. Barbara, a te.

0: nel tentativo, che Trump non ha mai nascosto, di smantellare l'istituzione che ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu. Anche il primo ministro israeliano sarà presente a New York nei prossimi giorni, così come il presidente ucraino, che da tempo sperava in un faccia a faccia con Trump. I due, riferisce Zelensky, si sono appena sentiti al telefono. L'incontro probabilmente ci sarà.
1: Ora la cronaca dall'Italia, il radicamento dei clan di Camorra tra Caivano e Casori, al centro di un'indagine che ha portato a 34 arresti. Ce ne parla Claudio Papaianni.
2: Il Parco Verde non era più una zona sicura per i traffici del clan Angelino dopo le numerose inchieste coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che avevano decapitato l'organizzazione e smantellato una trentina di piazze di spaccio. Per questo il cuore dello smercio di droga al dettaglio si era spostato di qualche isolato dove i riflettori e le luci della ribalta non erano accesi, il rione di case popolari ACP, per tutti noto come Bronx di Caivano. È lì che arrivavano fiumi di droga anche attraverso gli stretti rapporti con potenti famiglie dell''Ndrangheta. Lì si era spostato il supermarket degli stupefacenti a nord di Napoli. Nella notte i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 34 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Tra loro anche donne. A vario titolo le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni. I colpi al clan, l'arresto del presunto boss Antonio Angelino e gli altri affiliati non avevano fermato l'organizzazione. Secondo le ipotesi investigative, era lo stesso capo a impartire gli ordini dal carcere al gruppo che gestiva i traffici illeciti e che i carabinieri nella notte hanno smantellato.
1: Indagini focalizzate su quanto accaduto in una cascina della provincia di Cuneo, dove il proprietario ha sparato a un gruppo di persone entrate nella notte, uccidendone una. Ce ne parla Fabrizio Assandri.
3: Si dice affranto, distrutto Roberto Mollo, dopo aver ucciso a colpi di pistola un uomo sorpreso a rubare nel suo cascinale l'altra notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Ha raccontato ai carabinieri di aver sentito un rumore, si è affacciato dal balcone al primo piano di questa villetta in ristrutturazione. Sotto di lui una banda di 4-5 persone intente a rubare i materiali di cantiere. Ha fatto fuoco, 12-15 colpi. A terra è rimasto Jovalin Lasrin, è morto nonostante i soccorsi chiamati dallo stesso Mollo. 36 anni, autotrasportatore, Mollo ora è indagato a piede libero per omicidio. Il paese si schiera dalla sua parte.
4: Per me ha fatto bene. Hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne è accoppato uno, quello si meritava.
3: Secondo la procura di Asti sarà difficile che per lui si configuri la legittima difesa. Il pericolo non sarebbe stato a distanza ravvicinata e immediato. La pistola era regolarmente detenuta, ma non avrebbe potuto portarla nel cascinale. Lasrin era disarmato. Autopsia e perizia balistica potranno chiarire se stesse scappando. Lasrin aveva dei precedenti, ma chi lo conosce spiega che era ben integrato, gestiva un bar in periferia a Torino. La famiglia si chiude nel dolore. Attraverso i suoi legali chiede che venga fatta piena chiarezza.
1: Era ai domiciliari, da oggi va invece in carcere Mario Adinolfi, arrestato a luglio con l'accusa di truffa aggravata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto che l'ex politico utilizzava sistematicamente i social network, violando i divieti del giudice. Gli accertamenti, si legge in una nota, hanno documentato ripetute violazioni con un ulteriore rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio. Le presunte truffe messe in atto da Adinolfi, stando alle indagini, avvenivano proprio attraverso i social network. E ora l'abbraccio di Milano a Sandro Mazzola. È stato un fine settimana di ricordi, di immagini del campione nerazzurro, di memoria e di lutto. Nel pomeriggio i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo in diretta Alvise Losi.
5: Lo vedete alle mie spalle, i vigili urbani stanno preparando le transenne che serviranno a contenere quello che ci si aspetta, cioè una grande folla di milanesi, soprattutto interisti, ma probabilmente anche milanisti, come è successo col funerale poco tempo fa di Franco Baresi. Sono due tifoserie evidentemente rivali, ma unite in quelli che sono i miti di più generazioni. Sandro Mazzola sarà salutato qui appunto intorno alle 14:45, inizieranno i funerali tra poco più di due ore, e ci si aspetta veramente tantissima gente per quello che è stato uno dei miti della grande Inter degli anni 60, capace di vincere due coppe dei campioni e di restare poi nell'immaginario di tutto il paese, in realtà perché fu capace anche di vincere nel 68 gli europei con la nazionale. E per appunto il saluto vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea a voi.

0: E ricordo di Sandro Mazzola attraversato i campi di calcio nelle partite di campionato. La giornata consegna una classifica molto corta ai vertici, 7 squadre racchiuse in 3 punti. Ieri sera la tripletta del Milan contro il Lecce. Sentiamo Maddalena Montecucco.
1: È il miglior Milan di questa stagione che, a dir la verità, non è iniziata da molto, ma tanto è bastata per mettere sotto accusa Ruben Amorim e i suoi dubbi di formazione. Ieri invece prova convincente dei rossoneri che festeggiano i 100 anni di San Siro con un rotondo 3-0 contro il Lecce. La notizia è il ritorno al gol, e che gol dopo quasi 9 mesi, di Christian Pulisic, che apre le marcature. Poi splendida giocata a Ramos Rabiot per il 2-0, mentre il terzo gol lo segna ancora una volta, ancora da subentrato, Diego Moreira. Scaccia i fantasmi di Reggio Emilia la Juventus, che a Torino domina un irriconoscibile Atalanta. Bianconeri in gol al 28esimo con Ponce in Sao, e il raddoppio arriva nel secondo tempo e lo firma Bremer. Bergamaschi non pervenuti e in crisi profonda, ma la nota negativa della giornata allo Stadium è purtroppo un'altra, ed è il vergognoso gesto della curva della Juventus che volta le spalle al minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, atto subito condannato dal club bianconero, e ora si attende il verdetto del giudice sportivo. A proposito di crisi, il Napoli si ferma sull'1-1 al Franchi contro la Fiorentina, pareggio che sancisce la peggior partenza degli azzurri in campionato negli ultimi 8 anni. Scivolone, questo è pesante per il Como di Fabregas, che a Frosinone incassa la prima sconfitta stagionale. La squadra di Albini vince 2-0 con reti firmate da Calò e Kvernazze.
0: Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, risultato negativo all'assunzione di sostanze stupefacenti, esito degli esami disposti dopo l'incidente automobilistico dello scorso 13 settembre, in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Maldini era risultato positivo all'etilometro e per questo era stata ritirata la patente. Un libro in uscita rinfocola le polemiche sulla famiglia reale britannica, a scriverlo il fratello di Lady Di. Sentiamo Natalia Augias.
2: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex e insiste. La posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana, 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto.
3: We'll forget her soon enough.
2: Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo, definito quasi euforico, quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Il fratello minore di Diana aggiunge anche un particolare riportato dai media con grande evidenza. Ci sono cose su Carlo che Spencer ha deliberatamente scelto di non includere, una minaccia neanche troppo velata al re, che fa tremare il palazzo.
0: Ora la musica, ritorno di Shakira in Europa dopo 8 anni, 12 date a Madrid in un'arena dedicata alla cantante. Sentiamo Marco Cosenza.
4: Altro che addio, Shakira è tornata a Madrid e stavolta lo fa per restare. 12 concerti in un mese in un'arena costruita apposta per lei.
5: Stiamo qui nel stadio Shakira.
4: Lo Shakira Stadium, parole che non pensavo mai di pronunciare, racconta mentre si dirige all'impianto, tornando in Spagna dove mancava da 8 anni.
6: Si hanno ocurrido muchas cosas en mi vida desde la última vez que los vi.
4: Sono successe molte cose dall'ultima volta, confida la popstar colombiana. La fine burrascosa della relazione con l'ex compagno Piqué e la lunga causa legale poi vinta col fisco spagnolo. Non c'è niente di meglio di quando una lupa ritrova il suo branco, ululai fan. Che saranno 50.000 ogni sera a cantare a squarciagola tutti i suoi successi. Dai primi agli ultimi, come Dai Dai, la canzone dei mondiali che ha superato il miliardo di visualizzazioni e fatto ballare mezzo mondo. Uno show per festeggiare la sua carriera con un colpo di scena in più, una sorpresa che aveva promesso al suo pubblico. Sale sul palco Laura Pausini, che ha un legame speciale con lei e con tutta la cultura dell'America Latina, celebrata anche nei padiglioni che circondano il palco, mentre sopra le due star incantano i presenti.

0: Dopo la sigla torna Fuori TG, oggi in onda con Maria Rosaria De Medici. Con quale tema inizierete?
1: Non so a Milano, ma qui oggi a Roma arriveremo a 29 gradi e questa è la prima settimana di autunno. Noi iniziamo dalla crisi climatica, l'estate più calda degli ultimi anni, potrebbe essere la più fresca dei prossimi anni. Insomma, è uno scenario davvero preoccupante. Ne parliamo tra pochissimo dopo la sigla.
0: La prossima edizione del TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: record, bolino rosso in 25 città, ma arrivano i temporali. L'OMS in Italia 5 morti in 24 ore.
1: Venerdì di fuoco, bolino rosso in 16 città, Sardegna e Sicilia oltre i 45 gradi. Da domenica effetto temporali e temperature in calo.
2: Quarta ondata di caldo torrido durerà almeno una decina di giorni, picchi oltre i 40 gradi nel fine settimana, città roventi e bollini rossi, sale la temperatura dei mari.
1: Picco di caldo, 25 città da bollino rosso, sarà un'altra settimana rovente, temperature record e siccità anche in Inghilterra, restrizioni sull'uso dell'acqua.
3: Giugno e luglio sono stati i più caldi di sempre per 900 milioni di persone nel mondo, l'Italia è ancora nella morsa dell'afato.
4: Nepal, quasi 400 i morti, almeno 1200 i dispersi, paura di una seconda esondazione, gli scienziati, il crollo del ghiacciaio, colpa del riscaldamento globale.
5: Allarme dell'ONU sul clima, il pianeta è in pericolo, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. In Italia arriva la sesta ondata di caldo estremo, l'agonia dei ghiacciai.
6: Eccoci, benvenuti a Fuori TG, avete visto questi titoli, no? Probabilmente ce li ricordiamo questi titoli tutti quanti, li abbiamo visti quasi tutti i giorni durante questi 110 giorni che praticamente sono stati caratterizzati tutti da temperature massime sopra i 30 gradi. È veramente un fatto record quello che abbiamo voluto riassumere nella nostra copertina firmata da Patrizia Senatore e Sole Marrama, che mettono insieme proprio i titoli dei telegiornali. Lo avete vissuto tutti sulla vostra pelle, ce lo ricordiamo, ancora oggi fa molto caldo, che cosa succederà a breve, che cosa ci attende in autunno e soprattutto quali sono le politiche concrete, che cosa si sta già facendo o non facendo per mitigare e per adattarsi. Di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti. Oggi sono tutti e due qua in studio e li saluto. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, buongiorno, bentornato nostro ospite.
7: Buongiorno, grazie all'invito.
6: Buongiorno e bentornato, grazie a lei e grazie anche ad Antonello Pasini, fisico del clima delle CNR. Professor Pasini, ben arrivato.
8: Buongiorno.
6: Vorrei cominciare con lei perché lei ci ha portato un dato che riguarda una sua pubblicazione del 2026 e che abbiamo riassunto su questo grafico che possiamo vedere insieme a lei. Ce lo spiega, che cosa avete misurato?
8: Sì, in questo studio fatto recentemente col professor Triacca dell'Università dell'Aquila noi abbiamo mostrato in maniera statisticamente molto significativa che purtroppo il riscaldamento globale ha avuto un'accelerazione a partire dal 2013-2014. Nel grafico si vede proprio, come dire, la regressione lineare che fa sì che praticamente si vede che il riscaldamento era stato di circa 0,2 gradi per decennio fino al 2013, da allora in poi è diventato quasi 0,4. Quindi
6: ecco, l'azione dell'uomo è cruciale. Noi, vi ricorderete, il primo settembre si è staccata una frana dal Monviso. Dal Monviso nasce il Po, come voi sapete. Il nostro inviato Pier Damiani d'Agata è andato sul Monviso e poi ne parliamo con Giorgio Zampetti perché anche loro di Legambiente hanno fatto una campagna sugli ghiacciai. Pier Damiani d'Agata.
9: Guarda che pietroni!
10: Il primo settembre, dopo una giornata eccezionalmente tersa e calda, sul Monviso si è registrato un crollo. Le temperature molto elevate hanno creato su questa parete delle instabilità.
11: Il re di pietra è ferito. Il suo profilo aguzzo si riconosce da lontano, dalla pianura. Una montagna geologicamente fragile, il Monviso, che in un settembre, che sembra una fornace, si sgretola lentamente.
10: La neve e il ghiaccio servono da coperta termica, da protezione alla radiazione solare. E quando questa copertura nevosa se ne va, la radiazione solare incide e crea una destabilizzazione dell'ammasso roccioso. Come se su una parete di una casa, di una baita fatta di pietre, la malta che

0: tiene insieme queste rocce venisse a mancare.
1: In questo ecosistema, suo malgrado termometro privilegiato della crisi climatica, le temperature sono aumentate più del doppio rispetto alla media globale, destinata a crescere di oltre 1,5 gradi nei prossimi 10 anni, lasciando così all'ambiente alpino poco tempo per adattarsi al cambiamento climatico, tanto che il ghiacciaio del Monviso oggi è quasi estinto.
2: Una stima fatta per la Svizzera dai ricercatori di GLAMOS indica che la perdita di ghiaccio sia superiore di 2 volte alla media degli ultimi 15 anni, che è già una media estremamente sfavorevole per i ghiacciai.
3: In una sola estate?
2: In una sola estate, proprio per un combinato di una precipitazione nevosa invernale, primaverile, poco abbondante, sommata a un'estate caldissima.
1: Una crisi climatica che crea effetti anche sulle riserve acquifere conservate tra queste vette. L'enorme serbatoio dei ghiacciai che qui alimenta il fiume Po, la fonte della vita economica del nord Italia.
4: Una volta, diciamo, i primi di dicembre, avevi 1 metro di neve e andava via a Pasqua. Abbiamo periodi di forte siccità e poi piogge concentrate che ovviamente portano, a volte portano danni perché il territorio è stato abbandonato.
1: Ostane è un bel esempio di resilienza nell'alta valle del Po. Negli anni Ottanta erano rimasti in pochi a vivere qua. Una comunità occitana ostinata ma impotente davanti alla vastità del problema.
0: La politica dovrebbe prendere atto di questo cambiamento climatico, ma non semplicemente come pronunciamenti teorici o proclami. Bisogna passare dalle dichiarazioni alle azioni.
5: Però Giorgio Zampetti, come dicevamo poco fa, voi ci siete stati, avete visitato i ghiacciai, le condizioni in particolare del Monviso, ma non solo. Intanto che cosa avete trovato? E poi la politica dovrebbe occuparsene.
6: Sì, assolutamente. In quei giorni eravamo proprio sul Monviso anche con la Caravana dei Ghiacciai, la campagna di Lega Ambiente, che da 7 anni monitora i ghiacciai alpini italiani e non anche degli altri paesi europei. E in questi anni devo dire che purtroppo abbiamo toccato con mano anche un'accelerazione molto forte della fusione dei ghiacciai stessa. E purtroppo abbiamo sempre più visto quanto questa fusione dei ghiacciai e il loro arretramento sta lasciando spazio ad aree sempre più a rischio di crolli, di frane, di instabilità geologica e geomorfologica. È un dato questo che secondo me ci deve far allarmare, perché in alta quota sta avvenendo molto più velocemente quello che però sta avvenendo anche in pianura, e quindi dalle Alpi dobbiamo riflettere attentamente su quello che succederà anche nelle aree più di pianura e di valle.
5: E poi prendere delle azioni concrete, perché è quello che fa l'uomo, le attività industriali, le emissioni, tutto quello che fa l'uomo è, diciamo, la causa del cambiamento climatico, e si fa fatica a dirselo ancora, no? Perché poi, professor Pasini, inizieranno purtroppo le piogge abbondanti dell'autunno, ce le aspettiamo perché da tanti anni si verificano, però le volevo proporre intanto un dato. Perché nel preparare questa puntata abbiamo cercato di rendere per quanto possibile, il più possibile concreto, questo tema, per capire come impatta sulle nostre vite, e intendo proprio in termini di sopravvivenza. Guardate questo dato, che misura, a partire da fonti pubbliche disponibili aperte, i morti in più che ci sono rispetto alla media in questo periodo da aprile ad agosto nel continente europeo, quindi Unione Europea e Regno Unito. Come vede, professore, la contabilità è terribile, perché si parla di più di 45.000, mentre ad agosto è uscito sul Guardian un dato più 35.000. Però le chiedo, perché l'Italia ha questa forchetta fra i 5.000 e gli 8.000? Perché non si riescono a contare questi dati nel nostro paese?
7: Perché in Italia sostanzialmente i dati vengono accentrati sulle 54 città con più di 100.000 abitanti, quindi non è un conteggio totale su tutta la nazione, è qualcosa che riguarda intorno al 34%, ecco perché, mentre gli altri hanno purtroppo, come dire, i dati totali, noi dobbiamo mettere una stima, perché ovviamente non abbiamo i dati completi.
5: Ecco, però Zampetti, questo è allarmante, il fatto che noi siamo un paese laboratorio di crisi climatica, perché stiamo al centro del Mediterraneo, che è il mare che forse si sta riscaldando più rapidamente di tutti. Perché manca anche il collegamento fra le varie fonti di comunicazione di dati?
6: Sì, questo dovrebbe essere il primo obiettivo di un buon piano di adattamento, quello di mettere

0: tra il sistema, tutte le banche dati per avere un quadro completo di quello che la crisi climatica sta causando nel nostro paese a livello di salute, e questi sono dati evidenti di quanto stia incrementando l'effetto sulla salute, a livello economico, a livello anche di problemi ambientali. Questa conoscenza poi deve essere poi il fulcro su cui costruire le politiche. Politiche estremamente complesse che devono mettere insieme tanti settori diversi e serve una regia estremamente forte, ma anche che lo metta come priorità. Questo forse ancora oggi manca.
1: Questo ancora oggi manca. Adesso, professor Pasini, scendendo giù dalla fonte del fiume, cioè sul Monviso, lungo il corso del Po, il nostro inviato Pier Damiani d'Agata è andato a vedere che cosa c'era pochi giorni fa, quando lui è andato a fare questo viaggio. Guardate cosa ha trovato lungo il Po e cosa rappresenta questo fiume per tutti noi. Pier Damiani d'Agata.
2: Cos'è questo fiume per lei?
3: Per me è tutto, io sono nato sul fiume, un fiume che è in agonia, quindi non riesce a far fronte, no, a quello che di solito ha dato per tanti secoli alla pianura padana.
2: Il peggio è ormai passato, ma questa è stata l'estate più calda dal 1950. A bordo di una Brisel, barchetta in dialetto piemontese, navighiamo il tratto del Po lungo le campagne di Chivasso. Il grande fiume arriva da un periodo fortemente siccitoso a causa del grande caldo, delle scarse piogge primaverili e della poca neve caduta durante l'inverno.
4: Il 2026 ha rilevato una siccità del Po che non ha precedenti. Solo il 2022 era molto simile, ma il 2026 ha la sommatoria di una scarsità di pioggia che oramai è abbastanza ricorrente, ma il tema più importante è la temperatura molto più elevata. L'estate 2026 si è chiusa con più 3 gradi di media su tutta la regione rispetto alla media storica.
2: Scene come queste in Piemonte si vedono raramente, toccano la sensibilità di tutti. Nei mesi estivi le autobotti hanno rifornito oltre 100 comuni ai piedi delle Alpi, con una spesa che ha superato i 400.000 euro, tanto che la regione ha dichiarato lo stato di emergenza, proprio là dove le riserve idriche non dovrebbero mai mancare.
5: Qui sul canale Cavour abbiamo una portata di competenza, quando tutto va bene, di 110 metri cubi secondo. Noi andavamo da portate di 50-60 metri cubi secondo a 10-20 metri cubi secondo. E questo, oltre che rovinare le sponde del canale, perché rende quasi impossibile la regolazione di una rete che va a servire più di 200.000 ettari di territorio.
2: Il canale Cavour, una delle più ambiziose imprese ingegneristiche dell'Ottocento, voluto da Camillo Benso in persona, fornisce acqua non solo al triangolo d'oro del riso, ma anche a 70 centrali idroelettriche e diverse industrie. Insomma, se manca l'acqua qui, si ferma un pezzo d'Italia.
5: Ci vogliono degli invasi, ma per fare degli invasi grandi come servirebbero alla nostra, alla dimensione del territorio servito, ci vogliono decine di anni, quindi siamo in netto ritardo.
2: Ad agosto il Po ha registrato un deficit idrico che ha raggiunto l'80% della sua portata, una siccità prolungata che mette a rischio la produttività di 8 regioni.
4: Quanto è accaduto quest'estate succederà sicuramente ancora, il trend del passato e le proiezioni future ci dicono che succederà con una frequenza maggiore e che potremmo avere anche episodi molto più acuti di questi.
1: Allora, professor Pasini, questa è la sfida climatica, come recita il titolo del suo ultimo volume. Come si risponde?
6: Ma si risponde sostanzialmente in due modi. Da un lato noi dobbiamo adattarci a queste situazioni che ci terremo ancora per i prossimi decenni, perché noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura media globale, è solo di bloccarla. Quindi queste cose ce le ritroviamo, dobbiamo adattarci. D'altro canto però dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari climatici peggiori laddove l'adattamento mostrerebbe tutti i suoi limiti. Cioè noi dobbiamo evitare che i ghiacciai delle Alpi scompaiano quasi, per esempio, no? In questo caso appunto per la questione della siccità sul Po che abbiamo visto, dobbiamo assolutamente evitarlo e quindi dobbiamo mitigare, cioè dobbiamo diminuire drasticamente le nostre emissioni che vengono, lo sappiamo tutti, al 75% dalle nostre combustioni fossili, a un 25% a livello globale dalla deforestazione e da un'agricoltura che sempre più spesso purtroppo è insostenibile.
1: Noi ce l'abbiamo, Zampetti, un piano di adattamento climatico? come paese, Italia, dico?
0: A livello nazionale il piano esiste, deriva da una strategia discussa per tanti anni e è stata approvata nel 2023. Ora, chiaramente, però, questo piano deve passare dalla casa.

0: porta a un'azione molto, molto efficace. Ancora oggi mancano le risorse, ma soprattutto manca anche una strategia che mette in campo una politica trasversale. Perché dico questo? Perché oggi parlare di clima vuol dire parlare di trasporto pubblico nelle città, vuol dire parlare di alberature, vuol dire parlare di tutela della biodiversità, vuol dire parlare di agricoltura e di corsi d'acqua dove avere l'acqua dentro. Per cui sono tanti settori diversi che oggi lavorano a comparti stati di avere una regia unica. Questo passaggio qui forse ancora oggi in Italia non è stato fatto.
1: Esatto, noi anzi ringrazio Giorgio Zampetti, noi domani parleremo della giornata senza auto, questa è la settimana della mobilità sostenibile. Perché ve lo dico? Perché diciamo molti dei temi che noi affrontiamo quotidianamente sono tutte singole parti ma di un unico discorso, è il discorso della sopravvivenza della specie umana sulla Terra, e questo è ciò di cui ci dobbiamo occupare. Vi faccio vedere in altri due cartelli i dati che riguardano l'impatto economico, sempre per tornare al dato concreto sul tema crisi climatica. Guardate le ondate di calore in Italia, che cosa hanno comportato in termini di spese di energia e di calo della produttività. Questi sono i dati, e guardiamo adesso il dato che riguarda direttamente le famiglie. Che cosa è successo? Sono aumentati i consumi idrici ed è cresciuto il costo dell'energia elettrica, perché non potevamo resistere, tante persone fragili non potevano resistere senza condizionatore, per un totale di 600 euro a famiglia. Azioni concrete, professor Pasini?
2: Le azioni sono tante, di tanti diversi tipi, nel senso che dobbiamo assolutamente far sì che per esempio le nostre città siano più verdi, perché il verde mitiga la temperatura da un lato, ma il terreno verde riesce anche ad assorbire una buona parte di quelle piogge violente che adesso purtroppo ci aspettiamo in autunno, perché con il Mediterraneo così surriscaldato, quando arriveranno le perturbazioni fra virgolette serie, cioè quelle che si infilano dentro il Mediterraneo e vengono da latitudini molto più settentrionali, quindi molto più fredde, ecco, tutto questo sfocerà in precipitazioni violente. Ecco, per esempio, quindi nelle città questa è una cosa fondamentale.
1: Per esempio, insomma, Si parla di pedonalizzare delle aree, a proposito della giornata di domani, però pedonalizzarle senza togliere l'asfalto cambia in termini di circolazione di veicoli, però cambia dal punto di vista climatico.
2: Sì, è importante che non ci sia più asfalto e cemento per quello che sia possibile, insomma, no? Perché altrimenti veramente questo assorbe il calore durante il giorno, lo riemette magari anche la notte, crea queste notti tropicali a cui siamo purtroppo stati abituati quest'estate, insomma. Quindi, e poi sulla mobilità, mi faccia dire una cosa, è estremamente importante agire sulla mobilità, perché mentre in Europa c'è un rapporto recente che fa vedere come siano calate le emissioni totali, quelle del trasporto su strada sono aumentate invece.
1: E qua però si fa di nuovo ampio, no, il discorso, Zampetti. Io ho l'impressione che anche la consapevolezza a tutti i livelli delle persone sia abbastanza ferma, forse non lo è per quanto riguarda le nuove generazioni, ma diciamo l'età di mezzo, la consapevolezza mi sembra abbastanza ferma sul discorso mi lamento del disagio momentaneo, troppo caldo oppure piove e mi chiudono la strada che faccio tutti i giorni.
0: Sì, devo dire che purtroppo l'estate appena passata ci ha aiutato a aumentare la consapevolezza, l'emergenza caldo nelle città italiane ha reso i cittadini più consapevoli. Il tema è per quanto più sono più consapevoli, per quanto tempo lo saranno.
1: Ma poi invece cosa possono fare davvero da soli i cittadini?
0: Ma sicuramente ciascuno di noi può fare la sua azione riducendo le proprie emissioni, piuttosto che cercando di capire come mettere in campo nella zona in cui vive, farsi promotore di politiche di adattamento. Però il tema vero è che serve una vera politica pubblica, perché io oggi se ho i soldi posso rinfrescare la casa mia, ma se non ho i soldi non posso farlo. Per cui oggi anche la componente sociale, il piano sociale per il clima europeo, alcuni paesi hanno approvato, sono strumenti fondamentali da mettere in campo per supportare anche quelle persone meno abbienti e meno possibilità di mettere in campo
1: azioni. Parte del tema della povertà energetica. Professor Pasini, stare chiusi in casa con l'aria condizionata durante l'estate ricordava in qualche misura un po' il lockdown dei tempi del Covid, se lo ricorda. All'epoca c'era un comitato tecnico-scientifico che dava le direttive, ma voi ci avete pensato a fare un gruppo di scienziati che siano collaborativi con il governo per prendere delle misure concrete e immediate?
2: Ma assolutamente sì, sono circa 4 anni che è partita questa iniziativa di noi scienziati del clima, che abbiamo proposto di formare un consiglio di consulenza per il governo e per il Parlamento fatto da scienziati del clima, consulenti indipendenti, diciamo così, che possano mettere la realtà climatica alla base di qualsiasi decisione, perché il vero problema è che

0: E oggi assistiamo a dibattiti ideologici, no? Si dice che il clima sia una questione ideologica, non è così, dobbiamo prendere la realtà climatica per come te la dice la scienza e metterla alla base delle nostre discussioni, dopodiché ci si può anche dividere sulle soluzioni alla crisi climatica, ma è importante assolutamente non mettere la testa sotto la sabbia e considerare i dati scientifici.
1: Ecco, però temo purtroppo che non porti voti questo discorso, Zampetti, cioè intendo dire la programmazione, una politica che abbraccia molti anni, è diciamo meno popolare di una politica che va sulle emergenze.
2: Sì, quello sicuramente, anche gli effetti di mitigazione e adattamento sono politiche molto a lungo termine. E poi però c'è anche un altro tema che purtroppo oggi stiamo vedendo rispetto al fatto di portare o meno voti, che spesso abbiamo alcuni governi, anche regionali, che si fermano rispetto per esempio alle opposizioni a impianti a fonti rinnovabili e vanno dietro anche a queste proteste, disincentivando l'installazione di questi impianti molto importanti.
1: Quindi oggi
2: le scelte per la crisi climatica sono

0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, TGR Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente. L'attualità di ogni giorno raccontata con il rigore dell'approfondimento. E a seguire, Piazza Affari, la trasmissione della testata giornalistica regionale dedicata a finanza ed economia. Tutti i giorni da lunedì al venerdì a partire dalle 14.50 su Rai 3.
1: Bentornati a Filo Rosso.
2: La cosa più importante è provare a riannodare i fili di questa storia.
3: La difesa Stasi presenterà la revisione.
4: Indagare il pensiero di un soggetto ci aiuta a capire anche molto spesso il movente.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, domani alle 21.15 su Rai 3.
5: C'è un mostro a Modena? Oppure si tratta soltanto, come viene detto, a una delle madri delle ragazze uccise di fisiologia criminale? Nei film o nei romanzi sui serial killer, dopo una sequenza di delitti sempre più raccapriccianti, arriva un colpo di scena.
0: Con Carlo Lucarelli, Misteri dimenticati, Blu Notte, sabato 21.30, Rai 3.
6: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
7: Sector Allarme. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
8: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come prosciutto cotto a 1,19 euro. E soffiatore a turbina ricaricabile a 49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
16: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile,
17: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
20: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
21: Tronchi sandwich!
22: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
21: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo.
23: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana. Il titolo di oggi, La grande disillusione, è un titolo ambizioso, cioè che cerca di dar conto dell'epoca che stiamo vivendo, che credo possa essere riassunta anche dall'espressione la crisi della globalizzazione o anche il nuovo volatile caotico ordine mondiale. Sulla crisi della globalizzazione ha scritto un denso e prezioso volume Ignazio Visco, che è governatore onorario della Banca d'Italia. Governatore, benvenuto.
1: Grazie.
0: E con il quale parleremo del mondo contemporaneo, delle forme che ha assunto l'economia globale, non soltanto quella italiana, delle nuove diseguaglianze, delle tensioni politiche e geopolitiche generate da questi grandi processi. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al governatore. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Governatore, le scosse della crisi della globalizzazione sono grandi. Non so se quello che è accaduto nelle ultime ore in Germania possa essere letto anche con questi occhiali, cioè spiegato come uno degli effetti, delle ricadute della crisi della globalizzazione. È la notizia che sapete, che apre la gran parte dei giornali di oggi: la AfD vince in un'altra regione, il crollo della CDU, a Berlino trionfa la sinistra. Può essere spiegato con questo?
3: Beh, ci possono essere elementi. Ovviamente quello che noi stiamo vivendo è un momento molto difficile sul piano geopolitico ed economico. Quindi geopolitico, effettivamente non c'è più quel clima di cooperazione internazionale, di tentativi di avere un mondo migliore tutti insieme, e vi sono ricadute sociali. Le ricadute sociali significano che si sta divaricando la forbice tra coloro che possono in questo nuovo mondo prosperare e coloro che sono molti che fanno fatica. In questo modo si potrebbe interpretare anche questa tendenza a richiudersi, a cercare di difendersi, e in effetti il mondo è molto meno interdipendente sul piano politico e sociale, pur essendo ancora interdipendente sul piano economico.
0: Questo è uno degli aspetti che vengono trattati abbondantemente in questo saggio di Ignazio Visco. E a proposito delle forme che sta assumendo il mondo contemporaneo, cioè post-multilaterale, con delle grandi superpotenze che fanno un po', lo dico in maniera un po' frettolosa, insomma, fare un po' come gli pare, noi europei ad esempio stiamo soffrendo di questa asimmetria di poteri. È molto interessante quello che è uscito ieri sul Financial Times, insomma, che è uno dei più autorevoli giornali del mondo. Multilateralismo non è idealismo, è una necessità, sottoscritto dai leader di quattro potenze medie, chiamiamole così, e cioè Brasile, Kenya, Canada e Unione Europea, che immagino lei condivida.
3: Il problema è che il multilateralismo in questo momento si contrappone al multipolarismo, anzi al bipolarismo, che sempre più si sta affermando. E il multilateralismo significa cooperazione, cooperazione politica ed economica a livello internazionale, che è andata crescendo fortemente con la fine della Guerra Fredda. Ha cominciato a indebolirsi in modo straordinario con la crisi economica e finanziaria del 2007-2008, che poi noi abbiamo anche contribuito a crescere con la crisi dei debiti sovrani in Europa. Ora, il punto interessante di questo è che quella cooperazione, nascendo alla fine della Guerra Fredda, aveva come obiettivo quello della pace e della prosperità nel mondo. La Cina entra nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, con la globalizzazione si riduce straordinariamente la povertà estrema nel mondo, ma cominciano a crescere gli squilibri finanziari e anche gli squilibri sul piano economico tra diverse classi sociali.
0: C'è un'espressione che non so quanto forte e quanto vera, credo vera, che il mondo di oggi sta assistendo a una vera rottura dell'ordine mondiale che, diciamo, è sopravvissuto, ha generato anche prosperità fino almeno

0: alla fine della guerra fredda, mettiamo così, alla caduta del muro di Berlino. Chi lo ha detto in una maniera molto diretta, e tra l'altro un collega di Ignazio Visco, per tanti anni anche amico credo di Ignazio Visco, in un contesto internazionale, è stato l'attuale premier del Canada, ex governatore della Banca Centrale Canadese, ma anche della Banca Centrale Britannica. Eccolo.
1: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past two decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. And the question for middle powers like Canada is not whether to adapt to the new reality, we must. The question is whether we adapt by simply building higher walls or whether we can do something more ambitious. I argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
0: E nei giorni scorsi, di fronte al Parlamento europeo, ha detto: è facile abbattere un albero, più difficile abbattere una foresta. Stiamo
2: certo.
0: Andando giusto?
2: No, sono veramente d'accordo, ovviamente, a quello che dice. Il punto interessante che fa carne fondamentalmente è che il rischio in questo momento, in assenza di cooperazione, lo sopportano soprattutto i paesi diciamo meno coesi e meno di dimensioni minori, il Canada è uno, l'Europa lo sopporta perché non c'è un'Unione Europea tout court, c'è una frammentazione, non tanto sul piano del commercio interno e della mobilità anche interna, parte Schengen e ciò che abbiamo visto di recente, ma sul piano finanziario, che vuol dire anche avere le risorse per investirle in progetti comuni. Quello che lui dice, guardate, se non siamo al tavolo tutti insieme, non riusciamo a affrontare le sfide globali straordinarie, il cambiamento climatico, la transizione quindi energetica, la transizione digitale, i rischi quindi dell'intelligenza artificiale, le pandemie, perché non sono finite, possono riproporsi, la miseria che ancora esiste in varie parti, ampie parti del mondo, le migrazioni, sono tutti fenomeni che vanno affrontati insieme. Con la fine del multilateralismo questa diventa qualcosa di infattibile, molto preoccupante, e in questo senso lui ha ragione. Poi come si risolve questo? Si può discutere. Una possibilità è quella degli accordi a geometria variabile, di cui parla anche Mario Draghi. Interessante che tutti e due sono stati governatori delle banche centrali e poi primi ministri. Ed è una situazione paradossale questa, perché è esplosa con Trump, ma in realtà comincia a nascere con la fine della crisi finanziaria di cui ho parlato prima.
0: Sulla quale ci soffermeremo tra poco. Non siamo soli, Alice sottoscritto, a fare le domande all'ospite. Oggi abbiamo pensato di coinvolgere degli studenti di dottorato della Sapienza di Roma, di politica economica, del professor Nucci, che faranno delle domande, sono tre o quattro, al governatore Visco, la prima delle quali la ascoltiamo.
3: Quali sono gli strumenti a disposizione della Banca Centrale per affrontare il problema delle disuguaglianze sociali?
0: È complicato
2: per due motivi. Primo, perché non è nello statuto e negli obiettivi della Banca Centrale quella di promuovere l'uguaglianza sociale. Però, chiaramente, se non c'è, quanto più accresce la disuguaglianza, tanto più crescono gli squilibri, l'incertezza e i rischi di instabilità. La Banca Centrale ha come obiettivo principale quello di garantire una stabilità monetaria, cioè dei prezzi che non crescano in modo esorbitante e continuo, e lo fa usando degli strumenti. Gli strumenti sono i tassi di interesse, gli acquisti di titoli pubblici o privati e altri strumenti. L'obiettivo di tenere bassa l'inflazione serve anche a ridurre i rischi di disuguaglianza, perché un'inflazione più alta alla fine danneggia quelli che sono più poveri, che hanno meno difese economiche, anche difese dei loro risparmi. L'altro strumento è l'educazione finanziaria, che si sta sviluppando

0: di questi tempi, cioè bisogna spiegare a ciascuno come stare attenti con i propri risparmi.
1: Tra l'altro, la situazione internazionale, il caos globale che stiamo vivendo, le guerre, hanno delle conseguenze, dico una cosa molto banale, sul caro petrolio, sul caro carburanti. Eddie, un paio di giorni fa, questa notizia che conosciamo per sperimentarla sulla nostra pelle, c'è un rischio di rincari generali che va ad acuire le diseguaglianze e di lì anche le tensioni politiche.
0: Certo. E infatti gli interventi devono essere mirati per coloro che più soffrono di questo, ma contemporaneamente questo ha anche degli altri effetti. Per esempio, potrebbe incentivare la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Ed è sbagliata, a mio modo di vedere, questa ondata di contro coloro che hanno portato avanti, tra cui Mark Carney peraltro, l'idea che è possibile avere un accordo verde, tra virgolette, in cui gradualmente, però nel giro di alcuni decenni, si riduce fondamentalmente, da un lato, l'effetto negativo che sulla società, sull'economia, sul mondo ha l'uso di energia fossile, dall'altro l'effetto invece di rischio di approvvigionamento che c'è, perché noi dipendiamo in modo straordinario da alcune realtà che poi in questo momento, come vediamo, sono anche a rischio. Hormuz è un problema. Se Hormuz continua, noi avremo gli effetti sulla nostra crescita economica. Gli Stati Uniti hanno più inflazione per questo, perché poi i prezzi crescono per tutti, ma loro la producono l'energia e sono esportatori netti. Noi dobbiamo importare tutto. Quindi questo è un fenomeno complesso. Diversamente dalla crisi post-pandemia da Covid, in cui c'è stato un aumento straordinario del prezzo del gas, anche accresciutosi con l'aggressione russa all'Ucraina, in quell'occasione il prezzo del gas salì moltissimo, ma poi ridiscese rapidamente, e la Banca Centrale Europea, che alcuni dicono con ritardo, io credo che in modo corretto, in qualche modo piano piano ha accompagnato questa discesa, prima alzando i tassi di interesse e poi riducendoli. 60 anni fa, nel 73 il prezzo del petrolio aumentò di 4 volte con la guerra dello Yom Kippur tra Israele e i paesi arabi. E poi con la rivoluzione iraniana del 79-80 schizzò in alto un'altra volta. In quel caso il costo fu molto alto. Perché? Perché il prezzo salì e restò per molti anni alto. Che effetti ebbe? Da un lato ebbe effetti sulla domanda, ma noi potevamo ancora crescere per la domanda interna, e poi ci fu una forte crescita del debito pubblico che purtroppo poi ebbe effetti. Però quello che successe fu anche un rinnovo industriale, per cui si imparò a consumare meno energia, avere...
1: E la speranza le dice che adesso si investa, si guardi ancora di più.
0: Ci vorrà tempo. Il rischio è che nel frattempo questo costa.
1: Altra domanda di una dottoranda della Sapienza.
2: In un contesto europeo in cui si parla molto dell'aumento della spesa militare, quale pensa siano le implicazioni in termini dell'economia e della crescita?
0: Ovviamente le spese militari sono spese per la difesa, non per la guerra. È questo, no?
1: Sì.
0: Il punto fondamentale. E la domanda è se spendere per la difesa serve all'economia o meno. Allora, qualunque spesa militare ha pochi effetti di stimolo per la crescita. Può avere degli effetti sulla domanda, perché la domanda, ovviamente, gli investimenti delle imprese che producono sale, ma poi non genera, una crescita produttiva, eccetto che in un caso, nel caso in cui quelle spese in realtà sono anche un elemento di innovazione. Per esempio, negli Stati Uniti, anche la internet, ARPA per internet, sono state in qualche modo generate attraverso i finanziamenti che provenivano anche dal settore pubblico, sostanzialmente dal State Department. Però in realtà il punto fondamentale è che queste possono spiazzare altre spese.
1: Quello, è quella la contestazione che arriva soprattutto da sinistra, ma non solo.
0: Sì,
1: da sinistra,
0: ma possono spiazzarle, e quindi se vanno finanziate a spese dell'istruzione, a spese della ricerca, a spese della sanità, a spese della previdenza, c'è un problema. E per questo è evidente che un'area così ampia come quella europea può beneficiare se riesce a mettersi d'accordo e a evitare di duplicare continuamente, oppure di fare investimenti in piccoli progetti che poi non possono andare a tutti, e ancora di più dovendo importare prodotti non europei, ma da altri paesi.
1: Torniamo al tema cuore della crisi della globalizzazione, menzionato più volte dal governatore, e cioè la crisi finanziaria del 2007-2008, quella che forse segna la contestazione della globalizzazione. Queste immagini.
3: Una voragine da 2 trilioni di dollari, quasi 2.000 miliardi di euro. Alcune delle più importanti banche mondiali fallite, indici di borsa dimezzati, case deprezzate del 40, forse del 50%, centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, milioni di famiglie sul lastrico. È una crisi globale, nessuno è immune, nessuno è al sicuro. Ma come siamo arrivati a tanto? Tutto ha inizio negli Stati Uniti. L'enorme massa di denaro immessa nel sistema finanziario a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 crea una spaventosa bolla speculativa sul mattone. Sono gli anni del credito facile, concesso anche senza adeguate garanzie. Ma questo spinge la finanza prima e l'economia in seguito, sull'orlo del baratro.
1: Questo è il momento in cui la globalizzazione entra in crisi?
0: Beh, il punto, no, non in crisi perché poi continuerà ampiamente, ma è il momento in cui noi abbiamo la rottura di quell'equilibrio sperato con la fine della Guerra Fredda. Alla fine della Guerra Fredda escono fuori dei libri, un libro ha un titolo famoso, La fine della storia. In realtà
1: il povero Fukuyama è stato...
0: Fukuyama voleva dire, guardate, c'è un solo modo di prosperare nel futuro,
1: è quello liberal-democratico.
0: Le liberal-democrazie. Il problema, Clinton va a Pechino nell'98, fa un grande discorso agli studenti dicendo bisogna salvaguardare la libertà. La libertà personale, la libertà economica, questo è ciò che spinge l'America e ciò che noi ci aspettiamo dalla Cina. E la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e continua, ma in questo momento anche comincia a essere il più grande esportatore al mondo, e crescono gli squilibri commerciali straordinari. Gli Stati Uniti diventano molto esposti e la Cina diventa un grande esportatore a spese della domanda interna cinese. Hanno un cambio sottovalutato, non è solo la finanza americana, è un intreccio di cose. Quindi il cambio sottosviluppato che facilita le esportazioni cinesi, entrano soldi in Cina, vengono investiti in quel momento, non più adesso, sì, nei buoni del tesoro americani, scendere i tassi di interesse, gli americani si indebitano molto, comprano le case e vengono messe in strumenti finanziari, e questa cosa. Quindi questa è la ragione. Dopodiché c'è un tentativo di cooperazione, si potenzia il G20, si cerca di mettere a posto le cose, funziona per un po', ma poi non funziona più.
1: Due domande, una da Alice e una che è dagli studenti di dottorato.
4: Allora, io ne metto insieme due. Marco chiede come si posizioneranno operativamente le banche negli sconvolgimenti geopolitici mondiali, quali le difficoltà attuali e futuri per gli istituti di credito e per la clientela. E insieme Ivo dice, ma perché le banche adeguano le spese all'inflazione e gli stipendiati non possono farlo?
1: Aspetti, governatore, aggiungiamo una terza così complichiamo il quadro, poi lei ci prova. La terza è di dottorandi.
5: Se oggi incontrassi Ignazio Visco, gli chiederei cosa le ha insegnato la guida della Banca d'Italia che difficilmente avrebbe potuto apprendere solo attraverso lo studio e la ricerca?
1: Solo dobbiamo stare fino a stasera.
0: Beh, cominciamo da questo che è facile, l'altro è più difficile. Ovviamente ha insegnato moltissimo. Da un lato ha insegnato che il mondo cambia continuamente. Gli economisti studiano modelli in cui c'è un elemento fondamentale, e cioè la regolarità del processo economico e in fondo la stabilità. Il mondo è molto instabile. E non è instabile solo per ragioni economiche, ma per ragioni politiche, per l'innovazione. Pensiamo all'intelligenza

0: artificiale, alla fine questo ha cambiato il mondo. E quello che insegna in molti anni in cui uno deve dirigere una grande organizzazione di politica economica, monetaria in questo caso e finanziaria, è proprio essere pronti di fronte all'incertezza e al cambiamento. Secondo, la cooperazione. Ritorno a quello che avevo detto prima. Alla fine i banchieri centrali paradossalmente sono molto più uniti che non i politici. E l'unione è molto importante perché si possono affrontare rischi e sfide in modo migliore se si è coesi.
1: È una risposta alle quelle da questo, casa.
0: Questo. La questione delle banche è complessa, ovviamente non è soltanto un problema, diciamo, di crisi globale geopolitica che ha effetti sulle banche, perché ovviamente aumentano i prezzi, poi la politica monetaria reagisce, le banche in qualche modo incorporano quella reazione e lo vuole la stessa banca centrale. Ma il punto è, possono rischiare le banche per questo? Ecco, dopo la crisi finanziaria sì, perché ci sono state difficoltà anche nel credito che loro in qualche modo facevano e che non veniva ripagato. Sono cresciuti i debiti diciamo delle imprese, delle famiglie che non vennero rimborsati, le banche hanno rischiato. In Italia un'altra delle lezioni che io ho appreso è questa necessità di comunicare bene e di interagire in modo decente con la politica, però queste banche poi si sono messe a posto, tant'è vero che noi abbiamo adesso, si dice, il miglior sistema bancario europeo, insomma. Ma il punto di fondo è che in Europa c'è frammentazione.
1: Questo è il punto.
0: C'è frammentazione finanziaria e questo è un risultato che anche di quelle cose di cui abbiamo parlato.
1: E allora è molto coerente ascoltare, anche perché l'ultimo capitolo di questo libro è Quale nuovo ordine economico, e si ripone grande speranza in un'Unione Europea più coesa, mettiamola così, che è esattamente quello che auspica un ex collega, credo anche amico, perché ha avuto una formazione molto simile e vicina a Ignazio Visco, cioè Mario Draghi.
2: This is a future in which Europe risks becoming subordinated, divided and deindustrialized at once. And a Europe that cannot defend its interests will not preserve its values for long. So we must decide. Do we remain merely a large market subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? As we act together, we will rediscover something that has long been dormant, our pride, our self-confidence, our belief in our future, and on that foundation Europe will be built.
1: Governatore, ora non la voglio mettere in imbarazzo perché il tema è delicato, però se prevalgono i sovranisti questa vostra idea si indebolisce.
0: Beh, il punto importante di quello che dice Mario Draghi ha a che fare con la capacità di crescere del nostro sistema economico e della nostra economia, il reddito nazionale, è necessario per sostenere, e questo non l'ha detto ma lo ha pensato, io lo penso fortemente, proprio lo Stato sociale. Perché se non abbiamo la capacità di generare risorse, è molto difficile poi fare quello che non si fa negli Stati Uniti, e cioè la sanità pubblica, la previdenza, diciamo, verso coloro che hanno più difficoltà e quindi anche l'assistenza. E poi quello che manca da noi ancora, un'istruzione più di qualità più alta, utile a confrontarsi con un mondo che sta cambiando straordinariamente. Quindi c'è la parte tecnologica. L'unione vuol dire finanziare progetti con un grandissimo risparmio che però in Europa non è utilizzato se non all'interno dei singoli paesi o per i paesi che esportano di più di quanto importano, generano risorse finanziarie che sono investite all'estero. Quindi questo è rimpatriare e destinare questi soldi per beni pubblici comuni europei, che sia l'istruzione, la difesa, la ricerca, l'innovazione, è importante, è fondamentale. Io credo che la conquista dello Stato sociale siano quelle da difendere, e la difesa di quelle dipende proprio da questo.
1: Molto chiara e molto condivisibile, per quel che vale la nostra impressione, questa considerazione finale di Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, con considerazioni che abbiamo fatto a partire dal saggio che ha appena pubblicato, La crisi della globalizzazione, pubblicato da Scolè. Governatore, grazie.
0: Prego.
1: E a presto. Alice, grazie a te.
3: A te,
1: e noi con Quante Storie ci vediamo domani.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
8: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico.
9: I10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina.
10: Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri V10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
11: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
12: Senti che profumo.
11: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
13: Senti che buono.
11: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile,
14: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di un personaggio grandissimo per la storia di Genova, ma anche per la storia d'Italia, Simone Boccanegra. Però prima di parlarne, vediamo i momenti fondamentali della sua storia.
1: 23 settembre 1339. Simone Boccanegra è acclamato doge dalla folla, un titolo mai utilizzato prima a Genova. 23 dicembre 1344. Boccanegra, perduto l'appoggio del popolo, restituisce pubblicamente le insegne del comando in piazza San Lorenzo a Genova. 14 marzo 1363. Il primo doge di Genova viene trovato cadavere il giorno dopo aver partecipato ad un banchetto in onore del re di Cipro.
0: Di Simone Boccanegra parliamo col professor Antonio Mosarra. Professore, le abbiamo già rivisti in pillole, però ci dica fondamentalmente perché è importante Simone Boccanegra.
2: Ma Simone Boccanegra è un po' la quintessenza della Genova medievale, in particolare della Genova del Trecento. È un popularis, cioè un membro del popolo, ma altolocato, cioè è un mercante di grandi sostanze che assurge per primo a una carica.
0: Non è un pirata come vuole
2: Giuseppe Verdi, ma è un grande mercante che diventa doge ed esprime per l'appunto il primo doge della storia di Genova.
0: Ma assumere la carica di doge non è un atto di subalternità nei confronti di Venezia, che ha il doge da prima?
2: Siamo in un momento particolare in cui le città italiane stanno virando verso le signorie. A Genova si sceglie questa carica che è assolutamente inaudita nel contesto locale.
0: E allora vediamo la scesa di Simone Boccanegra, guidati sui luoghi da Maria Sole Sanasi.
3: È sogno, sì, spaventoso, atroce sogno il mio. Il sogno è di Simone Boccanegra. La sua esclamazione si addensa nell'atmosfera cupa dell'opera omonima di Giuseppe Verdi, emblematica espressione del prologo dove si fondono presentimento del baratro e presagio di grandezza. L'anima del mercante genovese è lacerata per l'amore perduto, ma vibra anche nell'ambizione politica, tra il peso del passato e l'orizzonte futuro. Mentre fervono le lotte tra patrizi e plebei per l'elezione del nuovo doge, è il plebeo Paolo a convincere Simone ad accettare la candidatura, sperando di ottenere in cambio potere e ricchezza. L'ambientazione è quella della Genova del XIV secolo, teatro della formidabile ascesa del primo doge popolare. L'opera, rappresentata per la prima volta nel 1857 al Teatro La Fenice di Venezia, traduce con profonda intensità l'anima oscura della lotta tra nobili e popolari, che mette in crisi il governo di una città al massimo della sua espansione territoriale e commerciale, ma che ancora attraversa profonde crisi intestine e grandi trasformazioni politiche. Il tessuto urbano genovese è organizzato intorno a piccole piazze circondate da palazzi, come questa, Piazza San Matteo, una sorta di vero e proprio quartiere fortificato privato nel cuore della Genova medievale, con Palazzo Brancadoria, dalla tipica facciata a bande bianche e nere. Quel Brancadoria che Dante, nel 33° canto dell'Inferno, cita con disprezzo e colloca ancora in vita nella Tolomea, la zona riservata ai traditori degli ospiti.
4: Al principio del Trecento, Genova è una delle città più ricche e influenti dell'Europa del tempo. Governata da una diarchia di capitani del popolo, dopo la vittoria su Pisa nella battaglia della Meloria del 1284, la Superba è diventata la padrona del Mar Tirreno. I porti sono tra i principali terminali delle vie della seta e delle spezie provenienti dall'Asia. I mercanti e i banchieri genovesi iniziano a sviluppare strumenti finanziari avanzati, gettando le basi per quello che diventerà il secolo d'oro della finanza ligure.
3: Il cuore finanziario della Genova dogale si trovava qui, nella celebre Casa delle Confere e dei Banchi di San Giorgio, un'istituzione nata nel 1407 per riordinare il complesso sistema delle compere, l'antenato del moderno debito pubblico. Un debito accumulato anche per effetto dello sforzo militare che aveva segnato tutto il secolo precedente, compresi gli anni del Boccanegra. Quando il comune ha bisogno di prestiti per guerre o opere pubbliche, riceve il denaro da privati cittadini. In cambio, vende il diritto di percepire una parte delle entrate fiscali future, le gabelle, per un certo numero di anni. Col tempo il banco diventa così potente da amministrare interi territori e a prestare denaro ai più grandi sovrani d'Europa.
4: Nel 1317 le famiglie guelfe dei Fieschi e dei Grimaldi espellono da Genova i Ghibellini, guidati dai Doria e dagli Spinola. L'anno successivo, i guelfi genovesi, posti sotto assedio, decidono di cedere la signoria sulla città a Roberto d'Angiò, re di Napoli e leader naturale del guelfismo italiano. I Ghibellini, fuoriusciti, appoggiati dalle forze del Nord Italia, cingono d'assedio Genova quasi ininterrottamente per anni. Il controllo guelfo-angioino resiste grazie al supporto strategico e finanziario del Regno di Napoli e del Papato, ma nel 1335 una sollevazione riporta i Ghibellini al potere, costringendo i vicari angioini ad abbandonare la città.
3: Oggi il centro della città è un reticolo di vicoli bui che si inseguono. Ma la Genova del Trecento appare molto differente. Le strade sono ampie grazie alle logge al piano terra che triplicano lo spazio agli incroci. Gli edifici sono più bassi e consentono al sole di illuminare meglio la città. Molte facciate sono dipinte con motivi decorativi o scene di battaglia. È in questo vasto spazio, che oggi è quello davanti a Palazzo Ducale, che nel 1339 il popolo di Genova, lacerato dalle lotte tra le fazioni nobiliari, si riunisce per chiedere a gran voce una guida.
4: I capitani del popolo, Galeotto Spinola e Raffaele Doria, cercano di imporre un nuovo abate del popolo, senza il consenso dei cittadini. È il settembre del 1339, quando il popolo, nel corso di un'assemblea pubblica, reclama una guida che non appartenga alla nobiltà. Simone Boccanegra, membro di una famiglia mercantile, è invocato come nuovo abate dalla folla.

0: che, non contenta, lo acclama Doge, un titolo che a Genova non esisteva.
1: ...1339, professor Musarra, è il giorno in cui, ad imitazione di Venezia, Genova, si dà un doge, e da lì potrebbe partire un'avventura che fa di Genova la più importante città italiana. Ma, le dico un ma, quello che notavo è che c'è sempre bisogno di un'altra città a sostegno. Napoli, un giorno sarà Milano. Venezia, almeno in alcune lunghe fasi, potrà fare da sola. Perché?
2: Perché Genova è una città litigiosa. Lo è già stata nel corso del XIII secolo. Nel XIV lo è ancora di più. Ci sono fazioni cittadine. Le due principali sono quelle dei nobili e dei popolari. I popolari al loro interno sono divisi tra mercanti e artefici. E poi ci sono le grandi divisioni che riguardano tutta la penisola, ovvero i Guelfi da un lato, legati alla casa d'Angiò, e i Ghibellini dall'altro, che guardano all'imperatore. Ebbene, queste divisioni si ripercuotono sul contesto politico locale e sfociano in una serie di lotte continue che hanno anch'esse un ruolo nella decisione di cedere il potere a una persona sola.
1: Ma secondo lei, da quando sale al potere nel 1339 Simone Boccanegra, per quanto tempo è nel pieno dei suoi poteri e nel pieno della sua forza?
2: Ma inizialmente ha un seguito notevole, probabilmente è sostenuto da una parte della nobiltà ghibellina, anche se lui si definisce Dux Januensium et Defensor Populi, difensore del popolo. In seguito però virerà sempre più verso l'appoggio della nobiltà. Anch'egli forse cadrà nella trappola, cioè cercherà di nobilitarsi.
1: Ha ragione lei, una vera e propria trappola. Ivan Costa, mi spiega che ci trova Verdi in Boccanegra?
3: Guardi, va detto che il Simon Boccanegra letterario, quello appunto ideato da Giuseppe Verdi sul omonimo dramma di Antonio García Gutiérrez, è la fusione di due figure storiche: Simone, primo doge di Genova al quale stiamo dedicando la nostra puntata, e suo fratello Egidio, che fu appunto un corsaro. Il Boccanegra di Verdi è quindi un ex corsaro che diventa doge, un personaggio moderno nel suo essere diviso tra ragion di Stato e ragion morale, in una Genova falcidiata dai conflitti interni, ma unita nell'odio contro Venezia. Ve ne do un esempio raccontandovi della scena della lettura della lettera, quando Boccanegra legge una lettera che realmente il poeta Francesco Petrarca inviò al doge per implorarlo di fare la pace con la città rivale. Questo dà a Verdi, al suo librettista Boito, l'occasione per comporre un inno alla fratellanza universale, quel "e vo gridando pace, e vo gridando amor", che è un omaggio al poeta del canzoniere. Il tutto mentre la melodia accompagna il celebre "fa diesis acuto", che esplode come un grido dell'anima, come un'esortazione alla concordia civile, che un musicologo attento come Julian Baden ha paragonato all'ode alla gioia di Beethoven. Il Boccanegra di Verdi, insomma, ex corsaro, vedovo, è quello che in letteratura si definisce un irregolare, un abusivo, un personaggio che deve la sua positività al fatto di essere portatore di valori morali, una sorta di dittatore popolare che al pubblico, come ha notato Massimo Mila, poteva ricordare Giuseppe Garibaldi.
1: Ivan Costa diceva giustamente che è rappresentato come un irregolare, è un irregolare, un personaggio della storia. Che assomiglia nella storia Simon Boccanegra, se uno dovesse farlo capire agli spettatori?
2: Questo è difficile stabilirlo. È effettivamente un irregolare all'interno della cultura genovese del tempo, ma molto simile ad altri personaggi che si sono arricchiti e che reclamano fondamentalmente partecipazione politica, perché è questo che vogliono i popolari.
1: E ha talento politico?
2: Inizialmente lo dimostra, soprattutto nelle alleanze internazionali, la pace con Pisa, con Venezia, con i catalani, cose che cadranno immediatamente dopo la sua prima caduta.
1: Nel secondo capitolo vedremo questo grido petrarchiano di pace, sempre guidati sui luoghi da Maria Sole Sanasi.

0: Il castello Boccanegra a San Martino, oggi parte del moderno polo sanitario, è il simbolo dell'ascesa sociale di una famiglia che partendo dal commercio arriva a governare Genova. Simone accetta la carica, che è concepita come vitalizia, un dato inaudito nel contesto cittadino. Scardina così i tradizionali mandati temporanei e stabilisce una nuova forma di governo che esautora i nobili dalle massime cariche per quasi due secoli. È nato il Comune dei Doggi su un modello veneziano e con lo scopo di limitare il potere delle grandi famiglie genovesi.
1: Quella del Doge e Boccanegra è una politica mediterranea che si delinea in un contesto di pubblico disinteresse e private iniziativa, dove le vicende del Dogato si intrecciano con gli interessi commerciali dei mercanti genovesi. Pur rappresentando di fatto una rottura politica, Boccanegra opera all'interno delle tradizionali direttrici marittime del comune, cercando di mantenere l'egemonia genovese nel Mediterraneo orientale, nonostante le sfide crescenti.
0: Una piazza di Genova, a destra il Palazzo dei Fieschi, è notte. La Cattedrale di San Lorenzo è il brillante sfondo scenografico scelto da Girolamo Magnani per la prima al Teatro alla Scala di Milano del 1881. San Lorenzo, centro della vita genovese, è scolpita nella luce di scena. Nel libretto La piazza con la chiesa è il luogo dove si svolgono le vicende di Simon Boccanegra e della nobile famiglia dei Fieschi. L'architettura del luogo contrappone la potenza del Palazzo dei Fieschi alla maestosità della cattedrale, creando una tensione visiva tra le fazioni avverse.
1: Nel corso degli anni, Boccanegra sostiene una linea politica mirata a tutelare i commerci genovesi nell'Oriente Mediterraneo, in particolare nella zona del Mar Nero, fulcro vitale per l'economia della città. Attua una politica estera di prestigio. Il fratello Egidio ha un ruolo decisivo nell'assedio e nella conquista di Algeciras, al servizio di Alfonso XI di Castiglia, che lo nomina ammiraglio maggiore del mare. Nel 1342 vince sulla flotta musulmana nello stretto di Ceuta, oggi di Gibilterra, un successo che apre la strada all'assedio finale della città. La caduta di Algeciras nel marzo del 1344 segna una delle vittorie più importanti dell'espansione castigliana nella penisola iberica, resa possibile grazie alla superiorità marittima garantita dalle navi genovesi guidate da Boccanegra.
0: Sotto il dogato di Simone Boccanegra nel 1341 viene rinnovato l'Officium Gazzarie. L'ufficio garantisce che le attività dei mercanti privati siano effettivamente in linea con gli interessi del comune. Qui presso l'Archivio di Stato di Genova è conservato il Liber Gazzarie, una raccolta normativa stratificata redatta tra il primo 300 e la metà del secolo, che riunisce tutte le norme relative alla sicurezza della navigazione e all'attività mercantile. Originariamente centrato sul Mar Nero, il codice si allarga a tutto il Mediterraneo e all'Atlantico, sino alle Fiandre.
1: Dopo anni di contrasti interni dovuti all'opposizione delle famiglie nobili e soprattutto a causa delle eccessive spese belliche sostenute dal Dogato, Simone Boccanegra si trova ad affrontare un progressivo calo del consenso anche tra il popolo. Fallito un tentativo di compromesso coi nobili, sentendosi isolato e intenzionato a evitare ulteriori spargimenti di sangue, sceglie di dimettersi volontariamente. Il 23 dicembre del 1344 restituisce pubblicamente le insegne del comando in piazza San Lorenzo. È la prima caduta del Doge di Genova che, dopo le dimissioni, si ritira in esilio a Pisa.
2: Professor Musarra, ma una cosa non ho capito. Perché lui se ne va la prima volta?
3: Ma lui comprende di non avere più un sostegno politico trasversale. Tenta nel corso dell'ultimo anno, tra il 1343 e il 44, di recuperare quell'alleanza dei nobili che, ricordiamolo, detengono buona parte del debito pubblico cittadino, sono fondamentali.
2: È un
3: anche
2: debito
3: per le
2: pubblico
3: cariche.
2: Cospicuo?
3: È un debito pubblico cospicuo, è il più alto della penisola. Circa 3 milioni di lire di allora, sì, per Genova e di 500

0: 200.000 appena per Venezia, quindi però, qualcosa di importante, ma tutto detenuto dai genovesi, soprattutto dalle famiglie nobili. Solo che questa operazione non gli riesce, manca il sostegno e lui preferisce l'esilio alla ripresa della lotta civile.
1: Tra l'altro l'esilio a fare a Pisa, che è la città con cui ha prodotto un suo capolavoro, la pacificazione, no?
0: Esatto, ha rinnovato una tregua con Pisa, ma del resto ha sposato una toscana e pertanto ha contatti stretti. Inoltre uno dei fratelli è capitano a Pisa. Rimane a Pisa per 3-4 anni perché poi si trasferisce a Milano prima di rientrare a Genova.
1: Chiarissimo. Vincenzo Cassaro, il professor Musarra ci ha descritto Simon Boccanegra come uno molto capace in politica estera. Ha ragione?
2: Sì, Boccanegra fu piuttosto attivo in politica estera. Egli infatti strinse degli accordi con Pietro II di Sicilia e con Pisa nel tentativo di combattere quella pirateria mediterranea che era alimentata da alcuni nobili genovesi ribelli. Sostenne in Castiglia Alfonso XI contro i musulmani della penisola iberica e delle coste berbere, contro i quali nel 1340 venne emanato un provvedimento che vietava ai mercanti genovesi di vendere alcuni prodotti ai musulmani, come per esempio le armi. Boccanegra strinse in funzione antiturca anche degli accordi con l'imperatrice reggente di Costantinopoli, Anna di Savoia, e poi certamente costituiva una minaccia per le colonie genovesi sul Mar Nero la presenza mongola. Infatti nel 1343 il Khan dell'Ordadoro, Ghani Bek, ordinò l'espulsione di tutte le comunità latine da Tana e poco dopo la stessa Caffa venne posta sotto assedio. Quindi l'intensa attività diplomatica di Simone Boccanegra è espressione dell'importanza della potenza della Genova trecentesca, certamente una delle realtà politiche più importanti dello scacchiere internazionale di quel tempo, abituata a relazionarsi con mongoli, turchi, bizantini, berberi, musulmani e con le principali potenze europee e della penisola italica.
1: Cassaro mi ha fatto un elenco di rapporti diplomatici di Simone Boccanegra che mi ha lasciato a bocca aperta. Fu veramente capace fino a quel punto?
0: Da questo punto di vista sicuramente fu piuttosto abile. C'è da dire anche che si trattava di rapporti in parte impostati dalle gestioni precedenti. Lui è in grado di mantenerli e portarli a compimento, soprattutto con la rivale Venezia. In questo momento non c'è conflitto tra Genova e Venezia, ci sarà dopo la sua caduta.
1: Allora lui se ne va, si ritira a Pisa e come torna?
0: Allora torna nel momento in cui si crea in Italia una sorta di coalizione antiviscontea. Per 3 anni circa i Visconti diventano signori di Milano all'interno di questa stasi, e l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo, che in parte fa il doppio gioco, si schiera comunque contro i Visconti. Il Boccanegra sale su questo carro e ottiene le forze necessarie per rientrare a Genova, questa volta però in armi. Riuscirà a governare un numero di anni cospicuo, sostanzialmente dal 56 al 63, ma con uno stile molto diverso rispetto al suo primo dogato.
1: In cosa diverso?
0: Diverso nel senso del tentativo di acquisire un titolo nobiliare. Diventa vicario imperiale dell'imperatore Carlo IV di Boemia, cerca di passare il titolo, in particolare il titolo di cavaliere, a uno dei figli. Insomma, crea una sorta di dinastia. Qui si vede quella criptosignoria che di fatto è il governo del Boccanegra.
1: E questo lo porta ad avere un rapporto più pacifico con i nobili di Genova?
0: Ahimè no, il secondo dogato è più drastico da questo punto di vista. I nobili sono esautorati da ogni carica e non c'è più un tentativo di trovare l'accordo, quantomeno quella pariteticità all'interno delle cariche, delle magistrature cittadine, e probabilmente sarà proprio questo elemento che lo porterà a perdere.
1: Ma prima del primo esperimento di Simon Boccanegra i nobili avevano più titolo?
0: Assolutamente
1: di più.
0: Sì, diciamo che nel sessantennio precedente i nobili avevano detenuto le principali cariche cittadine, quella in particolare di capitani del popolo e del comune. Popolo e comune identificavano l'intera collettività.
1: Mi è chiarissimo.
0: Ma c'era stato un

0: precedente, alla metà del 200, un avo del Boccanegra, Guglielmo Boccanegra, era stato per un breve periodo capitano del popolo.
1: E allora vuol dire che era destino per i Boccanegra, e questo ci porta nel terzo capitolo, dove vediamo due cose. Uno, il secondo dogato, guidati da Maria Sole e Sanasi sui luoghi. E secondo, ci domanderemo, ma che cercava, è la domanda più difficile, Giuseppe Verdi in Simon Boccanegra?
2: Nel 1346, sotto il dogato di Giovanni da Murta, una flotta guidata da Simone Vignoso parte alla conquista dell'isola di Chio. In assenza dei fondi necessari, l'impresa è finanziata da privati cittadini. Da questa associazione nasce la celebre Maona di Chio, una delle prime società per azioni della storia. Tra il 1347 e il 1348, Genova è una delle porte d'ingresso della peste nera in Europa, portata dalle galee provenienti da Caffa in Crimea. L'epidemia mette in ginocchio l'economia cittadina e decima la popolazione, aggravando il malcontento sociale e indebolendo il dogato di Giovanni, che muore in carica nel 1350. È lo stesso anno in cui scoppia la terza guerra veneto-genovese, che si protrarrà fino al 1355. A farvi fronte è il nuovo doge, Giovanni Valente.
3: Sotto il dogato di Valente, la rivalità con Venezia per il controllo dei commerci in Oriente degenera nella terza guerra veneziano-genovese. Sfinita dalla guerra e dalle lotte intestine, Genova compie un passo drastico. Nel 1353, per ottenere protezione e risorse, l'elite cittadina decide di rinunciare alla propria autonomia e si sottomette alla signoria di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano. Una scelta che trasforma di fatto Genova in un satellite del capoluogo lombardo per circa 3 anni.
2: L'insoddisfazione per il governo milanese porta a una nuova rivolta popolare. Il 14 novembre del 1356 Simone Boccanegra rientra a Genova, scaccia il vicario visconteo e viene acclamato doge per la seconda volta, restaurando l'autonomia politica della città. Ci spronano gli eventi, di qua partir convien. Con l'esclamazione pronunciata nell'atto primo, scena seconda, Giuseppe Verdi dà voce al momento di transizione drammatica che rimarca i doveri pubblici gravanti sulla figura del doge. Boccanegra esorta i suoi all'azione, perché l'urgenza della situazione politica e dei tumulti imminenti richiede una partenza immediata.
4: Silenzio e tenebra.
3: Simone Boccanegra, rovesciato il governo dei vicari dei Visconti, torna al potere dando al dogato una svolta autoritaria, fortemente antinobiliare. Per stabilizzare il governo, si impegna a evitare divergenze con Venezia, proponendo di unire le forze contro il comune nemico turco. Le grandi famiglie continuano a non accettare il potere d'un doge d'estrazione popolare. Trame di palazzo e tradimenti portano alla fine del suo secondo mandato.
2: La congiura contro il primo doge di Genova è a tutt'oggi avvolta dal mistero. Non a caso Giuseppe Verdi ne fa il fulcro drammatico della sua opera. La scena della morte di Simon Boccanegra nel terzo atto è il momento più intenso e drammatico del teatro verdiano. Simone, avvelenato da Paolo Albiani, si riconcilia con il suo nemico di sempre, Jacopo Fiesco, e muore benedicendo l'unione tra la figlia Amelia e Gabriele Adorno, il quinto doge di Genova, anch'egli di estrazione popolare. Verdi vuole evidenziare il contrasto tra la morte fisica del doge causata dal tradimento e la sua vittoria morale nel portare finalmente la pace tra fazioni avverse e nella sua famiglia. La tomba del Doge era originariamente collocata nella chiesa di San Francesco di Castelletto, oggi scomparsa, nei pressi dell'attuale via Garibaldi. Qui nel Museo di Sant'Agostino si conservano i frammenti del monumento funebre.
3: Simone Boccanegra fu trovato morto il 14 marzo 1363, lasciando

0: probabilmente è il personaggio, è piuttosto ritagliato sulla figura di Garibaldi. Che cosa cerca Verdi? Cerca da un lato la descrizione di un contesto politico instabile, e quello genovese lo è. Trame di potere, trame amorose sono entrambe all'interno della vicenda, e poi cerca un personaggio che cerca la concordia, che cerca di mettere pace, l'unificazione, l'unità nel senso della libertà. Ebbene, c'è sicuramente un tentativo di fare un confronto tra i due, e probabilmente la vicenda genovese gli serve a questo.
1: Che c'è di risorgimentale in questo?
0: Per l'appunto sono riletture che guardano...
1: Io parlo delle intenzioni di Verdi. E
0: certo,
1: poi...
0: guardano all'Italia del suo tempo, guardano a un'Italia costruenda e da costruire, come quella della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto da unire e unificare. La fine delle fazioni, del fazionalismo, è probabilmente il messaggio principale di Verdi.
1: La fine delle fazioni e la costruzione anche di una guida, il Dogato.
0: Nel Dogato possiamo trovare una guida autoritaria, sì, ma nella rappresentazione verdiana magnanima, questo non c'è dubbio, alla ricerca dell'unità e dell'amore. Cosa che invece non accade col secondo Dogato del Boccanegra, che come abbiamo sentito va a finire male proprio per la svolta autoritaria e basta che sto compie. Come
1: l'esperienza politica inventata da Boccanegra è un'esperienza politica che sopravvive, fa forte Genova, la fa grande, la fa competitiva con Venezia.
0: Assolutamente, con una particolarità. Già Boccanegra impone al Dogato alcune regole. Lo farà maggiormente il suo successore, Gabriele Adorno, il quale nel 1363, per l'appunto, definirà le regole per essere doge, per evitare che il Dogato si trasformi in tirannide. Questo è il grande spauracchio della Genova del tempo, ma potremmo dire dell'Italia del tempo.
1: E l'impero messo su da Boccanegra è un impero destinato a reggere?
0: Quello dei genovesi è un impero marittimo piuttosto fluido, che in questo momento è in piena espansione assolutamente, e lo sarà grossomodo sino alla metà del 400. Saranno le lotte tra Genova e Venezia a impoverire in certo qual modo la presenza genovese veneziana, soprattutto nel Levante mediterraneo, e ad averne ragione saranno i turchi ottomani, che già nel 1354 oltrepassano i Dardanelli e mettono piede in Europa. A distanza di un secolo esatto arriveranno a conquistare Costantinopoli.
1: Un ultimo capitolo, professore. A me l'ho studiata, ristudiata, ma non mi convince la morte di Boccanegra. Ma come è morto davvero?
0: Allora, in realtà non convinceva nemmeno il maggiore analista di questo periodo, Giorgio Stella, che scrive alla fine del secolo, il quale riporta una voce. Alcuni dicono che sia stato avvelenato durante un banchetto. Ahimè, non possiamo controllare la veridicità di questa voce, però certo sappiamo che anche i contemporanei si interrogavano su questa fine, potremmo dire, tragica, che non ha prosecuzione. Di fatto i fratelli, il figlio, la figlia di Boccanegra non torneranno al potere, rimarranno parte del ceto aristocratico mercantile della città, ma senza prosecuzione.
1: La morte misteriosa può essere stata organizzata al fine di impedire una successione dinastica?
0: Molto probabilmente sì, proprio perché lui aveva

0: insistere come sto insistendo io, ce l'ha tre libri per consentirmi di appagare, perché io sono entusiasta di Simon Boccanegra.
1: No, certamente, io direi come buona cosa è bene innanzitutto leggere le fonti. Allora io consiglio di leggere gli Annales Genuenses, proprio di Giorgio Stella, che alla fine del 300 raccontano questa vicenda, certo con molti buchi. C'è poi una biografia, una bellissima biografia, Simon Boccanegra e la Genova del 300 di Giovanna Pettibaldi, che racconta per filo e per segno tutta la vicenda, ma io direi anche, per approfondire il versante verdiano, di leggere il Simon Boccanegra di Christian Springer, che racconta vita, volte, morte e miracoli di questo testo bellissimo, ma anche altrettanto complicato.
0: Io ringrazio davvero moltissimo il professor Antonio Mosarra, che è l'unico in Italia che sa raccontare queste storie di questo periodo. Eh sì, gliele devo dare atto. Ringrazio anche Maria Sole Sanasi, Vincenzo Cassaro e Ivan Costa. Grazie a tutti, segnatevi questi libri, perché questi libri sono davvero necessari stavolta. E mentre voi andate in biblioteca, li prendete, fate tutto questo e mi preparo per le conclusioni.
2: Annales Genuenses, Giorgio e Giovanni Stella, Zanichelli 1975. Simon Boccanegra e la Genova del 300, Giovanna Pettibaldi, Edizioni Scientifiche Italiane 1995. Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra, Documente, Materialien, Texte, Christian Springer, Presens Verlag 2008.
0: Antonio Mosarra ci ha parlato di quel libretto del Simon Boccanegra scritto da Arrigo Boito. Dunque la vicenda va ricostruita così. 1857 viene fatta una prima rappresentazione del Simon Boccanegra, ma poi Verdi non ne vuole più sapere. E Giulio Ricordi, l'editore, torna da Verdi e continua a dirgli: ma perché non lo riscrivi? Finché non gli presenta Arrigo Boito, che è molto più giovane di lui, ha una trentina d'anni meno di lui, e Arrigo Boito riesce ad affascinare Verdi, a convincerlo a riscrivere in 6 settimane il Simon Boccanegra. Cosa succede? Che quella opera, che era stata rappresentata la prima volta nel 1857 a Venezia, adesso torna alla Scala nel 1881 ed è un grandissimo successo, però un successo di breve momento, perché si scopra davvero il Simon Boccanegra ci vorranno Vienna sotto il direttore d'orchestra Krauss e soprattutto il Metropolitan negli Stati Uniti.

0: C'è qualcosa di clamoroso in questa storia.
1: Sai che cosa è successo?
2: I tempi non tornano.
3: Diciamo una cosa chiara. Noi ci dobbiamo attenere ai fatti.
4: Questa sera, 21:15, su Rai 3.
5: È difficile vivere sospetti nel vuoto.
6: Ho scritto un messaggio, chiamami.
7: Questa è la nostra storia, ma è soprattutto la storia delle persone che non abbiamo mai lasciato sole. Persone che vanno cercate, ascoltate, ritrovate.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
9: Per qualcuno è uno spettacolo, per altri è un percorso, per altri ancora è una scoperta, per qualcuno è un incontro, per qualcuno è una moda. Per qualcuno è un viaggio, per ognuno di noi è casa. Da oggi, per

0: tutti sarà il numero dell'Italia. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Ah, tablet.
2: Incredibile, solo caffè, senza capsula. No.
3: Solo caffè?
4: Benvenuti nella fabbrica della nuova Lavazza Tablì. Qui abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè per offrirti un piacere mai provato prima. Una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro. Luigi,
5: entra nel mondo di Tablì. Scopri la nuova macchina e le tab.
6: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
7: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità. Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico, lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance, rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
8: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Oi!
13: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Impatto fatale con un'auto per un ciclista a San Giovanni a Teduccio, a Napoli sono già 4 le vittime della strada nel solo mese di settembre. Oltre 3 milioni di euro nascosti in una casa, scacco al clan Angelino, il procuratore Gratteri, con il sequestro ci paghiamo un anno di intercettazioni. Al via la settimana dell'America's Cup, regata preliminare da giovedì, da oggi lungomare chiuso al traffico, prima mattinata senza grandi criticità. Incontri, stand, la partecipazione di oltre 100 case editrici, dal 1 ottobre torna il Campania Libri Festival con un omaggio al maestro De Simone. 7 punti in 5 giornate, il passo lento del Napoli in questo avvio di

0: campionato. Le 3 settimane di sosta serviranno per migliorare la condizione. 10 gli azzurri convocati in nazionale. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Non si ferma la conta dei morti sulle strade a San Giovanni a Teduccio, quartiere dell'area orientale di Napoli. Un ciclista ha perso la vita nell'impatto con un'auto. Andrea Caruso.
1: Sul cofano anteriore dell'auto resta l'evidente deformazione prodotta nell'impatto tra il veicolo e il corpo del ciclista. Un urto abbastanza violento da sbalzare un uomo a terra, provocandone la morte sul colpo. Si aggrava il già triste bilancio di ciclisti e pedoni investiti e uccisi a Napoli. L'ultimo incidente è avvenuto stamattina in via Mario Palermo, alla periferia orientale del capoluogo partenopeo, strada urbana di scorrimento all'altezza di uno degli svincoli in zona Madonnelle. Subito dopo il tamponamento, la persona alla guida dell'auto si è fermata a prestare soccorso alla vittima, ma l'arrivo dei sanitari è stato inutile. Sul posto, per i rilievi e l'identificazione del ciclista, forse di nazionalità indiana, la polizia locale e i carabinieri. Appena 10 giorni fa un altro ciclista di 64 anni in sella a una bici elettrica era morto lungo via Marina, travolto da una motocicletta. Il 4 settembre una 24enne leccese in vacanza a Napoli era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sul lungomare. La giovane è deceduta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Stessa tragica sorte toccata a una 17enne, morta venerdì scorso all'ospedale Cardarelli, dove era ricoverata in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stata travolta 11 giorni prima mentre attraversava le strisce pedonali in zona Capodichino.
0: Colpo al clan Angelino, operante tra Caivano e Casoria, 34 gli arresti eseguiti stamattina dai carabinieri. Enzo Perone.
2: Un blitz all'alba dei carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Napoli su ordinanza di custodia cautelare del GIP, che ha messo in ginocchio pervasive e capillari organizzazioni criminali tra Caivano e Casoria, i clan Angelino e Ciccarelli, 23 in carcere e 11 ai domiciliari per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di droga, detenzione di armi da guerra, estorsioni ai commercianti.
3: Solo un imprenditore ha avuto il coraggio di denunciare, tutti gli altri sono rimasti nella più completa omertà.
4: Un appello che lanciamo agli imprenditori: occorre denunciare. Attraverso le denunce è possibile avviare tutte le attività investigative, tutte le indagini per poter poi frenare il fenomeno.
5: Abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro, anche armi da guerra. Noi ci siamo pagati con questa indagine quasi un anno di intercettazioni solo a Napoli.
3: Il decreto Caivano è stato uno strumento utile?
5: Noi non è che ci muoviamo, facciamo l'indagine se c'è o non c'è un decreto. Noi lavoriamo con le risorse che abbiamo, con le energie che abbiamo.
6: Anche dal carcere si riesce a comunicare con l'esterno, soprattutto poi per dare direttive agli uomini del clan.
3: Come si può contrastare questo fenomeno?
5: È solo installando jammer nelle carceri. In questo momento si sta sperimentando in un carcere, non dico quale per motivi di sicurezza, un jammer. Spero che questo sia l'inizio.
3: Tra gli arrestati Raffaele Zambella e Roberto Alfio Maugeri, capi e promotori dell'associazione, Mario Marzaiuolo e Giuseppe Tammaro, organizzatori e uomini di fiducia dei boss.
7: Avete sventato un agguato?
8: Fortunatamente non è andato in porto, è proprio la dimostrazione che soggetti appartenenti ai clan rivali volevano frenare l'ascesa dell'altro gruppo criminale.
0: La Guardia di Finanza ha scoperto una piantagione di marijuana nel giardino di una casa in centro a Benevento, arrestato il responsabile. Oltre alle piante, i militari hanno trovato alcune dosi di cocaina, 3 fucili non denunciati all'autorità di pubblica sicurezza e una katana. Parola alle difese stamane al processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'inviata Francesca Ghidini.
9: Parlano i difensori di 3 agenti della polizia penitenziaria, Nicola Nardi, Giovanni Campanile, Michele Vinci Guerra. Il 6 aprile del 2020 Nardi, che aveva da poco perso una figlia, lavorava nelle cucine, spiega il suo legale, quindi è completamente estraneo agli episodi di violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'avvocato di Giovanni Campanile, il mio assistito innocente, non è lui, nelle immagini che immortali quanto avvenne quel giorno.
10: Ho cercato sin dall'inizio di far emergere che la foto numero 9 su cui avevano puntato il dito i detenuti
5: non ritraesse la posizione del

0: campanile, ma altro militare, ma ciononostante siamo arrivati ad oggi. L'ho fatto venire per la prima volta in udienza, l'ho fatto alzare innanzi ai giudici, dando la dimostrazione chiara e incontrovertibilmente certa che la persona effigiata sulla foto numero 9 non è campanile Giovanni.
1: Rientrò in servizio su richiesta dei suoi superiori, ricorda il difensore di Michele Vinciguerra, che in un'udienza dello scorso gennaio ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto scusa. Più di 100 gli imputati, tra le accuse tortura, lesioni personali aggravate, depistaggio, morte come conseguenza di altro reato.
2: Inizia oggi la settimana di eventi che porterà da giovedì alla regata preliminare dell'America's Cup. Da oggi è in vigore anche lo stop al traffico sul lungomare di Napoli. E allora vediamo com'è la situazione collegandoci in diretta con Ivan Palumbo. Ivan.
3: Viale Anton Dorn, che più avanti diventa via Francesco Caracciolo all'altezza del lungomare, lo vedete, chiuso al traffico. Il divieto di transito è scattato stamattina alle 7. Le auto provenienti da ovest, cioè da Mergellina, Posillipo e Fuorigrotta, vengono convogliate sulla corsia preferenziale di via Riviera di Chiaia. Va detto, il dispositivo di traffico in vigore appunto da questa mattina sta funzionando, non ci sono criticità proprio sulla Riviera di Chiaia in entrambi i sensi di marcia, qualche lieve rallentamento solo proprio su questa rotatoria di Piazza della Repubblica. In realtà in questo momento, lo vedete, il traffico è scorrevole anche su questo punto. Piccoli problemi si sono avuti solo nelle primissime ore, addirittura minuti di questa mattina, stando a quanto ci hanno raccontato gli agenti in servizio nel turno precedente. Qui ci sarà un presidio H24 della Polizia Municipale. Noi abbiamo intervistato alcuni automobilisti, ascoltiamoli poi in linea allo studio. Situazione traffico dopo la chiusura di Viale Anton Dorn?
4: Sembra abbastanza scorrere, forse anche l'orario, magari vediamo più tardi.
3: Aspettava peggio?
5: Mi aspettavo peggio, davvero, mi aspettavo peggio.
3: Come la vede stamattina?
6: Ma normale, mi sembra, abbastanza fluido. Sì.
3: La chiusura di Viale Anton Dorn non ha influito più di tanto?
6: No, guarda, io sono arrivato ieri sera, quindi non lo sapevo neanche che era chiusa la strada.
3: Come si sta organizzando secondo lei la città, anche in termini di viabilità?
7: Molto bene, un po' di traffico ci sarà, però pazienza.
8: Penso che Napoli sull'organizzazione, per quanto può essere un caos, vediamo di essere i numeri uno, ci proviamo.
2: Stamane a Bagnoli protesta della rete No America's Cup, che ha nuovamente bloccato i camion diretti al cantiere della Colmata. Bagnoli non è in vendita, si legge su uno striscione. I comitati parlano di disastro ambientale in atto e chiedono lo stop immediato dei lavori per la Coppa America e risposte concrete per gli sfollati a causa del bradisismo. Futuro occupazionale a rischio per i lavoratori della Mibex di Somma Vesuviana, azienda del settore metalmeccanico specializzata nella produzione di cuscinetti. Nello Di Costanzo.
9: Ennesima vertenza lavoro in Campania. 59 lavoratori della Mibex di Somma Vesuviana rischiano di perdere il posto di lavoro per mancanza di commesse. È così.
10: È quello che ha annunciato il direttore di questo stabilimento. In una riunione con i delegati ha annunciato che a ottobre non avranno più produzione perché si è persa la commessa principale in Germania con Schaeffler e quindi si farà richiesta di cassa integrazione con il rischio appunto di licenziamenti, sperando che la regione ci convochi velocemente perché il tavolo deve assolutamente affrontare questo problema.
9: Questa è un'azienda altamente specializzata, produce cuscinetti di precisione per treni.
11: Quello che dobbiamo evitare in tutti i modi possibili e immaginabili è l'ennesimo omicidio industriale, perché la professionalità ci sta e noi dobbiamo portare il lavoro a Somma Vesuviana.
9: Mercoledì ci sarà un vertice in prefettura con il presidio di questi lavoratori, ma è ipotizzabile una riconversione di questa fabbrica.
11: Puntiamo al fatto che la politica possa darci una mano per nuove attività sempre inerenti alla produzione di cuscinetti, che siano ferroviari, dell'automotive o dell'aerospazio, dove ultimamente l'azienda ha acquisito delle certificazioni.
9: E al fianco di questi lavoratori c'è l'amministrazione comunale di Somma Vesuviana.
12: La nostra amministrazione sarà a fianco dei lavoratori, l'ha dimostrato sin da subito, e si sta già attivando per aprire un tavolo tecnico con la Regione Campania e per portare le istanze dei lavoratori anche a livello di governo.
2: A Capri, conferenza

0: internazionale sulle tecnologie per l'idrogeno e le celle a combustibile. Francesca Coppola.
1: A Capri una 3 giorni di confronto tra università e enti di ricerca per fare il punto sulla produzione di celle a combustibile che convertono l'energia dell'idrogeno in energia elettrica per alimentare auto, moto, biciclette. Unico scarto il vapore acqueo, dunque concreta chance di decarbonizzazione e avvicinamento agli obiettivi fissati dalle conferenze per il clima.
2: Pensiamo alla Cina, Stati Uniti, India, sono tutti coinvolti in quello che stiamo facendo, ma anche l'Europa sta facendo molto bene e l'Italia in tutto questo gioca anche un ruolo molto importante.
1: A promuovere il meeting l'Enea, che da domani torna su questi temi con un secondo appuntamento a Napoli all'Auditorium di Bagnoli. L'Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile auspica che si vada oltre i laboratori e i prototipi, un passaggio sostenuto dal Ministero dell'Ambiente.
3: La capacità di elettrolisi installata nel mondo è di circa 4 gigawatt, in Europa siamo solo a 1 gigawatt, ma va letto comunque come un segnale positivo, perché questa capacità di 1 gigawatt è in realtà raddoppiata in un solo anno.
4: Abbiamo avuto la possibilità di lavorare sia dentro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia con l'iniziativa internazionale Mission Innovation a dei progetti di ricerca e innovazione. Siamo a livello di prototipi, ciò significa che a breve avremo queste innovazioni sul mercato.
0: Anche Coldiretti Campania ha partecipato all'incontro con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida sul rilancio della filiera dell'olio. Dal ministero 40 milioni di euro per frantoi e piccole e medie imprese. Soddisfatto il presidente di Coldiretti Campania Bellelli, secondo cui bisogna tutelare la salute dei consumatori e il reddito degli agricoltori garantendo sempre più la tracciabilità delle produzioni. Presentata la 5ª edizione del Campania Libri Festival, la fiera dell'editoria che si terrà a Palazzo Reale a Napoli dall'1 al 4 ottobre. Federico Marconi.
5: Yesh Soul, un invito a non arrendersi, un messaggio di pace e speranza necessario in questi tempi di disumanità e disumanizzazione. Due parole che Campania Libri Festival fa sue per omaggiare i 50 anni della Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, ma anche come manifesto della sua 5ª edizione presentata a Palazzo Santa Lucia.
6: È un'edizione fondata sul recupero dell'umanità. L'umanità ha bisogno di visioni, cioè ha bisogno di sogni, ha bisogno di impennate, di scarti, di progressioni.
5: Ed è quello che si cercherà di offrire al pubblico nei 300 appuntamenti ospitati tra Palazzo Reale e Biblioteca Nazionale, grandi autori italiani e stranieri, tra cui sarà difficile decidere.
7: Fare dei nomi antipatico, allora me la cavo con una risposta istituzionale. Il festival sarà aperto e inaugurato da una lezione di Stefano Mancuso, quell'appuntamento giovedì pomeriggio, il 1 ottobre, non può essere mancato.
5: L'evento è organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato dalla Regione.
8: È un progetto di presente, ma che guarda davvero molto, molto anche al futuro. La lettura fa parte di un impianto democratico che dovrebbe sottendere a tutte le società civili.
0: Al Teatro Romano di Benevento l'Università Giustino Fortunato ha celebrato i laureati dell'anno accademico 24-25 e gli abilitati alla professione di psicologo. Nel corso della cerimonia consegnato al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò il premio Traiano. L'evento ha registrato inoltre la presenza dell'attore statunitense James Franco. Passiamo al calcio, solo un punto per il Napoli nell'ultima partita prima della sosta. Fabrizio Cappella.
9: 3 sconfitte nelle prime 6 partite della stagione, appena 7 gol segnati tra campionato e Champions. La lunga sosta di campionato è l'occasione per tracciare un primo bilancio del cammino del Napoli, già staccato di 6 punti dalla vetta e di 5 dal quarto posto. Il pareggio di Firenze ha evidenziato i pochi segnali di crescita e ribadito le carenze già emerse nelle scorse settimane. La scarsa vena offensiva in particolare è rimarcata anche da Matteo Politano.
10: Per quanto riguarda la cattiveria in aria c'è da migliorare tanto, perché in queste giornate abbiamo, come ho detto, abbiamo creato, però non abbiamo finalizzato al meglio. Manca, come si dice a Napoli, quella cazzimma in più che dobbiamo metterci assolutamente, anche perché sennò le partite come oggi non le porti a casa.
9: La sosta sarà anche occasione per lavorare e seguire con minore ansia il percorso di completo recupero di elementi preziosi come McTominay, Allison, Buongiorno, Marianucci, Meret, Spinazzola e Anghissà, un lungo elenco al quale va accostato quello relativo ai convocati in nazionale. 10 gli azzurri in giro per il mondo nelle prossime 3 settimane, ben poco resta ad Allegri. per mettere a posto una macchina che è ancora molto lontana dalla perfezione. L'ennesima prova.

0: sta anche nei numeri della sfida che attende il Napoli alla ripresa. Sabato 10 ottobre al Maradona arriverà il Frosinone, che ha annientato il Como e si presenterà a Fuorigrotta con 3 punti di vantaggio sugli azzurri.
1: Ora è il weekend delle squadre campane di Serie B e Serie C. Giorgio Saracino.
2: Una quinta giornata di Serie B in cui 3 campani, gli unici a esultare, sono stati i tifosi del Benevento. 1-0 fuori casa contro la Carrarese. Antonio Prisco al 66esimo la mette in rete e regala 3 punti ai Sanniti, che per la prima volta chiudono i 90 minuti con la porta inviolata. Battuta d'arresto per l'Avellino, che si ferma prima della sosta a 7 punti. I Lupi sconfitti per 3-1, prima in vantaggio con Raffaele Russo, poi l'autogol di Enrici e 2 volte Siripo fermano la squadra guidata da Alessandro Nesta. Resta in zona retrocessione la Juve Stabia, 1-1 col Cesena e terz'ultima in classifica. In Serie C si ferma la corsa del Sorrento dopo 5 vittorie consecutive, sconfitto 2-1 dal Bari, 0-0 per la Casertana, che da Cerignola porta via solo 1 punto. La Salernitana risale alla classifica, Granata 8° con il 5° risultato utile consecutivo, grazie a Daniele Celiento che ferma il Giuliano al 15° minuto. 1-1 tra Cosenza e Scafatese, stesso risultato tra Savoia e Casarano. Meola in vantaggio al 71esimo, ma gli ospiti all'86esimo stoppano i ragazzi di Torre Annunziata.
3: Niente da fare per la Cavese, che ci prova. Ieri fuori casa va sotto di 2 gol, poi inizialmente recupera, ma al 63esimo prima Castrorani firma il 3-2, poi nei minuti di recupero Seleri dà il colpo finale, 4-2. 5 punti in 5 partite per la squadra di Cava dei Tirreni.
1: A Massa Lubrense il premio Vervece. Vittorio Marotta.
4: Sopra lo scoglio che emerge, vedere la targa di mia moglie, di mia figlia e degli altri, tutte le persone che comunque hanno dato qualcosa al mare, venire ricordate così, emozionante, sicuramente è una cosa che mi porta a casa con grande orgoglio.
5: Da quest'anno sullo scoglio del Vervece c'è anche il nome di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, morta insieme ad altri 3 sub durante un'immersione alle Maldive, e quello del pescatore Antonino Pane, travolto da un gommone nel 2017. Anche quest'anno i subacquei di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia si sono immersi a 12 metri di profondità per deporre una corona ai piedi della statua della Madonnina, protettrice di chi vive e lavora sul mare.
6: La penisola sorrentina è una città di uomini di mare, di naviganti, di gente devota, quindi il Vervece e la Madonna rappresenta per loro un punto di riferimento, una garanzia del ritorno.
5: Alla cerimonia si accompagna la consegna di riconoscimenti a personalità del mondo imprenditoriale, giornalistico e militare. 3 premiati il capo della squadra mobile di Napoli, Mario Grassia, un premio alla carriera a Mimmo Falco, decano dei giornalisti della Campania, e il premio giornalistico Massimo Milone a padre Enzo Fortunato.
7: Ci vuole coraggio e rettitudine per non essere figli e schiavi di padroni che vogliono la notizia a modo loro.
1: Fino al 26 settembre a Sorrento la mostra 2 sguardi, un'emozione. Antonella Maffei.
8: E l'amicizia insieme alla comune passione per l'arte e all'amore per la propria terra, Sorrento, a unire Anna Carignani e Carlo Ruoppo. Nella mostra 2 sguardi, un'emozione, ospitata nel cortile di Palazzo Correale, l'antica residenza nobiliare che sorge in Piazza Tasso. I 2 artisti raccontano attraverso percorsi diversi ricordi e suggestioni legate soprattutto a Sorrento e Napoli. Ruoppo, allievo di Domenico Spinosa e di Emilio Notte, ha dedicato la sua attività nella promozione dell'arte, nelle sue tele in prevalenza figure femminili. La Carignani trae ispirazione dal mare, dai tramonti, dalla musica e dai viaggi, unendo sperimentazione e poesia. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al 26 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.
1: Ci fermiamo qui, prossimo TG regionale alle 19:35. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
9: Informazione, cinema e fiction, radio e podcast, documentari, digitale. Le grandi produzioni RAI con i protagonisti della televisione e dell'audiovisivo a confronto con l'offerta internazionale. Dal 28 settembre l'Aquila ospita la 78esima edizione del PRI Italia e la TGR Abruzzo la racconterà dal lunedì al sabato alle 15:20 su Rai 3.
10: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
11: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo irregolarmente velato.

con annuvolamenti consistenti a partire dal primo mattino. Sull'Appennino campano il periodo evolverà gradualmente all'insegna della nuvolosità estesa, ma senza fenomeni significativi associati. Sul Salernitano qualche piovasco pomeridiano, poi il cielo si manterrà velato fino alla notte. Annuvolamenti estesi al mattino. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutto il territorio regionale. La ventilazione si presenterà generalmente variabile, tendente a provenire dai quadranti settentrionali, mare poco mosso.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: C'è un posto dove la natura ha tante buone idee per la merenda.
10: Pane e cioccolato.
9: Solo ingredienti naturali nei pangoccioli Mulino Bianco. La merenda golosa, ma semplice.
10: Senti che buono.
9: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
11: Sorpresina! Puoi ricevere in regalo gli animabili. Scopri come sul sito.
12: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9. Precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da €1.550.
14: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
15: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
16: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: scuola, si lavora su tetto agli stranieri in classe, divieto di indossare il burka. Il provvedimento forse già giovedì in CDM, le opposizioni, propaganda sulla pelle dei bambini. Schlein, Meloni rincorre Vannacci. Germania, debacle della CDU che non entra nel Parlamento del Mecklenburgo. Trionfa AfD ma non ha i numeri per governare. La Linke prima a Berlino, Merz ammette il disastro, per noi colpo durissimo. Nel pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto, la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica Mattarella, l'emozione di studenti e insegnanti. Tra poco a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Morto sabato, 83 anni, club da tutto il mondo per ricordare il campione. Sanremo, Stefano De Martino annuncia tutte le novità, serata performance per stabilire chi andrà all'Eurovision e ci sarà anche il voto online. Ascolteremo i big tutte le sere, niente test elaborati dall'intelligenza artificiale. Buongiorno dal TG3. L'annuncio di Meloni di un tetto massimo al numero di stranieri per classe mette la scuola al centro del dibattito e dello scontro tra i partiti. Gli studenti italiani non possono finire ai margini, le parole della Premier in un clima già preelettorale. Insegue la remigrazione di Vannacci e la replica delle opposizioni. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi, Jacopo Matano.
1: Il Consiglio dei Ministri è programmato già per giovedì alle 16:30. Non è chiaro che tipo di provvedimento arriverà, se si tratterà di decreti o altro. È chiaro però che questi annunci hanno fatto rumore, anche se in realtà i due provvedimenti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto di velo integrale erano stati anticipati ad agosto dal Ministro dell'Istruzione Valditara, e poi sul limite agli studenti stranieri esiste già una circolare da diversi anni, da 16 anni per la precisione. Però la Presidente del Consiglio ha scelto di puntare su questi argomenti anche retoricamente. Ieri ha detto che gli italiani non possono sentirsi minoranza tra le ovazioni dei giovani del suo partito, peraltro nel giorno in cui c'erano altri due importanti eventi politici, Pontida e Nova. Dunque dettare l'agenda sembra essere, scusate, la priorità della Presidente del Consiglio, e poi rincorrere a destra Vannacci, ovviamente nelle ore in cui però l'ex generale conquista un altro deputato, lo fa portando nella sua squadra presumibilmente Tommaso Calderone, che è un deputato di Forza Italia. Allora il punto sulla scuola e anche le perplessità di chi vi lavora nei due servizi di Giussi Sansone e Maria Chiara Grandis.
2: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
3: Il colpo di scena Meloni lo gioca davanti ai giovani di Fratelli d'Italia, annunciando che lo porterà in Consiglio dei Ministri. Parte subito il coro dei meloniani che rilanciano.
4: Per garantire una vera integrazione ed evitare le classi ghetto occorre un tetto massimo di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka. Con Fratelli d'Italia l'integrazione non si fa a parole ma con regole certe.
3: Silenti i leghisti che si vedono sottratto uno dei loro cavalli di battaglia, mentre a rivendicare la scelta della Premier e futuro nazionale. Meloni va nella direzione indicata da noi, dicono i vannacciani. Un'assonanza che non sfugge alle opposizioni.
5: E lei se ne viene fuori per rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Oh, ma io voglio dire una cosa molto chiara. Noi nelle classi non vediamo italiani e stranieri, vediamo bambine e bambini che hanno tutti pari diritto costituzionale a un'istruzione di qualità.
3: Da Meloni solite soluzioni miopi, ottuse e inattuabili, denunciano i 5 Stelle. Scettico anche Calenda. Ho l'impressione che, come spesso accade, la realizzazione di norme usate come bandiera lascerà a desiderare, avverte, e trattandosi di bambini sarebbe gravissimo. Solo propaganda, taglia corto, Italia Viva.
6: In questa scuola di Roma, a Torpignattara, gli studenti di origine straniera arrivano al 60%, soprattutto da famiglie del Bangladesh e cinesi. Il punto, dice chi insegna qui, non è tanto la loro percentuale nelle classi, ma poter avere classi numericamente contenute per seguirli al meglio.
7: In realtà, in un contesto come il nostro, la maggior parte dei ragazzi sono di seconda generazione, quindi il problema non è anche più l'alfabetizzazione, è il potenziamento delle competenze di base, perché naturalmente conoscono l'italiano, però magari l'italiano per lo studio è già più complicato.
6: Lo stesso accade nel resto del paese. Si calcola che su oltre 300.000 classi solo 1.000 abbiano una concentrazione sopra il 20% di studenti che non parlano l'italiano. E in generale lo scorso anno scolastico gli alunni con cittadinanza non italiana sono stati l'11,6% del totale, soprattutto alla primaria e al nord. Un tetto sarebbe difficile da applicare, dice chi con gli studenti lavora ogni giorno.
7: Ed è anche difficile valutare poi chi sono questi stranieri, perché ci sono ragazzi che sono nati qui, che tifano la Roma. Chi è lo straniero? Chi non ha la cittadinanza o chi invece non conosce la lingua, comunque sta qui da pochissimo tempo, quello che noi definiamo neoarrivato. Cioè è diverso il percorso di queste persone che noi definiamo straniere ed è diverso i bisogni che possono avere.
8: E sul contrasto all'islamizzazione insiste anche la Lega. A Pontida Salvini ha spiazzato la minoranza con l'annuncio di un congresso lampo alla fine di ottobre e di questo si parla oggi al Consiglio federale in via Bellerio a Milano. Gli candiamo con Iari Pilati.
9: Consiglio federale convocato ieri a sorpresa a sua volta da Salvini dal palco di Pontida, ma a sorprenderla di più è stata appunto la convocazione, soprattutto ha sorpreso la fronda interna, la convocazione del congresso che dovrebbe tenersi già a ottobre, a un anno e mezzo da quello di Firenze che confermò Salvini segretario fino al 2029. Non è ancora chiaro però se sarà un congresso di tipo elettivo oppure di programma. Oggi probabilmente Salvini spiegherà temi e regole, una prova di forza comunque quella di Salvini nei confronti di chi, come i presidenti delle regioni del nord o il capogruppo al Senato Romeo, in questi mesi ha criticato la linea nazionalista superata a destra da Vannacci, linea che sacrifica le istanze più territoriali come quella per l'autonomia differenziata. Una sintesi di questa posizione ieri l'ha espressa Luca Zaia dicendo esiste una questione meridionale ma certamente anche una questione settentrionale. Qualcuno ad agosto si era spinto a chiedere un passo indietro o di lato di Salvini, la mossa di ieri va in tutt'altra direzione. Naturalmente su tutto questo peserà anche il tema delle elezioni politiche, quando saranno, e delle liste elettorali da compilare. In via Bellerio da oggi inizia forse la conta interna. Stamattina del congresso ha parlato il presidente di Regione Lombardia Fontana, sentiamo poi in linea voi.
10: Ci spiegheranno come è organizzato, che tipo di congresso è. Io mi auguro che sia un congresso nel quale si possa parlare, nel quale si possa confrontare, nel quale si possano esprimere le idee che abbiamo di Lega, di sviluppo della Lega.
8: Dopo mesi anche Grillo torna sulla scena, non scenderò di nuovo in campo, assicura. Dopo Nova anche il centro-sinistra si apre al confronto. Stefano Galeotti.
11: Beppe Grillo irrompe sulla scena poche ore dopo la Due Giorni di Nova e boccia la nuova linea del movimento. Di progressista non c'è nulla, attacca il fondatore dei 5 Stelle, da 2 anni fuori dal partito. Sono stato estromesso, dice lui a Pal Podcast, dove mostra finti tatuaggi sul braccio. Così sono in sintonia con voi, scherza con i conduttori Fedez e Mister Marra, ma esclude di presentarsi alle elezioni con una sua lista.
12: Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo.
11: Poi torna sulla partita, anche giudiziaria, legata al simbolo. Sono io ad averci messo il 2050 per dare una prospettiva. Oggi i 5 Stelle sono invece proiettati alla trattativa con gli alleati per definire il programma del campo largo. Nova ha confermato che la distanza maggiore con il PD rimane sull'invio di armi a Kiev, a cui la base del movimento si oppone totalmente. Siamo obbligati a essere radicali, l'avvertimento di Conte. All'evento di Milano guardavano attentamente i Dem, sono emerse molte cose condivisibili, il commento della segretaria Schlein. Su quelle su cui non siamo già d'accordo discuteremo e troveremo un compromesso, un passaggio che per la leader del PD deve venire prima del dibattito sulla leadership.
8: In Germania è il giorno dopo il voto regionale che ha riscritto i rapporti di forza tra i partiti, con la CDU per la prima volta sotto la soglia di sbarramento. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Barbara Gruden.
13: Sì, e qui tutti gli occhi puntati sono i cristiano-democratici del cancelliere Merz, cristiano-democratici che ieri in Mecklenburg-Pomerania anteriore non hanno superato la soglia di sbarramento, quindi hanno preso meno del 5%, mentre a Berlino, dove pure esprimevano il borgomastro, sono arrivati secondi dopo la sinistra radicale della Linke. Quindi la domanda principale è se il cancelliere Merz resterà alla guida del paese e del partito. Lui ha tenuto poco poco fa un'altra conferenza stampa, ha detto: resto al mio posto, le riforme che abbiamo avviato sono giuste, l'economia è in crescita, ciononostante ha aggiunto: dobbiamo fare meglio perché gli elettori hanno votato per le forze distruttive. L'estrema destra di AfD ha ottenuto in Mecklenburgo Pomerania anteriore infatti ben il 38%, è cresciuta di 21 punti, un argine è arrivato dai socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig, che ha preso il 35,5%. A Berlino ha vinto la Linke, ma vediamo questi risultati nel servizio di Lucia Sgueglia.
14: Abbiamo raggiunto un risultato gigantesco. Siamo noi, il nuovo partito di massa in Germania. Ora basta col muro di contenimento che ci impedisce di governare. La CDU con Merz tragga le conseguenze. Così attacca la leader dell'estrema destra tedesca dell'AfD, Alice Weidel, festeggiando il secondo successo elettorale in un mese, ancora nell'est del paese. Il partito più votato è Mecklenburg-Pomerania anteriore, ma non andrà al potere perché nessuno vuole allearsi con loro. E qui, a fare da trincea all'onda nera, sono stati i socialdemocratici, seppur in crisi a livello nazionale, con la governatrice uscente Manuela Schwesig, ex ministra della famiglia con Angela Merkel, che ora potrà allearsi con la Linke e i Verdi. L'AfD voleva la maggioranza assoluta per governare da soli, non ci sono riusciti, commenta. Lei ce l'ha fatta chiedendo un tetto al caro benzina e prendendo le distanze dal governo Merz su temi come la riforma delle pensioni. E adesso il cancelliere potrebbe perdere anche il sostegno degli alleati di governo. Un terremoto che investe anche la città-stato di Berlino, finora in mano alla CDU, dove stravince la sinistra socialista della Linke con un'altra donna, la candidata sindaca Elif Erhalp, avvocatessa dei diritti umani di origine turca. Un risultato storico il suo, potrebbe essere la prima sindaca di origine straniera a governare la capitale, ottenuto puntando sulla questione più sentita dai cittadini, quella del caro affitti, chiedendo alloggi accessibili a tutti.
8: E ora le elezioni in Russia. Per il Cremlino la schiacciante vittoria del partito del presidente Putin dimostra che i russi sostengono il leader. La corrispondente Liana Mistretta.
15: È il risultato migliore dal 2003. La commissione elettorale russa ha fatto sapere che il partito Russia Unita, vicino al presidente Putin, ha ottenuto il 57,82% dei consensi, ovvero controllerà 355 dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Tra gli eletti del partito ci sono ben 49 militari che hanno combattuto in Ucraina. E oggi Putin incontrerà i leader di questi partiti che sono passati al voto, e ricordiamo che l'unico partito pacifista Yablok è stato escluso dalla corsa elettorale, un voto che è stato preceduto dall'attacco più massiccio ucraino in territorio russo dall'inizio del conflitto, attacco che il portavoce del Cremlino ha definito come un sabotaggio fallito da parte di Kiev nei confronti del voto russo. Peskov tra l'altro ha sottolineato che è al momento una ripresa dei negoziati con l'Ucraina non è in programma. Tra l'altro ha detto che la Russia vorrebbe i negoziati, ma al momento si va avanti col conflitto, mentre invece da Bruxelles la responsabile della diplomazia europea Callas dice che questo voto russo è un colpo alla democrazia. L'Unione Europea non riconoscerà il voto nei territori ucraini occupati. Linea a voi.
8: Una causa all'amministrazione americana. A farla sono tre testate, tra cui la CNN, escluse nei giorni scorsi dalla sala stampa della Casa Bianca. Ci dice di più Gerardo Vitali Orsati.
16: Abbiamo comunicato al governo che stiamo facendo causa all'amministrazione di Donald Trump. Lo annunciano uno dopo l'altro CNN, Politico e MS Now, le tre testate che nei giorni scorsi si sono viste negare l'ingresso alla Casa Bianca. Adesso annunciano una causa congiunta per tutelare i diritti previsti dal primo emendamento che protegge le libertà fondamentali, tra cui la libertà di stampa.
17: Because they're fake news.
16: L'annuncio era arrivato venerdì. Sono stanco di sentire e vedere fake news, aveva detto Trump, senza però citare un episodio specifico. È solo l'ultimo nei suoi continui attacchi contro la stampa. Ha denunciato più volte il New York Times, arrivando a chiedere 15 miliardi di dollari per diffamazione sul caso Epstein. Ha posto all'indice sul sito della Casa Bianca le testate ritenute ostili e ha offeso con vari epiteti i giornalisti. Si apre in questo clima l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, l'occasione per Trump di lavorare sulle principali crisi, a partire dall'Iran. Mentre minaccia di spazzare via Teheran, potrebbe incontrare il presidente Pezeshkian in arrivo negli Stati Uniti. Domani il bilaterale con l'ucraino Zelensky, che annuncia un dialogo che potrebbe cambiare molte cose. E poi ci sarà il leader cinese Xi Jinping. Con lui non solo un incontro a margine, ma anche una cena alla Casa Bianca.
8: Lascia i domiciliari e va in carcere Mario Adinolfi, arrestato a luglio con l'accusa di truffa aggravata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto che utilizzava sistematicamente social network violando i divieti del giudice. E ora il caso del 13enne che ha accoltellato la sua professoressa a Roma. Verifiche sul cellulare del ragazzino, si cerca chi potrebbe averlo istigato. Jacopo Ricca.
18: Server in Russia come tutti quelli che gestiscono l'app Telegram, ma soprattutto componenti della chat dove il 13enne ha organizzato venerdì scorso l'accoltellamento della sua professoressa. Potrebbero essere stranieri e arrivare da paesi che hanno dimestichezza con il cirillico. Questi profili scandagliati dai carabinieri. L'ipotesi è che non siano coetanei, ma maggiorenni, e per questo oggi è stata inviata una prima informativa alla Procura Ordinaria di Roma che indaga per istigazione a commettere reati e violenza privata e punta a ricostruire la rete dietro l'aggressione. Il ragazzino non è imputabile e comunque la sua situazione

0: al vaglio della procura dei minori, mentre i suoi genitori hanno inviato un'email di scuse alla docente. L'attenzione si concentra anche su chi ha diffuso il video di quella mattina. Nelle immagini lo si vede mentre si prepara l'assalto con spray urticante e coltelli da sub acquistati online con la carta di credito della madre. Gruppi in cirillico dove si incita alla violenza e si esaltano i serial killer, ma anche i profili che ora prendono in giro il giovane perché ha fallito l'obiettivo. Intanto questa mattina i compagni rientrano in classe, una scuola protetta da drappi rossi e carabinieri per cercare di riportare la serenità dopo giorni di paura e clamore.
1: Nel pomeriggio ad Amatrice è atteso il presidente Sergio Mattarella per l'inizio della scuola a 10 anni dal terremoto. L'inviato Riccardo Porcu.
2: Scrivono con precisione, oggi è un giorno da ricordare. I bambini di Amatrice entrano a scuola come sempre, tra poco vedranno il Presidente della Repubblica per la prima volta. I grandi invece lo hanno già incontrato 7 anni fa, il giorno dell'inaugurazione dell'istituto con la donazione della Ferrari, per questo la scuola porta il nome di Sergio Marchionne. Tutti ricordano il terremoto di 10 anni fa.
3: È stato lungo e difficoltoso, però insomma ce l'abbiamo fatta perché siamo forti.
4: Noi abitavamo proprio nel centro di Amatrice, dietro la torre, e noi siamo stati fortunati perché la nostra casa si è spaccata, però è rimasta in piedi, intorno a noi sono crollate tutte, quindi ci abbiamo avuto tutti morti intorno. Sentiamo proprio il dovere nei confronti di chi non ce l'ha fatta quella notte.

0: eredità, io l'ho tagliata e ho cercato di, nel ricordo, mantenere le bottiglie.
1: La fermentazione e l'affinamento tornano a metodi antichi. Il vino è lasciato riposare per un anno sottoterra, all'interno di grandi contenitori in terracotta che possono contenere fino a 320 litri l'uno.
0: Dopodiché il vino per caduta, perché il vino etrusco noi non lo mettiamo nelle pompe, non usiamo pompe, anche perché 2700 anni fa non c'era corrente, per cui solo per caduta viene riportato qui. Qui ci sta una luna e mezzo, luna crescente e luna calante, perché così mi dà modo di fare un travaso naturale.
1: La filosofia è quella di non stressare mai il vino. La vinificazione etrusca impone pazienza. Il vino non verrà bevuto prima dei 5 anni. Tutto segue il ritmo del cielo. La luna guida ogni gesto. Questo rispetto per il tempo e la natura si traduce in longevità. L'obiettivo è creare un vino naturale con una straordinaria capacità di invecchiamento. Vicino al vigneto di Riccardo sorge il laboratorio archeologico Gli Albori, reso possibile da anni di studio e la collaborazione fra archeologi e appassionati. Questo progetto è nato anche grazie al contributo di una docente scomparsa recentemente, Raffaella Poggiani-Keller. Il suo lavoro e le sue indicazioni hanno reso possibile la ricostruzione di molte di queste capanne e di queste antiche abitazioni.

0: Nelle ricostruzioni sperimentali a cui partecipa, Riccardo mette alla prova le intuizioni e le teorie dell'archeologia moderna sul modo di vivere dei nostri antenati, tra argilla, legno e fuoco. In questa ricostruzione di una casa etrusca, ogni oggetto racconta un gesto, ogni gesto una conoscenza. Nella casa etrusca tutto rimanda a un ordine naturale, a una continuità tra l'uomo e l'universo. Il fuoco probabilmente restava sempre acceso, una riserva di calore e un presidio di comunità. Accanto, un telaio verticale riceve la luce naturale che entra dalla porta. Sulla mensola, una serie di coppe e calici riportano nelle loro forme i diversi modi di bere.
1: Questo è come il nostro bicchiere di oggi. È un calice, che una coppa. E questo è in bucchero. La cosa interessante è che la cottura della terracotta, che a un certo punto nel forno il ceramista decide di fare fumo, quindi si inizia ad avere un ambiente ossido, si dice riduttivo, con tutto il fumo, con il monossido di carbonio, il pezzo diventa sia all'interno che all'esterno nero. Normalmente appena fatto è un po' lucidato con un po' d'olio d'oliva, magari di grasso animale, e rispecchia come se fosse di metallo. Ti accom-

0: Il vino era fra queste. Spesso, negli scavi, si ritrovano interrati fino all'orlo. Si trovano interrati perché la terra aiuta a stabilizzare la temperatura, che è una condizione fondamentale, insieme alla riduzione dell'ossigeno, per una buona conservazione. È possibile che i vini antichi avessero profumi e sapori diversi da quelli attuali. Finalmente arriva per Francesco il momento della vendemmia.
1: Qui abbiamo qualche grappolino.
0: Il lavoro comincia con una vite selvatica maritata a un olivo. Due radici che si intrecciano, due memorie che si proteggono. Ogni vendemmia per lui inizia così. Con un gesto semplice, ripetuto per anni, che porta dentro il peso del tempo e la leggerezza dell'abitudine. L'aria profuma di resina e di mosto.
1: Un anno di lavoro e 65 anni di passione, perché questa comunque me l'ha trasmessa al nonno. Da quando raccogli, che te dà la natura, è la cosa più bella. Che siano frutti, che sia orto, che sia qualsiasi cosa, però guarda, nonostante la grandine, 40 gradi, 40 giorni che non ha piovuto, guarda che vuol dire le viti vecchie. Queste viti hanno dai 60 ai 100 anni.
0: Oggi la festa è più silenziosa. Non ci sono più i canti, né le lunghe tavolate tra i filari. Ma ogni volta che un grappolo si stacca, la terra restituisce qualcosa e quel gesto diventa ancora celebrazione. Ora la vigna parla più lingue. Le mani che raccolgono non sono le stesse di un tempo, ma ripetono lo stesso ritmo, lo stesso respiro antico. Francesco insegna senza usare troppe parole, mostrando come si prende un grappolo, come si appoggia piano nella cesta, senza spezzare il ramo, senza ferire la pianta.

0: La strada verso la cantina è breve, ma ogni passo sembra portare con sé un anno di lavoro, di sole, di attesa.
1: Please, dammi la mano. Hai il più?
0: Il vino nasce dal contatto, dalle mani, dai piedi, dal corpo che si muove in ritmo con i grappoli schiacciati. Il mosto si alza, respira. Diventa suono, risata, fermento. Non c'è più differenza tra gioco e rito, tra gesto e memoria. Solo il piacere di condividere la materia viva, di sentirla sotto la pelle mentre si trasforma. In questo momento la vigna del nonno è ancora qui. Vive nel profumo dell'uva schiacciata, nel sorriso di chi partecipa. Ogni vendemmia è un ritorno, una promessa mantenuta tra l'uomo e la terra.
1: Vedi che c'è la festa anche dei cani che sanno che si parte?
0: Sotto gli ulivi si apre la terra. Il dolio viene calato piano, con la forza di più mani e la cautela di chi sa che ogni urto può spezzare una memoria. Il ventre d'argilla che torna al ventre della terra.

0: di una promessa che resterà segreta per un anno e che verrà mantenuta fra 5.
1: Questo ce lo mettiamo sopra.
0: Eppela. Chiudere il dolio è come chiudere un patto con la terra. La cera, calda e profumata, scorre sul bordo e sigilla il presente. Ferma il tempo.

poi arriva il vino, rosso e vivo, che dalle damigiane scorre nel Dolio come un fiume che torna alla sorgente. Il vino scende dentro per gravità, colmo di luce e

0: la terra può tornare al suo posto. La pala distribuisce la zolla che si compatta. Il dolio scompare, ma non è perduto. Dorme nel buio fertile, protetto dal peso del mondo. Ora il vino e la terra si parlano senza testimoni. È un momento di riconciliazione unico. La terra che custodisce ciò che ha generato.
1: Tre, una sedia.
0: Questa tavola imbandita è un viaggio nel tempo e attraverso i confini. Lo stesso uvaggio, Albana, Trebbiano, Malvasia e Vernaccia antica, vinificato con tre approcci radicalmente diversi. Un metodo più antico, il vino del 2020, vinificato nel Dolio, un anno sottoterra, richiede pazienza e ha bisogno di ossigeno per potersi aprire, per sprigionare i suoi sapori. La coibentazione del Dolio, realizzata con cere naturali e resine, infonde un bouquet vastissimo al vino. È un assaggio che si apre lentamente e regala un viaggio sensoriale indietro nel tempo. Tre vini, le stesse uve, tre identità inconfondibili che attraversano il tempo.
2: C'è qualcosa di clamoroso in questa storia.
3: Sai che cosa è successo?
4: I tempi non tornano.
5: Diciamo una cosa chiara. Noi ci dobbiamo attenere ai fatti.
6: Questa sera, 21:15, su Rai 3.
7: Bentornati a Filo Rosso.
8: La cosa più importante è provare a riannodare i fili di questa storia.
9: La difesa Stasi presenterà la revisione.
10: Indagare il pensiero di un soggetto ci aiuta a capire anche molto spesso il movente.
11: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, domani alle 21:15 su Rai 3.
12: Pubblicità.
13: Oi.
14: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
15: Immobiliare.it.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
17: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
19: Tipo zero sprechi, zero residui.
20: Arrestare terra a terra.
19: Scusate.
18: Per sostenere chi se ne prende cura.
19: Non provateci a casa.
21: Ci teniamo a risparmiare le energie.
19: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
20: Perché al pianeta teniamo un mondo.
21: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: ITA Airways.
1: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
2: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
3: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Congresso, nodo primario nel centro-sinistra, il PD, prima confronto sul programma, Conte al TG3, noi siamo pronti. Per CNN e altre testate divieto di accesso alla Casa Bianca, il pool di emittenti TV sospende la copertura degli eventi presidenziali, Trump non attacca la stampa libera ma le fake news. A Milano l'ultimo abbraccio a Sandro Mazzola, gli ex compagni di squadra, se ne va un fratello. I tifosi dell'Inter applaudono i dirigenti Juve dopo le spalle della curva bianconera. Sanremo, le novità annunciate da Stefano De Martino, 24 cantanti in gara, serata in stile talent per scegliere chi andrà all'Eurovision, debutta il voto online, nessuno spazio per l'intelligenza artificiale. Buonasera, buonasera dal TG3, da oggi in onda con una nuova veste grafica. Il Presidente della Repubblica oggi è andato ad Amatrice per l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico. La scuola deve includere, unire e non lacerare, le parole scelte da Mattarella nel suo intervento all'indomani delle polemiche suscitate dalla proposta del governo di fissare un tetto per gli studenti stranieri nelle classi. E allora noi sentiamo l'inviata, che è Rita Cavallo.
1: Ecco, forse sentite gli applausi in sottofondo. Il presidente Mattarella ha appena concluso il suo discorso, un grande applauso si è levato qui dall'auditorio con studenti, insegnanti, quando il presidente ha citato l'articolo 34 della Costituzione: la scuola prepara tutti ed è aperta a tutti. È chiaro che non ci sono riferimenti espliciti, come è nel costume della Presidenza della Repubblica, a fatti ed azioni della politica, ma quello che Mattarella ha delineato oggi qui davanti agli studenti soprattutto è una scuola che guarda al futuro, che deve essere preparata al futuro anche nella scelta consapevole delle nuove tecnologie, ma che deve tenere sempre al centro i valori umani. Ed è proprio la convivenza e il dialogo e l'integrazione, ha detto Mattarella, che allontana ogni forma di violenza. La scuola, ha detto, è la più efficace leva di integrazione anche per chi viene dagli altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, non deve creare ghetti né alzare barriere. Dunque combattere la violenza, combattere gli episodi di bullismo. Il Presidente ha fatto riferimento anche al caso di cronaca recente dell'insegnante aggredita da un allievo. Si può fare, si deve fare con una responsabilità comune e condivisa. La scuola deve creare un'etica condivisa basata sull'integrazione. Ascoltiamo questo passaggio del discorso del Capo dello Stato.
2: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire i nostri bambini. I nostri studenti sono avanti a noi per tante cose, ma sappiamo che hanno bisogno di trovare fiducia, che il disagio può nascondersi nei loro comportamenti, può nascondersi persino ai genitori. Serve padronanza degli strumenti tecnici, ma servono anzitutto valori umani.
0: E di scuola continua a discutere anche la politica. Non c'è integrazione senza conoscenza dell'italiano, dice il ministro Valditara. Dopo l'annuncio di Meloni sul limite agli alunni stranieri, si accende allora lo scontro politico e ci aggiorna da Palazzo Chigi Giusy Sansone.
3: Sì, dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, forse proprio giovedì, probabilmente sotto forma di disegno di legge, questo provvedimento con cui Giorgia Meloni intende introdurre un tetto per gli alunni stranieri nelle classi. Ricordiamo che esiste già una circolare che ne fissa una percentuale massima intorno al 30%. Giorgia Meloni intende anche introdurre il divieto di indossare burka e niqab nelle scuole. Si tratta di due misure a forte impatto identitario che Meloni ha voluto lanciare e annunciare davanti alla platea dei giovani del suo partito, sulla scia del prima gli italiani, quello slogan elettorale che Meloni condivide con altre due forze sovraniste, la Lega di Salvini ma anche Futuro Nazionale. Proprio Futuro Nazionale di recente ha lanciato una campagna molto simile al grido di anti-islamizzazione. Dunque una rincorsa di vannacci a destra, questa è l'accusa delle opposizioni nei confronti della Premier, ma l'argomento è troppo delicato, sottolinea il centro-sinistra, per usarlo come una clava elettorale soprattutto sulla pelle dei bambini. Allora vediamo tutti questi temi nel servizio di Serena Mautone, poi la linea può tornare a voi.
4: Rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza.

0: della lingua italiana.
1: Nonostante l'iniziale ritrosia a voler parlare, alla fine Valditara, che all'incontro istituzionale si presenta con la spilletta di Alberto da Giussano, interviene sul punto che incendia il dibattito. Mentre i meloniani non mostrano dubbi, l'unico nodo, dicono, riguarda la natura del provvedimento, i leghisti si mostrano pronti a rilanciare. Niqab e burka andrebbero vietati ovunque, ma nel partito si fanno strada anche le voci di chi mal tollera la concorrenza degli alleati, idem per i parlamentari di Vannacci, che sul tetto nelle classi avevano presentato una risoluzione in commissione.
2: Evidentemente piacciamo così tanto alla Meloni che lo fa benissimo, ripeto, più cresciamo più probabilmente ogni mese la Meloni metterà in piedi qualcosa di quello che diciamo.
1: Dello stesso sono convinti anche le opposizioni, che con una sola voce continuano ad attaccare la Premier. Di tutti i bambini, dice Schlein, a noi interessa tutelare i diritti. La Premier è in campagna elettorale, osservano, l'US più Europa, fa propaganda sulla pelle dei più deboli.
3: Il tetto agli studenti stranieri nelle scuole già esiste, ma in alcune situazioni è impossibile da rispettare. Meloni, anziché inseguire Vannacci sulla difesa della razza, dovrebbe spiegare perché non ha rifinanziato il fondo per le scuole in aree con alti processi di immigrazione.
1: Senza entrare nel merito dello scontro, anche il cardinale Zuppi trova il modo di far arrivare il suo messaggio. Non possiamo accettare che il luogo di nascita determini le opportunità dei ragazzi. Una scuola veramente inclusiva è uno strumento di pace e giustizia.
4: Integrazione e accoglienza sono le parole d'ordine delle scuole che da anni si misurano con le classi multietniche e gli insegnanti dicono servono più risorse, non nuove leggi. Sentiamo Francesca Malaguti.
5: Io ho un bambino di 9 anni, quest'anno è entrato in quarta e ha fatto qua anche la scuola dell'infanzia.
6: Ci sono tanti stranieri nella sua classe in questa scuola?
5: Sì, e dov'è il problema?
7: Genitori italiani e stranieri attendono i figli davanti alla scuola Pisacane di Torpignattara, alla prima periferia di Roma, lo specchio di questo quartiere fortemente multietnico. Al suono della campanella si riversa in strada una folla variegata e sorridente. L'ipotesi delle quote nelle classi a molti qui sembra assurda.
8: Io ho un figlio di 7 anni, sta al primo anno, sì. Basta che viene, che lavora, che comporta del modo giusto. Mi sa che i diritti umani devono essere uguali per tutto.
9: I bambini vanno a scuola nel quartiere dove abitano e la scuola in Italia è obbligatoria e gratuita. E per fortuna lo dice la Costituzione e quindi non capiamo questo 30% di quote come dovrebbero essere applicate.
7: In Italia su oltre 300.000 classi solo 1.000 hanno oltre il 20% di studenti che non parlano l'italiano. Lo scorso anno scolastico gli alunni con cittadinanza non italiana erano l'11,6% del totale, molti a nord. In quest'altra scuola di Roma la percentuale sfiora il 60%, un dato che per alcuni genitori è difficile da digerire, almeno all'inizio.
10: Quando poi si parte nel progetto, magari non so, si fa un'iniziativa e si vedono i ragazzi spalla a spalla di tutti i colori che collaborano insieme senza alcun problema, allora la reticenza delle famiglie si dissolve.
4: Dopo l'annuncio a sorpresa fatto a Pontida da Salvini di un congresso straordinario del partito, oggi a Via Bellerio, riunione del Consiglio federale e lì c'è per noi Iari Pilati.
11: Siamo ancora in attesa e lo sapremo a breve della data e del luogo del congresso straordinario della Lega annunciato ieri da Matteo Salvini con una mossa che aveva spiazzato soprattutto chi nel partito è più critico verso la sua linea politica, congresso che arriverà comunque a 1 anno e mezzo da quello che a Firenze lo confermò alla guida del partito fino al 2029. Non è chiaro ancora se si tratterà di un congresso di tipo elettivo oppure programmatico con delle mozioni da votare. A breve Matteo Salvini ha annunciato un punto stampa in cui dovrebbe spiegare l'essenziale del Consiglio federale che è durato più di 3 ore, presenti alcuni dei principali esponenti del partito, tra cui i vice segretari Durigon e Sardone, fedelissimi di Salvini, c'è anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e poi c'è il presidente lombardo Attilio Fontana, assenti invece i governatori Fedriga e Stefani e anche Luca Zaia, chi per impegni, chi per contrattempi. Il capogruppo al Senato, il ribelle Massimiliano Romeo è andato via in anticipo circa 1 ora fa dicendo solo è in corso il confronto. In ogni caso una prova di forza di Salvini nei confronti di chi in questi mesi ha criticato la linea nazionalista della sua Lega, arrivando a chiedergli un passo di lato e una diversa organizzazione del partito più collegiale, più attenta alle stanze del nord. Vedremo le novità tra poco.
4: Intanto nel centro-sinistra, al centro del dibattito, ci sono le primarie e di questo ci parla Stefano Galeotti, ma è un dibattito riacceso dall'intervento ieri di Giuseppe Conte. Lo ha intervistato Matteo Valerio, ne sentiamo un'anticipazione e poi la versione integrale più tardi a Linea Notte.
12: Definire il programma e poi scegliere la figura che lo rappresenterà. Il PD insiste sul percorso da seguire in vista del voto. Pronti alla sfida, questo governo è in agonia, attaccano i Dem. Ha avuto 4 leggi di bilancio a disposizione e i risultati sono disastrosi.
13: Giorgia Meloni in campagna elettorale voleva cancellare le accise della benzina, ma il costo del carburante non è mai stato così caro. Aumentano anche le nostre bollette e l'energia. La realtà è più forte della propaganda di un governo che pensa solo a cambiare la legge elettorale per restare al potere.
12: Accuse condivise dagli alleati del campo largo, con cui però rimangono le distanze sulla politica estera. La ricerca di una linea unitaria va di pari passo con la discussione sulla leadership. Meglio evitare le primarie, dice Bonelli, che rilancia la proposta di un federatore.
14: Nel momento in cui io dico forse sarebbe il caso di non fare le primarie, significa trovare una terza figura.
12: Nell'alleanza servono i riformisti, rivendica Italia Viva, che si dice pronta a proporre un proprio candidato. Sulla presenza dei renziani in coalizione rimangono i dubbi dei 5 Stelle, che oggi registrano il ritorno sulla scena di Beppe Grillo. Lo spirito iniziale del movimento non c'è più, attacca il fondatore nell'intervista a Pulp Podcast, dovrebbe cambiare nome, e sulla questione del simbolo si rivolge così a Giuseppe Conte.
15: Lo farei anche per dare anche valore al reverendo Jones, perché lui dovrebbe avere la sua faccia col suo stemma.
16: Giorgia Meloni ha avuto 4 anni per occuparsi di scuola, l'ha completamente ignorata, anzi l'ha definanziata. Se ne vuole occupare adesso, prenda i 13 miliardi e mezzo buttati sul ponte sullo stretto e li metta nella scuola. E quando al tetto, per gli studenti che non parlano italiano nelle classi, già c'è.
17: L'invio di armi a Kiev allontana la pace, ma se non c'è riuscito neanche Trump, come si fa a convincere Putin a sedersi al tavolo negoziale?
16: A Nova 17.000 cittadini, molti non iscritti al movimento, lanciano un forte messaggio. Sino adesso c'è stata una sola strada, quella dell'escalation militare, della scommessa militare. Adesso invece dobbiamo investire su una svolta negoziale per difendere le ragioni dell'Ucraina e quindi una giusta pace.
17: Schlein ha detto che troverete un accordo anche sul tema delle armi a Kiev. Qual è il punto di caduta possibile?
16: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta sul mandato ricevuto da Nova, che non riguarda soltanto la comunità del Movimento 5 Stelle, ma riguarda tantissimi altri cittadini che esprimono questa chiara sensibilità.
17: Nel programma dei 5 Stelle c'è anche un riferimento al reddito 2.0, una proposta per la sicurezza. Qual è la misura che vi caratterizza di più?
16: La sanità privata deve contribuire per incrementare le risorse a favore della sanità pubblica. Dobbiamo incrementare i salari reali, dobbiamo offrire maggiori protezioni alle partite IVA, piccoli commercianti, artigiani che non hanno protezione per malattie e maternità. E ancora dobbiamo offrire un pacchetto per i giovani e soprattutto ci chiedono anche sicurezza. Questo governo su questo punto è stato fallimentare.
17: Grillo però ha detto che avete perso lo spirito originario, che lei dovrebbe fare un partito con un suo simbolo.
16: Grillo può esprimere tutte le opinioni che ritiene.
17: Presidente, Nova si è conclusa. A questo punto quando vi vedrete con gli alleati per definire un programma comune?
16: Noi siamo pronti.
4: In vista della legge di bilancio, sindacati e imprese preparano la loro lista delle priorità. Il servizio di Alessandro Di Liegro.
18: Dai salari al fisco in vista della manovra, le parti sociali avanzano all'esecutivo suggerimenti e proposte. La CISL, presente il suo libro verde, apre il confronto per un patto di responsabilità.
19: Meno tasse sul lavoro e pensioni, tredicesima detassata, pensioni rivalutate per intero. Più risorse per la sanità e risorse stabili per la legge sulla partecipazione.
18: Anche le imprese lavorano alla lista di priorità, ma al momento il tema più urgente per le aziende resta quello del caro energia. Un decreto bollette, afferma il presidente Emanuele Orsini, è d'urgente applicazione. Giorgetti prende appunti e attende la Istat domani i dati sul rapporto deficit-PIL. Restare sopra il 3% significherebbe rimanere sotto procedura di infrazione europea. Per la prossima legge di bilancio il ministro torna a ribadire la sua linea della prudenza. Serve tenere la barra dritta e i conti in ordine, dice.
20: Quando un paese perde il controllo del debito non sceglie più, subisce. Un bilancio in ordine è una scelta redistributiva prima che contabile.
4: Le elezioni locali in Germania sono state un terremoto politico con l'estrema destra AfD che vince in Pomerania e la sinistra della Linke che si afferma a Berlino, sconfitta la CDU del cancelliere Merz che garantisce il governo resterà. Allora vediamo com'è andata con la corrispondente Barbara Gruden e poi l'analisi del voto nell'intervista

0: di Maria Grazia Fiorani a Christian Schubert, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Il nervosismo è palpabile nella sede dei cristiano-democratici tedeschi, che pure vogliono apparire compatti. I potenti presidenti di regione sostengono che non c'è alcun complotto, ma quello della Sassonia se ne va così, senza rispondere. E se nei capannelli vengono riferite critiche anche pesanti, davanti a un microfono anche un merkeliano di ferro come Volker Kauder, già braccio destro della ex cancelliera, abbozza. Merz gode del sostegno della CDU e sono sicuro che nessun partito della coalizione di governo ha interesse ad andare alle elezioni. Lui, il cancelliere, ribadisce: non me ne vado, porterò avanti il mio programma di riforme, ma sono consapevole che dobbiamo fornire risposte ai timori dei cittadini. Il problema è che pure in una regione come il Mecklenburgo, Pomerania anteriore, che cresce economicamente più delle altre, il suo partito non ha raggiunto neanche il 5%, mentre l'estrema destra di AfD è arrivata al 38%, guadagnando ben 21 punti. I cristiano-democratici dovranno rinunciare a guidare anche la capitale, dove hanno perso 8 punti. Qui la sinistra radicale della Linke a ottenere uno storico 26% dopo una campagna elettorale incentrata sull'esproprio dei colossi immobiliari.
2: La popolazione è preoccupata perché a causa dell'aggressività della Russia la Germania è costretta ad aumentare le spese per la difesa e di conseguenza anche il debito pubblico. Allo stesso tempo il governo deve attuare riforme del sistema pensionistica e sociale che comportano meno prestazioni sociali e lavorare di più. L'AfD sfrutta tutto in modo molto populista e irresponsabile. Ha solo risposte molto semplici che in realtà non sono soluzioni. Friedrich Merz è impopolare. I cittadini hanno la sensazione di non essere governati bene. Va inoltre ricordato che le elezioni locali sono state influenzati dai fattori locali. A livello federale il governo deve ora dimostrare di perseguire una politica responsabile e di mantenere le riforme. Se ora le interrompono, perdono ancora più credibilità.
0: Prende il via l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al centro del dibattito crisi globali e multilateralismo. L'arrivo a New York di Donald Trump era previsto nel pomeriggio. Il servizio di Andrea Rustichelli.
3: Lei è Betsy Klein, che per la CNN segue la Casa Bianca. Collegandosi dalla strada mostra il suo porta badge vuoto. Il tesserino per gli uffici presidenziali le è stato ritirato su decisione di Trump. Ma adesso la CNN ha deciso di fare causa contro il presidente insieme alle altre due testate, MS Now e Politico, a cui pure la Casa Bianca da due giorni è preclusa.
4: Because they're fake news.
3: Accusate di fake news proprio da Trump, che del realismo verbale non è certo un paladino. A fianco delle testate prese di mira ora si schierano altre importanti emittenti, perfino la conservatrice Fox. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi presidenziali per protesta smetterà di coprire i prossimi appuntamenti. La causa congiunta contro l'amministrazione Trump fa leva sul primo emendamento della Costituzione, che garantisce tra l'altro la libertà di stampa. Non spetta al governo, notano le tre testate bandite, decidere cosa si debba pubblicare. Trump ora torna sulla questione e afferma via social di apprezzare la libertà di stampa e di voler solo combattere le fake news. Ma indubbiamente il presidente ha sempre osteggiato platealmente i giornalisti che non si limitano a rilanciare la sua visione, attacchi costanti, delegittimazione, soprusi verbali e querele miliardarie. Anche così, ostentando il potere, Trump sperava di trarre un consenso popolare che oggi appare sempre più problematico.
0: Abbiamo sentito le parole del presidente Mattarella ad Amatrice, a 10 anni da un terremoto che ha lasciato la comunità ancora profondamente ferita. Il servizio dell'inviato Riccardo Porcù.
5: Serve delicatezza per modellare l'argilla. Qui i ragazzi creano, dipingono, decorano la porcellana. Ad Amatrice c'è voglia di ricostruire tassello dopo tassello. Loro erano bambini 10 anni fa, non si sono dimenticati nulla.
6: Andar via sicuramente no, perché qui è casa. A tratti è stata anche trascurata Amatrice negli anni. E quindi spero che magari con questo evento, comunque molto importante, magari si muova qualcosa in più, un po' più veloce.
5: Quasi 300 morti, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto distrutte dal sisma.
7: Sentiamo proprio il dovere nei confronti di chi non ce l'ha fatta quella notte, di andare avanti, di ricostruire.
5: La data di oggi resterà ben scritta in tutti i quaderni.

0: Ci tengono a ricordare che è da una scuola che si creano radici.
1: Questa è la dimostrazione che la scuola non è un edificio, questa c'è una comunità scolastica, cioè i ragazzi qua hanno un punto di aggregazione sociale.
0: Per chi è nato qui e chi ci è arrivato dopo un lungo viaggio dal Gambia 3 anni fa. Fannia aveva 16 anni, vuole imparare bene la lingua e costruirsi un futuro.
2: Mi piace essere un chef tipo privato. Mi piace molto di restare qui.
0: Le soluzioni abitative d'emergenza sono a pochi minuti a piedi. Qui vorrebbero tornare a casa, quella vera.
3: Il terremoto ha fatto quello che ha fatto, ma quello che è venuto dopo è stato un altro terremoto, ancora più violento di quello che c'è stato.
0: I bimbi più piccoli tornano a casa, vivono già un altro mondo.
4: Mio figlio ha 3 anni e mezzo, quindi ancora non riesce bene a capire quello che era. Per lui la normalità è questa, diciamo. Per me no.
5: Applausi a scuola per il ragazzino congolese che ha salvato la professoressa accoltellata da un 13enne in diretta web, mentre l'inchiesta della procura cerca di far luce su chi lo istigava online. Sentiamo Jacopo Ricca.
6: Un applauso e un'ovazione per accogliere il ragazzino congolese che ha fermato il 13enne che aveva accoltellato la sua professoressa. Così, tra psicologi ed educatori e protetta dai drappi rossi sul cancello, è ripartita questa mattina la scuola finita nel caos venerdì scorso per l'aggressione organizzata e probabilmente istigata tra chat e community violente di Telegram. L'ipotesi è che siano degli adulti, probabilmente russi o comunque di paesi che hanno dimestichezza con il cirillico, ad aver spinto il giovanissimo a comprare i coltelli da sub e usare in aula contro la sua docente. Lui non è imputabile, ma i carabinieri hanno inviato una prima informativa alla Procura di Roma. Ci si concentra su chi lo abbia istigato. Si ipotizzano siano stranieri e maggiorenni, ma gli approfondimenti sono in corso. Qui, tra studenti e genitori, c'è poca voglia di parlare, ma ricordo di quanto accaduto e vivo in chi c'era.
7: Il ragazzo poi in questione, una volta compiuto quel gesto terribile, mi ha detto tranquillamente tutto quello che aveva addosso, che c'era solo un'altra cosa, me l'ha detto lui, è rimasto su per tempo e chiedo la scusa, è un ragazzo devastato.
6: Gli inquirenti stanno scandagliando il cellulare del giovane, ma il nodo sarà accedere ai server russi di Telegram per scoprire l'identità di chi chattava con lui, incitandolo ad uccidere. Almeno uno dei 4 che hanno seguito in diretta l'azione avrebbe poi diffuso il video sui social in cirillico.
5: La strage allo stabilimento Eni di Calenzano, dove 2 anni fa persero la vita 5 operai, ora 6 indagati per omicidio e disastro colposo chiedono di patteggiare. Sentiamo Elisa D'Alto.
8: Per quella strage, costata la vita a 5 lavoratori, 6 imputati, tutti dipendenti Eni, chiedono di patteggiare. La procura di Prato dà parere favorevole, mentre chiede per altri 3 il rinvio a giudizio. La decisione ora è nelle mani del giudice. Era il 9 dicembre 2024, uno scoppio improvviso e devastante nell'area delle pensiline di carico. In 5 persero la vita nell'esplosione del deposito Eni di Calenzano, Firenze, dove erano in corso lavori di manutenzione da parte di una ditta esterna. Una strage prevedibile ed evitabile, secondo l'accusa, se solo fossero state seguite le procedure di sicurezza. A rimanere ferite anche 27 persone, tra loro anche uno degli odierni imputati. L'accordo prevede pene finali che vanno dai 2 anni a un massimo di 2 anni e 9 mesi. I reati contestati sono di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il parere favorevole della procura si basa sulla congruità delle pene proposte, anche alla luce del risarcimento del danno ai familiari delle vittime e alle altre persone offese. Dopo la tragedia, Eni si è impegnata a voltar pagina. Il deposito di Calenzano è stato smantellato e verrà riconvertito in un grande impianto fotovoltaico in grado di coprire il fabbisogno per 10.000 residenti.
5: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. L'ex imprenditore trentino era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio. Nel 2024 il governo aveva ottenuto il rientro in Italia. Ora Chico Forti, a 67 anni, potrà uscire dal carcere di giorno e rientrare la sera. Sono oltre 600.000 in Italia i malati di Alzheimer. Marianna è un'educatrice che da 25 anni lavora con loro e un giorno ha iniziato a fotografarli. L'ha incontrata l'inviata Maria Teresa Palamà.
9: Per me dalle fotografie esce fuori proprio questa forza di quest'uomo che, nonostante sia spogliato di tutto, cioè lì che urla, ha bisogno di essere visto. Penso che loro vogliano che noi custodiamo la loro storia, però d'altra parte ci chiedono di amarli per come loro sono adesso.

0: 26 anni da educatrice qui alla RSA della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, Marianna Sambiase ci spiega anche attraverso le sue foto cosa ha imparato sull'Alzheimer.
1: È faticoso, ma se si vuole entrare in relazione con loro, io non sono Marianna, non sono l'educatrice, non sono la fotografa. Per loro io sono semplicemente un essere umano che tocca un altro essere umano.
2: Perché oggi ci conosciamo?
3: No.
2: Sì, ci conoscessimo.
0: Sono oltre 600.000 le diagnosi di Alzheimer in Italia, la richiesta di aiuto che cresce con una popolazione che invecchia e i centri specializzati come questo sono pochi.
4: È una malattia che irrompe nella vita delle famiglie, soprattutto. Il segreto è proprio quello di accogliere la persona come oggi la persona è. Ecco che allora è possibile ricostruire una storia nuova, la felicità possibile.
5: A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, tra tantissimi tifosi, semplici cittadini ed ex compagni di squadra. Vediamo Alviselosi.
6: Gli applausi all'arrivo del feretro, i ricordi in bianco e nero che all'improvviso si ripresentano a colori, quelli nerazzurri, centinaia di tifosi dell'Inter e non solo, arrivati qui alla Basilica di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola.
7: Avevo 14 anni e l'ho aspettato fino alla notte sotto casa di Moratti, in Serbelloni, che ci buttava giù lo champagne.
8: Mazzola è stato un esempio, secondo me, bauscia, il giusto, una persona leale.
6: Un simbolo della nazionale, ma soprattutto della grande Inter.
9: Ti viene il nodo alla gola perché ti va via praticamente un tuo fratello, no? Siamo stati 15 anni assieme, sia nel lavoro che poi anche fuori nella vita privata.
10: Come ha ricordato Massimo Moratti oggi, ha fatto parte di una stagione bella del calcio, penso non soltanto nero-azzurro, ma anche una stagione bella della vita.
6: I dirigenti dell'Inter, ma anche di tante altre squadre, a partire dal Milan, applausi per quelli della Juventus, dopo che ieri alcuni tifosi bianconeri avevano voltato le spalle nel minuto di silenzio. Tanti gli ex calciatori.
11: Grazie a lui sono arrivato in Italia. Per me Sandro, gli ho sempre detto, un papà un po' spirituale.
12: Ha spinto per il mio esordio con Bersellini. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto. Sandro fa parte di quei grandi campioni che secondo me devono essere amati da tutti.
6: Per tanti il ricordo dell'uomo viene prima di quello del calciatore.
13: Mazzoliano prima e poi interista. Da oggi divento vecchio, è stata la mia gioventù, l'ho sempre seguito e ci tenevo.
5: Primo giorno a Coverciano per la nuova nazionale di Roberto Mancini, che in conferenza stampa dice: sono qui per vincere. Sentiamolo con Tiziana Alla.
14: L'emozione di ritrovarsi a Coverciano dopo 3 anni e 3 mesi dalla sua ultima panchina azzurra. Roberto Mancini riprende in mano il timone della nazionale con fermezza e ottimismo, consapevole che l'Italia e lui in prima persona debbano prima di tutto riconquistare la fiducia dei tifosi.
15: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita.
14: 34 convocati, ma dopo Cristante perso anche Di Marco, entrambi indisponibili, al loro posto sono arrivati Ricci e Ruggeri. Tornato il sereno su Daniel Maldini, negativo l'esito dei test tossicologici effettuati dopo l'incidente stradale di una settimana fa. Un gruppo numeroso per affrontare le 4 partite in 11 giorni del nuovo ciclo di Nations League. Tanti giovani, 9 alla prima convocazione, necessità di trovare il giusto dosaggio tra esperienza e rinnovamento.
15: Sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa, io sono sicuro di questo perché insomma un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare. Poi io sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile se ce la faremo, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo.
5: Sono stati messi all'asta centinaia di oggetti che appartenevano a Brigitte Bardot. Vediamo com'è andata con Rebecca Samonà.
16: La Mandrague, la villa a Saint-Tropez dove Brigitte Bardot si ritirò per dedicarsi ai suoi adorati animali. Le case assomigliano ai loro proprietari, raccontava Bibi, e a me piace lo stile rustico, non il lusso. Quello che si ritrova nei circa 300 oggetti che le sono appartenuti andati all'asta a Parigi, gioielli, cappelli, scarpe, oggetti di uso quotidiano che il pubblico ha potuto guardare da vicino, ma anche quadri, fotografie e disegni.
3: Non potevamo mai spostare gli oggetti di Brigitte, ricorda il suo segretario, né toccare niente.
17: Sa bouche, quand elle se couche, reste rose et ses dents de dents.
16: Dal prezzo iniziale di 100 euro, una matrioska col volto della diva è stata abbattuta per 5.500 euro. Una copia del Kama Sutra che le è appartenuta è stata venduta per 2.000. Una caricatura dell'illustratore Sonpé 19.000. Incassi che saranno devoluti alla fondazione che porta il nome della grande stella del cinema. È stato un rompicapo, racconta il titolare della casa d'aste. Si tratta di oggetti semplici, ma dal valore incalcolabile e unico, perché provengono da una star planetaria.
5: Al Festival di Sanremo, Stefano De Martino cambia il regolamento della gara. Vediamo le novità con Luciana Parisi.
18: Avere uno sguardo esterno che in qualche modo giudica il festival, secondo me è uno strumento anche per noi e per gli artisti stessi per avere una bussola, insomma, un po' più internazionale.
19: Una giuria europea nella quarta serata, quando si deciderà il candidato per l'Eurovision Song Contest, a prescindere dal vincitore del festival. È la novità di Stefano De Martino, che a Milano presenta le regole della nuova edizione dopo l'investitura da parte di Carlo Conti.
20: Conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival.
19: Dal 16 al 20 febbraio più spettacolo, danze e scenografie al Teatro Ariston. Insomma, come diceva Virginia Raffaele in una delle sue imitazioni,
21: performance is onion performance.
18: È la voglia di restituire un po' televisivamente quello di bello che ho visto negli show degli artisti italiani quando vanno in giro per palasport e per stadi.
19: Esclusi i testi e arrangiamenti prodotti dalla I. Più musica suonata, meno autotune. Si vota online per la prima volta su Rai Play.
18: Il mio lavoro consiste nel costruire un perimetro che sia valido per accogliere grandi cantanti e grandi canzoni, per esibirsi, per essere soddisfatti della loro performance e per fare una gran bella figura.
19: 24 canzoni invece di 29. Less is more?
18: Speriamo, non lo sappiamo se alla fine Lessi muore, però se muore, ragazzi, non è colpa nostra.
5: Questa sera su Rai 3 torna Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti. Buonasera.
22: Buonasera Elisabetta. Senti, questa sera c'è grande attesa, inutile nasconderlo. Maria Rosaria Boccia sarà protagonista della pagina che dedichiamo alla nostra inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Lei racconta dei retroscena che noi non sappiamo. Dopodiché, Garlasco, abbiamo un audio mai sentito, originale, dove Andrea Sempio dice una cosa delicata. Qualcuno gli parla di un sistema. Soldi in cambio di cosa? Ci vediamo allo Stato delle Cose questa sera. Grazie.
5: E la linea ora va ai TG regionali e poi a mezzanotte, come sempre, c'è il TG3 con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.
23: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle. Da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione. Una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali. La cura di un gesto semplice.
24: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio. L'attrazione. L'amore. Arredo 3. Innamorati in cucina.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A. Life Company.
26: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
27: Nuovo Skoda Epic. Interni incredibilmente spaziosi. Doppio display con max infotainment ai vertici della categoria. E chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic! That's epic.

0: Skoda.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
5: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto a 1,19€. E soffiatore a turbina ricaricabile a 49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
8: E il prurito?
7: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
9: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
10: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
11: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

0: 34 arresti a Caivano per traffico di droga ed estorsione, colpito il clan Angelino, un loro referente. Nascondeva in casa oltre 3 milioni di euro. Bloccati da oggi ricoveri nelle strutture sanitarie private campane senza contratto da oltre un anno. In campo le istituzioni e i sindacati. America scappa, disagi contenuti per il piano traffico varato dal comune. Il ministro Bodi a casa al nuovo, sport sia strumento di inclusione sociale. Il giorno di San Matteo, patrono di Salerno, la festa tra fede e tradizione dell'arcivescovo Bellandi, un invito all'accoglienza. Il Napoli va alla sosta per le nazionali con 7 punti in 5 partite, tanti problemi da risolvere per Allegri in vista della ripresa del campionato al Maradona contro il Frosinone. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con i 34 arresti per traffico di droga ed estorsione eseguiti nella notte da parte dei carabinieri a Caivano. I militari hanno trovato nascosti in casa di un referente del clan Angelino oltre 3 milioni di euro. Enzo Perone.
1: Per il principio dei vasi comunicanti, quando lo Stato mette sotto torchio un territorio infestato dalla camorra come Scampia nello scorso decennio, i clan e soprattutto i traffici criminali si spostano per occupare un vuoto. Lo hanno fatto a Caivano, nel cosiddetto Bronx, e a Casoria.
2: Un blitz all'alba dei carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale antimafia di Napoli su ordinanza di custodia cautelare del GIP che ha messo in ginocchio i clan Angelino e Ciccarelli.
1: Tra gli arrestati Raffaele Zambella e Roberto Alfio Maugeri, capi e promotori dell'associazione, Mario Marzaiuolo e Giuseppe Tammaro, organizzatori e uomini di fiducia dei boss.
3: Avete sventato un agguato?
4: Fortunatamente non è andato in porto. È proprio la dimostrazione che soggetti appartenenti ai clan rivali volevano frenare l'ascesa dell'altro gruppo criminale.
5: Abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro. Noi ci siamo pagati con questa indagine quasi un anno di intercettazioni solo a Napoli.
1: Il decreto Caivano è stato uno strumento utile?
5: Noi non è che ci muoviamo, facciamo l'indagine se c'è o non c'è un decreto. Noi lavoriamo con le risorse che abbiamo, con le energie che abbiamo.
2: 23 in carcere e 11 ai domiciliari per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di droga, detenzione di armi da guerra, estorsioni ai commercianti.
1: Solo un imprenditore ha avuto il coraggio di denunciare.
6: Attraverso le denunce è possibile avviare tutte le attività investigative per poter poi frenare il fenomeno.
7: Anche dal carcere si riesce a comunicare con l'esterno, soprattutto poi per dare direttive agli uomini del clan.
1: Come si può contrastare?
5: Solo installando jammer nelle carceri. In questo momento si sta sperimentando in un carcere. Spero che questo sia l'inizio in tutte le carceri, quantomeno dove c'è l'alta sicurezza.
0: Cambiamo argomento, un altro incidente mortale nella mattinata di oggi lancia ancora una volta l'allarme sulla sicurezza stradale a Napoli. Questa volta l'incidente si è verificato a San Giovanni a Teduccio, dove un ciclista è stato investito e ucciso da un'automobile. L'incidente si è verificato in via Palermo attorno alle 7:50. La vittima è un 27enne di origine indiana. La morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni deceduto dopo un trapianto di cuore fallito al Monaldi, il fermo fotogramma di un nuovo video potrebbe influire sulla decisione dell'interdizione del cardiochirurgo Guido Oppido. Francesca Ghidini.
8: C'è un elemento nuovo depositato dai legali del chirurgo Guido Oppido al Tribunale del Riesame, che deciderà nei prossimi giorni se annullare la misura di interdizione dalla professione medica per 12 mesi disposta dal GIP. Nella foto estrapolata da un video, alle 14:31 un operatore sanitario mette le mani nel box aperto che contiene il cuore da impiantare nel corpo di Domenico, mentre è già iniziato l'espianto del suo organo malato. Al chirurgo, spiegano i suoi difensori, nessuno riferisce delle pessime condizioni del cuore, deteriorato a causa del ghiaccio secco utilizzato durante il trasporto da Bolzano a Napoli. Per gli avvocati di Oppido la foto dimostrerebbe la contestualità tra l'espianto e l'apertura del contenitore con l'organo da impiantare. Secondo la Procura di Napoli invece, Oppido avrebbe avviato le operazioni di espianto prima dell'arrivo del box in sala operatoria. La tesi del PM è condivisa dal legale della famiglia del piccolo Domenico. Il fotogramma, spiega il legale, non cambia l'ipotesi di ricostruzione di quanto avvenuto.
0: Si sono bloccati oggi i ricoveri programmati nelle strutture della sanità privata convenzionata senza contratto da oltre un anno. Si mobilitano i sindacati e le istituzioni. Vediamo il servizio di Fabio Forlano.
9: Stop ai ricoveri programmati, garantito solo il trattamento delle urgenze. Protesta in Campania l'AIOP, l'associazione delle aziende sanitarie private. Da inizio anno dicono operiamo senza un budget definito e senza un contratto che stabilisca quantità e remunerazione delle prestazioni erogate per il servizio sanitario regionale.
10: Noi eroghiamo al pari delle strutture pubbliche prestazioni per il servizio sanitario regionale. Il finanziamento è il 14% del fondo ospedaliero ed eroghiamo il 30% delle prestazioni ospedaliere. Nel pubblico l'85% paga solo il 70% delle prestazioni.
9: In questi mesi, aggiunge AIOP, sono stati corrisposti solo a conti calcolati sui tetti di spesa dell'anno scorso, che già erano rimasti invariati rispetto al 2024.
10: Si parla di una guerra pubblico-privato, noi ci stiamo semplicemente difendendo.
9: Critiche allo stop dei ricoveri da parte dei sindacati. Una decisione, dice la CISL, che va contro i pazienti e contro i lavoratori. La UIL chiede al presidente della regione Fico l'immediata convocazione di un tavolo di confronto, mentre venerdì scorso la CGIL ha annunciato un atto formale di diffida e messa in mora se il blocco non sarà revocato.
0: La Commissione regionale speciale contro il femminicidio e la violenza di genere ha visitato il carcere di Secondigliano. Vediamo cosa è emerso nel servizio di Diego Dionoro.
11: Bene i laboratori e i percorsi di reinserimento lavorativo, male alcuni aspetti dell'assistenza sanitaria, come le cure per i detenuti con problemi psichici o quelle ormonali per le persone transgender. È il bilancio della visita di una delegazione della Commissione Speciale del Consiglio regionale nel penitenziario di Secondigliano. Sul tema sanità, l'intenzione è di procedere con una interrogazione al presidente Roberto Fico.
12: Deve prendere un vero e proprio provvedimento all'interno di queste carceri, soprattutto nel padiglione delle donne detenute, dove stanno insieme a donne che hanno patologie affette da psichiatria. Non riescono a dormire, c'è una grandissima confusione la notte, loro non vengono sostenuti da una figura psichiatrica.
11: Assieme alla consigliera, il garante regionale che promuove l'attenzione al lavoro riservata alle detenute.
13: Ogni giorno escono 14 di loro fuori dal carcere per lavorare.

0: e 11 persone, 11 donne lavorano articolo 21 dentro il carcere. Questo è un diritto fondamentale che alle donne, meno male, non viene negato.
1: Cambiamo argomento. Come in tutta Italia, anche a Napoli sono scesi in piazza i precari del sistema giustizia per chiedere la loro regolarizzazione in una manifestazione organizzata dalla CGIL. Giovanni Messina.
2: Lei dove lavora attualmente?
3: Attualmente sono impiegata presso la 13ª sezione del Tribunale di Napoli al settore immigrazione.
2: E dal 30 settembre?
3: Disoccupata.
2: Sono 1.600 in tutta Italia i precari della giustizia assunti a tempo determinato con i fondi del PNRR che rischiano di rimanere a casa se il loro contratto non sarà prorogato entro il 30 settembre. A Napoli, mobilitazione promossa dalla funzione pubblica della CGIL.
4: Si sono occupati di tante attività essenziali per il Ministero della Giustizia, dal supporto al magistrato, all'attività di data entry, a tutto quello che ha consentito in questi anni, e lo certifica lo stesso Ministero, una riduzione dei tempi di attesa per i processi, uno smaltimento dell'arretrato importante.
5: Siamo una figura che... necessaria per il numero di procedimenti che conta la giustizia italiana al cospetto di un ridotto numero dei magistrati, quindi una figura assolutamente necessaria.
6: Oltre alla proroga che scadrà sicuramente il 31 dicembre, è necessario che queste persone siano stabilizzate nei tribunali dove ovviamente attualmente lavorano, perché i tribunali sono già in affaticamento e c'è bisogno non di meno risorse ma di maggiori risorse.
1: Il caso Ranucci al centro della puntata di questa sera di Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 alle 21.15. E allora, per i dettagli sulla trasmissione, ci colleghiamo in diretta con Massimo Giletti. Buonasera Massimo.
7: Ciao Daniele, buonasera. Allora, tutti aspettano l'intervista a Maria Rosaria Boccia, che ha scritto un libro sul suo rapporto con Siegfriedo Ranucci e sarà protagonista dell'inizio della nostra puntata. Ma siamo andati anche nel territorio della Campania, a Casa Marciano, perché lì vive l'uomo che ha procurato l'esplosivo che ha fatto saltare in aria le due auto davanti all'abitazione di Siegfriedo Ranucci quella sera del 16 ottobre. Ci vediamo allo Stato delle Cose alle 21.20 su Rai 3.
1: Ringraziamo Massimo Giletti e voltiamo pagina. È in vigore da oggi il piano traffico per le pre-regate dell'America's Cup da giovedì 24 settembre. Viale Dorn è vietata alle auto, la Riviera di Chiaia, la principale arteria di collegamento sull'asse est-ovest, insieme a Corso Vittorio Emanuele. Per percorrere il tratto da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza Vittoria si usa la corsia preferenziale, normalmente riservata ai mezzi pubblici. Temi, quelli del traffico, dell'allestimento del villaggio e del piano straordinario di Asia, su cui torneremo domani mattina alle 7.30 durante Buongiorno Regione. È stato firmato oggi dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dalle ASL l'accordo per la tutela della salute pubblica mediante un'analisi scientifica costante e integrata dei dati ambientali e sanitari della popolazione residente e nelle aree interessate dai lavori di bonifica dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio. Il futuro dell'area interessa anche lo storico circolo Ilva di Bagnoli. Il servizio è di Vittorio Marotta.
8: Chiaramente i lavori comportano di per sé dei disagi per la popolazione, però il tutto si giocherà.

0: storica della Bagnoli operaia.
1: Noi siamo a disposizione per il rilancio di Bagnoli e che la Bagnoli diventa una Bagnoli che mantenga fede alla cultura operaia per cui si è fondata e quindi sia un luogo dove sia accessibile a tutte le fasce sociali della popolazione.
0: Proprio al termine delle regate preliminari, dal 28 al 30 settembre, qui sono attesi più di 600 velisti con disabilità. L'obiettivo nei prossimi mesi è ripristinare l'antico scivolo a mare. La speranza è proiettata in avanti a ciò che rimarrà dopo le regate.
1: Se la Coppa America lascia come lascia la possibilità di fare lo sport, la vela, il canottaggio, hanno le persone con difficoltà sia fisiche che mentali che economiche, abbiamo raggiunto lo scopo per cui stiamo qui a battagliare da circa 100 anni per far rimanere questo circolo.
2: Il ministro per lo sport Andrea Bodi è stato oggi a Casalnuovo per l'inaugurazione di un playground all'interno delle iniziative di Sport e Salute per l'America's Cup. Federico Marconi.
3: Un canestro così a Casalnuovo non l'avevano mai visto ed è proprio come quello del Madison Square Garden di New York ed è nel nuovo campo riqualificato da Sport e Salute grazie al progetto Illumina.
4: Noi abbiamo il dovere di recuperare degli spazi, riportarli alla cittadinanza per fare sport ma anche più semplicemente per poter socializzare.
3: L'impegno di Sport e Salute non si ferma qui, presto saranno 7 i campi riqualificati in tutta la Campania.
5: Cioè oggi inizia un percorso che deve continuare con una continua manutenzione dell'area, una sicurezza, la possibilità di creare e insegnare una multidisciplinarietà di sport attraverso Illumina.
6: Non ci sono solo i grandi eventi come l'America's Cup, ma anche lo sport in periferia.
7: Ma è tutto collegato, è un equilibrio nuovo che stiamo cercando di trovare proprio tra lo sport di vertice, quello competitivo, quello internazionale e quello di tutti i giorni a disposizione di tutti.
3: E chissà se proprio da qui non nascano i protagonisti delle prossime grandi manifestazioni internazionali.
8: Forza Casalnuovo!
2: Salerno in festa per il suo santo patrono San Matteo. Servizio di Giuseppe De Caro.
9: È il giorno che a Salerno attendono per un anno intero, il 21 settembre, San Matteo, apostolo, evangelista, patrono e protettore della città. Accolse con prontezza e semplicità la chiamata di Gesù, ha ricordato Monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Vescovi, che ha presieduto il pontificale in cattedrale.
10: L'accoglienza oggi è una delle maggiori caratteristiche da praticare per un cristiano nei tempi in cui viviamo.
9: L'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, auspica.
11: La festa non sia una parentesi slegata da quelle che sono le istanze che appunto il tempo presente ci presenta, che sono appunto quelle legate al lavoro, alla giustizia, alla salvaguardia della dignità delle persone.
9: Ad accompagnare in processione nel cuore della città i busti del santo e dei compatroni, sorretti da paranze di portatori, migliaia di persone, col sindaco De Luca che ha partecipato sia alla messa in Duomo sia al corteo religioso. Per Salerno la festa di San Matteo è identitaria, di popolo.
12: La nostra anima.
13: È qualcosa che viene da lontano, veramente da profondo, sono le radici del popolo salernitano.
14: Il piatto tipico salernitano per San Matteo.
15: A me è San Buttonata, che la milza imbottita.
9: Tradizione vuole che il patrono sia portato sul mare per la benedizione. Sul mare, a mezzanotte, anche i fuochi d'artificio.
16: Auguriamo che San Matteo porti alla città e anche un po' al contesto più ampio tanta serenità.
2: Siamo al calcio e il Napoli va alla sosta con 7 punti in 5 partite. Piero Vitiello.
17: Classifica anonima come anonimo e fin qui il Napoli di Max Allegri. Chiudere bene il primo miniciclo, aveva auspicato il tecnico livornese alla vigilia di Firenze. Non è andata come sperava e l'1-1, seppur condito da tante occasioni, ha rispecchiato tutte le difficoltà degli azzurri. Sempre a segno in campionato, ma dando un'impressione costante di scarsa incisività. Inter e Roma hanno già il doppio dei gol. Balbettante in difesa con Milinkovic-Savic e Ilegna ad evitare guai peggiori. L'alibi degli infortuni regge per ora, ma quando dopo la sosta rientreranno McTominay, Marianucci, Meret, Spinazzola e solo in seguito Alisson, Giovane e Buongiorno, è lecito attendersi di più. 10 i convocati in nazionale a cui Allegri dovrà rinunciare per 2 settimane. Poi il primo vero tour de force della stagione, con 9 partite in 30 giorni, comprese 3 di Champions e gli scontri diretti con la Juve e le Romane. Da 11 anni il Napoli non partiva così male in campionato. Sarri nel 2015 fece anche peggio, con 6 punti in 5 giornate nella prima stagione in azzurro. Allegri si augura

0: sicura quantomeno di emularlo, il comandante alla fine arrivò secondo.
1: E si parlerà anche dell'avvio di campionato stentato del Napoli questa sera alle 23:25 al processo del lunedì. Sentiamo la pillola di Marco Marzocchi.
2: Questa volta per il Napoli i soliti sospetti si manifestano sul campo di Firenze. Squadra che sembra non avere smalto, sembra non seguire il proprio allenatore, sembra a fine ciclo ed è già a 6 punti dalla vetta dopo sole 5 giornate di campionato. Sono davvero troppi i punti di ritardo e non vedo margini di miglioramento in una squadra che, parola di Milinkovic-Savic, dice non giochiamo bene, non chiedete a noi, chiedetelo al nostro allenatore. Sono parole, sono accuse, sono confessioni, sono prove, non lo so. Tutti argomenti da processo del lunedì sul Napoli. Questa sera 23:25 su Rai 2. Vi aspetto.
1: Il regista Matteo Garrone premiato da Vittorio Sgarbi a Castellabate. Carlo Solimene.
3: Nella ricerca della sua poetica, dalla pittura al cinema, Matteo Garrone è come un Caravaggio moderno. La sua è un'opera religiosa, come un mistico, con visioni e apparizioni.
4: Ha ricordato i poco noti esordi pittorici di Matteo Garrone, Vittorio Sgarbi, nel consegnare al regista romano, ma con fortissimi legami con la Campania, il premio Pio Alferano 2026, il riconoscimento riservato ogni anno a personalità, enti e istituzioni impegnatisi a favore dell'arte, è stato consegnato sul palco del Belvedere davanti al Castello dell'Abate di Castellabate. Il regista di Gomorra, accompagnato dagli attori protagonisti di tante sue opere, ha confermato la vocazione pittorica.
5: 30 anni fa, quando ho smesso di dipingere, ho iniziato a fare cinema e non ho mai sentito la mancanza della pittura, perché in fondo nel cinema c'è anche la pittura, oltre che la letteratura, la musica.
4: Musica che a sua volta ha avuto un ruolo speciale nella serata con i virtuosismi vocali di Peppe Servillo.
6: Oggi il dottore mi ha detto, mio caro, qui state muoiando.
1: È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
8: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo generalmente velato con annuvolamenti poco consistenti già dal primo mattino, sereno dalla sera. Sull'Appennino campano ci sarà un'iniziale nuvolosità estesa con locali brevi rovesci. Migliora dal pomeriggio con decise aperture. Sul Salernitano qualche piovasco fino alle ore pomeridiane, poi il cielo si manterrà sereno fino alla notte. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in diminuzione invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole o moderata intensità e tendente a provenire dai quadranti settentrionali, mare prevalentemente mosso.

0: benvenuto al Super Pilota.
1: Ciao Alex.
0: Ciao Kimi, ma e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Ronchi sandwich!
4: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
3: Ronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
5: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni, con meno consumi. Full di qualità.

0: qualità e affidabilità giapponese, full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco-incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande.
3: Funziona?
2: Non lo dico io, sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
3: Ci si sente sazi?
2: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati. Si perde peso nei tempi giusti, la salute va rispettata.
3: Posso provarlo?
2: Certo, ti offriamo una settimana di prova gratis e siamo sicuri che funzionerà anche per te. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
4: Non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente. Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare.

0: bellissima che non me l'aspettavo, però è lontana. Dove la vado a prendere in Zambia? Anche questo me lo dai, per favore, sì. Sì.
1: Non la sorprenderò, direttore, se dico
2: no.
1: Quello che penso.
2: Ma proprio, proprio in te. Potrei fare il doppiatore in simultanea.
1: Esatto.
2: Però è giusto che lo dica lei.
1: Prima il programma.
3: Ecco, ecco. Allora, dipende. Allora, ecco. Ma raccomando, sì. Saverio, stai tranquillo. Caro, con l'educazione.
4: Vai, vai.
5: Allora. Andiamo subito in diretta in piazza San Pietro, c'è l'Angelus di Papa Leone.
6: La sua battaglia. Questo significa rispetto dei...

0: dei militanti e il rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero, quello di difendere il territorio, ma per il territorio, non contro un altro territorio. Questa deve essere la funzionalità che ci deve sempre portare avanti. Abbiamo ottenuto tantissime cose, le vogliamo ottenere ancora di più. Oggi qui con me ho due ragazzi con una maglia della Lega Lazio, della Lega Lazio. Alcuni giornalisti si sono permessi di dire che erano maglie
1: nere.
0: Dopo
1: il commento della nostra Laura Cecchedini, siamo in grado di sentire Papa Leone. Eccolo.
2: No alla costruzione di qualsiasi nuova moschea e centro islamico. Pretendere le prediche in italiano. Pretendere la trasparenza dei finanziamenti. Dire di no al burka e al velo islamico. Oh.

0: ma lo è su temi fondamentali come ad esempio la stessa politica estera.
1: Sentiamo male Baldino, sembra al Maracanã.
2: Quem vota no Patrus dá um grito aí! Quem vota na Aurina Marília dá um grito aí!
3: Eli cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego una cosa vera, dilla, una!
4: Di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà, D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci!
5: Che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto. Sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
6: Dio, che birthday. Grazie Valeria, ma sei meravigliosa.
7: Happy birthday Michelle. Happy birthday, auguri.
6: Ma grazie di cuore.
7: Scusa, glielo posso fare a cappella, no, con questa
6: musica? Certo, certo.
7: Allora per te Michelle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Michelle Stellare. Happy birthday to you.
8: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
6: Senta,
9: legati
6: perdoni.
9: A quello
6: lo
9: che sta
6: che
9: succedendo in giro per il mondo. Dunque,
6: se lei imputa al
9: governo italiano la responsabilità sul rincaro della benzina, se lei imputa al governo italiano le crisi geopolitiche che chiaramente si stanno colpendo, è libera di farlo, ma guardi che gli italiani non hanno la
10: responsabilità.

Perché diciamoci la verità, che cos'è alla fine la politica, quella vera, se non la pretesa ostinata, forse perfino irragionevole, alcuni direbbero addirittura velleitaria, che il nostro

0: nostro passaggio non sia inutile.
1: Ho conosciuto l'applauso e ho imparato a reggere il giudizio. Ho imparato che possiamo nasconderci da tutti, ma non da noi stessi. Non torno per cambiare il passato, torno per vivere tutto da capo. Non ho più niente da dimostrare, ma ancora tutto da vivere. Non so cosa accadrà, ed è proprio per questo che io sono qui.
2: Facciamo un bel applauso al presidente Giuseppe Conte.

Ancora una volta il nostro Santo Protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità di Chiesa. Il sangue è sciolto.